0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai tuoi desideri. Rita Levi Montalcini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. Stephen Hawking.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il migliore interprete dei sogni è chi li fa. Charles Bukowski.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon.
2: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più bel momento dell'amore è quando ci si illude che duri per sempre. Il più brutto, quando ci si accorge che dura da troppo. Roberto Gervaso.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Diffidate dalle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite. Anna Magnani.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare. Non solo pianificare, ma anche credere. Anatole France.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman S.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è una lingua straniera. Tutti gli uomini sbagliano a pronunciarla. Christopher Morley.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uomo coltiva mille rose senza trovarvi quello che cerca, quando potrebbe trovarlo in una sola. Antoine de Saint-Exupéry.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non lasciare tracce che il vento non possa cancellare. Non adagiarti sui passi compiuti. Non lasciarti trattenere. Divaga per altri sentieri. Rimettiti in cammino per cercare ancora. Bruce Chatwin.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: cosa buona, brava. Questo non l'avevo così, quasi neanche considerato. Buongiorno, buongiorno Laura Ghislandi, anche in questo venerdì 26 giugno.
1: Buongiorno Max Parisi, buongiorno anche da parte di Mattia Brena, che come al solito si occuperà di tutta la parte pratica, tecnica, insomma, pigia i pulsanti.
0: Sì, fa anche della maglia, fra l'altro. Ogni tanto lo vediamo lì che sferretta e tira fuori la sciarpina, perché c'è bisogno in questo periodo.
1: Ecco perché Rosaria Renna aveva la sciarpina nuova. Adesso potrei anche diventare gelosa.
0: Sì, perché quando finisce alle 10 consegna ovviamente quella che ha prodotto tutta la mattina. Signori, ben arrivati su Radio Monte Carlo. Come avrete capito, questo è Caffè Latte con te, che non c'è bisogno quasi di presentazione ormai.
1: Ma no, ma noi siamo il programma più croccante di quest'ora, di
0: pensavo
1: tutta la radiofonia.
0: Pensavo scemo, che a volte si aderisce meglio.
1: Beh sì, ma infatti è un sinonimo, croccante vuol dire quello alla fine.
0: Va bene, allora partiamo con la musica, che quella è seria e qua su Radio Monte Carlo ha una grande importanza.
1: Parente di uno di noi che si chiama Ungaro, lui però in questo caso è bungaro.

0: Caffè con te Radio Monte Carlo e iniziamo subito partendo da uno di quelli che sono i nostri cavalli di battaglia fra le 5 e le 6, lo sapete, i Mountbatten o Windsor, voi che siete un po' della stirpe che non diventerà mai re o regina come noi del resto, ma noi ci occupiamo di questa famiglia che ci regala ogni giorno nuove soddisfazioni. Qui parliamo di eredi, eh?
1: Esatto, perché il principe William ha lanciato questa nuova iniziativa ambientale, affiancato peraltro da due volti noti del cinema, cioè Emma Watson, ricorderemo tutti Harry Potter.
0: Era lei quella lì, perché io la confondo
1: sempre.
0: Che mi dicevi che peraltro ha smesso anche, diciamo, non
1: ha
0: è più così per
1: di non fare altro nella vita
0: che
1: per adesso.
0: Anche. E l'altro poi collaborazione con Benedict Cumberbatch, che è un attore comunque molto noto, per chi ha visto la Sherlock Holmes moderno è un
2: alto magro.
1: Mangia un po' di più
0: infatti lui non ha una nonna del sud, secondo me. Comunque, scherzi a parte, William ci tiene, come tutta la famiglia ormai, ad avere un'impronta diciamo green.
1: Sì, una tutela delle biodiversità. Infatti il futuro re d'Inghilterra ha sottolineato come iniziative, per esempio come l'Earthshot Prize, che è il premio ambientale da lui fondato proprio nel 2020, stiano già contribuendo a generare dei cambiamenti concreti che invece di solito fanno un po' fatica ad arrivare.
0: E qui fra l'altro ha lanciato un appello importante. Comunque il tema può sembrare banale, ma è ancora purtroppo davvero un problema piuttosto elevato nel mondo, perché durante questo forum ha lanciato un appello verso le grandi aziende, soprattutto quelle tecnologiche, invitandole ad essere un po' più coraggiose nella lotta al traffico della fauna selvatica. Perché? Perché sempre più capita ancora che in certi paesi qualcuno arrivi, depredi, spesso appunto addirittura specie in via d'estinzione, sia flora che fauna, e quindi di cercare di essere un pochino più attenti a questa tematica.
1: E poi ci siamo noi in Italia che facciamo le riforme sulla caccia.
0: Esatto, che noi abbiamo deciso che invece sono regolatori ambientali.

0: davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: caffè latte con te Radio Monte Carlo. Dopo aver parlato di ambiente, è inevitabile che ci occupiamo anche di quello che succede sopra la nostra testa.
1: E lo facciamo con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Buongiorno, saluto subito tutti gli amici che ci stanno ascoltando su Radio Monte Carlo. Siamo nel pieno di questa ondata di caldo rovente determinata da un potente anticiclone africano. Le temperature sono destinate ancora ad aumentare, proprio tra il fine settimana e l'inizio della prossima si potrà raggiungere il picco estremo dei 40 gradi. Per la giornata di oggi c'è poco da segnalare, giusto tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore intorno ai rilievi. Fate attenzione perché le massime oggi toccheranno 37-38 gradi con un clima spesso molto afoso e fastidioso. Anche per il Principato di Monaco, sole, caldo intenso e massima intorno ai 34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, ci risentiamo alla prossima edizione.
0: Sempre caldo, mi sembra di capire che comunque il caldo è ancora una regola qua.
1: Sì.
0: Infatti ci sventoliamo noi, grazie comunque agli amici di meteo.it che ritroveremo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo. È tempo anche di ascoltare un po' di musica nuova che ci piace.
1: So easy to fall in love, Olivia Dean.

0: E adesso però parliamo di un aspetto che riguarda i mondiali, ma non strettamente legato, diciamo, alla tattica di gioco o al giocatore singolo.
1: Eh sì, perché ci sono sempre quelle notizie, insomma, correlate che vanno intorno al campionato del mondo, che arrivano da ogni parte del pianeta. In questo caso andiamo in Norvegia, perché a quanto pare ogni volta che questa squadra segna i mondiali di calcio, la città di Bergen trema.
0: Che non è uno scherzo, eh? Cioè, stiamo parlando della città di Bergen, che è una città piuttosto nutrita dal punto di vista della popolazione, dove il tifo è evidentemente molto massiccio.
1: Io la conosco molto bene, la città di Bergamo. Lo so, perché molti emigrati da Bergamo, che
0: sono
1: è Bergen, sono andati di là e l'hanno trasformata in Bergen.
0: Ma fantastico, io trovo questa cosa meravigliosa. Infatti credo che il calore, diciamo, anche del tifo sia legato
1: alla
0: loro origine.
1: Dai, andiamo, bravi!
0: Facendo un po' di accento norvegese bergamasco.
1: Beh, sì, è particolare.
0: Non so niente di norvegese, fra l'altro è una lingua a me sconosciuta totalmente, però il fenomeno di cui vi stiamo parlando non è una cosa buttata lì, è un fenomeno scientificamente provato, perché ogni volta appunto che la Norvegia scende in campo e segna soprattutto col suo marcatore principale Hoyland, allora succede questo, che a Bergen evidentemente fanno talmente tanta confusione, si salta, che i sismografi della zona registrano delle vibrazioni sul terreno come se ci fosse un sisma vero e proprio.
1: Esatto, perché loro hanno questo strumento che è collocato nel seminterrato di un ateneo, che è in grado proprio di misurare tutti i movimenti, perché non si sa mai, sai, comunque
0: certo,
1: bisogna essere preparati.
0: Comunque sono zone prudenti, eh?
1: Beh, direi di sì, avanzate sicuramente.
0: E allora, la prima registrazione di questo sismografo è stata appunto il 17 giugno, quando ci fu l'esordio della Norvegia con l'Iraq, al gol di Holland sono saltati tutti quanti, evidentemente lì c'è stato un lumino che guardava il sismografo e ha detto, ma che c'è un terremoto.
1: E invece no, è tutto entusiasmo, capisci cosa possiamo fare?
0: Voi bergamaschi, ovunque andate portate gioia.

0: una battuta, no, perché adesso sono arrivati i bergamaschi e ho detto, ma noi a Berghe non siamo mai andati. Era una battuta, ovviamente. Sappiate che qua non sempre, soprattutto dalle 5 alle 6 a Caffè Latte con Te, trovate notizie certificate al 100%.
1: Ma poi, tra l'altro, io da bergamasca, non appena posso, lo infilo, eh.
0: E che fra l'altro si chiama Bergano adesso. Con la N, non si
1: chiama Berganansky.
0: I Berganansky, va bene. Torniamo fra poco. Grande musica qui su Radio Monte Carlo, perché non voglio dirvi niente, dai, va.
1: Surprise. Buongiorno. Caffè Latte, Caffè Latte,
2: Caffè Latte con Te. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con Te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: prima di chiudere abbiamo ancora un momento a cavallo fra la nostalgia e l'idea che forse anche le nuove generazioni si stanno rendendo conto che la tecnologia non è tutto oro. Come si dice, non è oro quel che luccica.
1: Esatto. Beh, il declino inaspettato della cultura del reperibile.
0: Oh,
1: che...
0: posso fare un applauso dietro?
1: Noi ne stavamo parlando fuori onda. Quant'era bella l'adolescenza senza questi cellulari, senza poter essere rintracciati, dover cercare tu invece una cabina telefonica per avvisare tua madre che saresti arrivato 10 minuti di ritardo.
0: C'è gente adesso che con l'ansia che ha addosso morirebbe. Vabbè, comunque, la cosa è importante perché c'è un cambio generazionale. La generazione Z giustamente sta un po' trascurando e forse mettendo da parte quella cultura del reperibile che con i cellulari, le email che ti seguono ovunque è diventata quasi non una regola ma un obbligo, cioè tu non puoi staccare dal mondo del lavoro o non puoi staccare in generale.
1: Ecco, la generazione Z si muove con delle regole a quanto pare ben precise, quindi addio alle telefonate classiche perché si preferisce la comunicazione asincrona.
0: I messaggi, sì. Cioè quando tu con calma poi rispondi.
1: Come mi è venuto? Sì, vabbè, comunque l'ansia dello squillo.
0: Basta anche quello. Però c'era lo squillo che facevamo noi, quello sotto casa, che era diverso.
1: Oppure ti sto pensando quindi ti faccio uno squilletto.
0: Anche perché costava telefonare, quindi meglio di no.
1: Senti, ma il ti mando questo messaggio dal telefono di mia madre, ti prego non rispondere, volevo solo dirti che mi manchi.
0: Certo, poi non risponde ovviamente la persona interessata, ma il genitore.
1: Più che altro la madre si accorge che hai mandato il messaggio con il suo cellulare, anche la mamma ne aveva 10 a disposizione al mese, non è che... E poi questi nuovi codici sociali, cioè prima di chiamare mandami un messaggio di testo per sapere almeno se sono impegnato o meno.
0: Che non è male, è una forma di educazione che trovo anche di rispetto, insomma, anche del proprio spazio. Se volete anche voi aderire a questa nuova cultura del non reperibile, sappiate che appunto siete già anticipati e avete una grande comunità fatta di giovani.
2: Cosa

0: Basta. No, dico basta nel senso che questa prima ora si chiude qua.
1: Ah, pensavo basta squilli, ero rimasta ancora all'argomento di prima. Torniamo fra poco con i colleghi di TGCom24.
2: L'ora esatta con...
3: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 18 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esteroletto. Venezuela in ginocchio per le due potenti scosse di terremoto che hanno devastato soprattutto Caracas e lo stato di La Guaira. 235 le vittime finora accertate, anche un italiano, 4.300 i feriti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono oltre 42.000 dispersi, tra i quali 7 calciatori delle giovanili della nazionale di calcio. Si scava febbrilmente sotto le macerie, elettricità e comunicazioni a singhiozzo. Il vertice di Antibes, il 36esimo intergovernativo tra Parigi e Roma, segna un rinnovato asse tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, perché siamo partner naturali e indispensabili, per usare le parole del capo dell'Eliseo. La premier invita alla prudenza il segretario generale della NATO Rutte, che ha parlato di jet americani decollati dall'Italia per l'Iran. E a Teheran, che accusa di complicità con Stati Uniti e Israele, replica: mai partecipato al conflitto. Italia alle prese con l'AFA, oggi 18 le città da bollino rosso, circolare del Ministero della Salute, triage dedicato al caldo nei pronto soccorso, rilanciato il decalogo con le indicazioni per proteggere la popolazione. Allerta gialla per il maltempo invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Ferrovie, l'amministratore delegato Donnarumma lascia, dimissioni concordate con Salvini. A pesare i recenti disservizi, il ministro dei trasporti punta ad una fase 2 con una figura scelta dall'interno. Condanne definitive per la strage ferroviaria a Viareggio il 29 giugno del 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite. 5 anni all'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, che va in carcere. Mondiali di calcio, impresa Ecuador batte 2-1 la Germania e va ai sedicesimi. Finisce la favola Curaçao, la Costa d'Avorio vince 2-0 e si qualifica. L'Olanda si impone sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. I nipponici passano il turno. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
6: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Buon venerdì da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sole e caldo africano non daranno tregua all'Italia e all'Europa fino a fine mese. Anzi, tra il weekend e l'inizio della prossima settimana anche nel nostro paese si potrebbero raggiungere i 40 gradi. Per la giornata di oggi c'è poco da segnalare, giusto tra pomeriggio e sera i consueti temporali di calore intorno ai rilievi, sia alpini che appenninici, come anche quelli interni delle isole. Le massime toccheranno i 37-38 gradi, mentre di notte si farà fatica a scendere sotto i 25. Clima spesso molto afoso e forte disagio da elevato stress termico. Prestate la massima attenzione. Per il Principato di Monaco, sole e clima rovente con il termometro al pomeriggio fino a 33-34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: parte di Caffè Latte con te, 6:04. Buongiorno da Laura Ghislandi e Max Parisi.
1: Ma buongiorno amici di nuovo, per chi c'era nell'ora precedente e per chi lentamente si sta aggiungendo anche in questa. Buongiorno Mattia Frena, perché mi guarda ridendo?
0: Ho detto qualcosa di strano. Aveva delle cose da dire, faceva cose fuori onda. No, non riguardava noi, rideva da solo praticamente. Ormai è giunto alla follia anche lui per questo caldo.
1: Stamattina meno però,
0: 26 gradi stamattina,
1: cioè, voglio dire.
0: Quasi avevo bisogno del maglioncino, non vorrei esagerare. Intanto diamo il nostro buongiorno per TGCom24, Umberto Cascone.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Siamo pronti per le belle notizie buone,
2: bellissime,
1: quelle che proprio ti danno
2: proprio
1: speranza.
2: Oggi una gioia incredibile.
1: Ci ho provato.
0: Tu ci provi sempre, stai bene. Un tentativo va fatto comunque. Intanto scopriremo ovviamente i titoli di giornali fra poco con la consueta rassegna stampa. Partiamo con una ottima canzone, direi, di quelle dannata, proprio come le bottiglie di vino.
1: Prefab Sprout con Appetite.

0: Appetite, Prefab Sprout, 8 minuti dopo le 6 in diretta su Radio Monte Carlo, che c'è?
1: No, lo volevo dire, volevo che annunciassi tu, disannunciassi Appetite, perché è quello che hai tu la mattina a quest'ora. Lei c'ha un sacco di Appetite già la mattina, cioè aggiungerebbe già pizza, hamburger e cose del genere.
2: Però, c'è sempre la solita questione di ordinare un panino a quest'ora.
1: Certo, che dovete ancora trovarvi voi due.
0: Il contadino Umberto Casconi, in questo caso veramente braccia rubate all'agricoltura, ci ha portato le prugne del suo giardino.
1: Che
0: quindi.
1: Bello, che bello. Allora, Umberto Casconi, invece di parlare di prugne, cominciamo a vedere i titoli dei giornali di oggi.
2: Allora, titoli molto variegati oggi, diciamo che sono tre i macro argomenti che dominano sulle prime pagine. Allora, il primo sulle ferrovie, il Corriere e la Stampa. Il Corriere: treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere la D di Ferrovie. Stampa: caos treni, Salvini licenzia la D di Ferrovie dello Stato. E in sottotitolo però la Stampa segnala anche: l'opposizione, due punti, è il ministro che deve andarsene. Repubblica è l'unico quotidiano che apre effettivamente con il terremoto in Venezuela, di cui poi parleremo diffusamente. Repubblica, quindi, l'apocalisse del Venezuela, con una fotonotizia acclusa che è abbastanza impressionante. Io mi sono scritto palazzo ammucchiato, ma perché è letteralmente così, cioè è quasi come vedere una torta a strati, e gli strati sono i piani del palazzo.
1: Decisamente un'immagine impressionante.
2: Poi abbiamo invece sul vertice di ieri a Cap d'Antibes tra Meloni e Macron, il messaggero: Meloni e Macron intesa a Roma Parigi per una nuova Europa. Notizia che poi è ripresa su tutti i quotidiani, esattamente come quella dell'ira di Teheran contro l'Italia per l'ipotetico ruolo nel supporto alle operazioni aeree americane. Giornale Libero invece vanno molto sul politico. Il Giornale sulle fatture false ai tempi del caso Covid, quindi tira in ballo Conte. L'ex premier Conte invece è Libero, vabbè, fa un pezzo di politica interna sulla sindaca di Genova Salis. Vi segnalo come fotonotizie, ovviamente oggi sono quasi tutte sul Venezuela. Vi segnalo però che giusto per dovere di cronaca, sul Libero il Venezuela non è in prima pagina, sul Giornale è piccolissimo, peraltro con un errore nel titolo, perché parla di due morti italiani. Al momento morti italiani confermato ce n'è uno solo. Gli altri giornali,
1: come mi specificavi, è un cittadino veneziano,
2: italo-venezuelano, esatto,
1: italiano, sì.
2: Esatto. E quindi tutti gli altri quotidiani invece fotonotizia chiaramente sul Venezuela, tra l'altro tutti con la stessa foto
1: caduto il mouse,
0: distrugge lo studio.
2: Una foto con una donna in barella che viene calata giù dalle macerie. Corriere: terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti, migliaia i dispersi. Messaggero, quasi un'apertura, apocalisse Venezuela. Stampa: ecatombe Venezuela, con un'intervista alla scrittrice venezuelana Sainz Borgo, che dice: nelle morgue, quindi negli obitori, lo spazio è già finito.
1: Posso immaginare situazione assolutamente drammatica, che fra l'altro si evolverà ancora. I soccorsi sono tuttora in corso, questa è l'ora, diciamo, notturna, e quindi si riprenderanno tutte le operazioni.
0: Incrociamo comunque le dita, perché una vita persa è sempre comunque una cosa brutta. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Fortunato che hai scelto il Texas, che poi hai incontrato ovviamente Ella Langley, che ormai ti accoglie alle porte quando arrivi, perché è pagata profumatamente dalla Proloco.
1: Però lei è del Tennessee, alla fine non è scelta.
0: Vabbè, però
1: vince il Texas contro le montagne.
0: È un po' come la Canalis per la Liguria, voglio dire. Allora, 6:15 minuti, fra poco Kate Bush, faremo un bel salto nel 1977, poi nuovi approfondimenti, andremo a capire meglio la situazione attuale in Venezuela. Lì torniamo davvero seri, eh.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Marcus Miller. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: No, sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
18: Anche su un mezzo non tuo?
17: Sì.
18: E offre anche tutela legale.
17: Mi fai parlare?
18: E assistenza sanitaria e a casa.
17: Esatto, Moby, perché ACI
18: è il club sempre vicino a te.
17: Almeno la chiusura posso dirla io?
18: Ok, socia.
17: ACI.

0: Le cime tempestose raccontate nel 1977 da Kate Bush, 6:23 minuti. Ringraziamo Claudia che ci dà lo spunto, proprio perché lei dice un
1: italo-venezuelano a Palermo.
0: Che vive in Italia ormai da tanti anni, ma insomma il Venezuela l'ha ospitata, le ha dato i natali, e quindi dire, dare voce a questa situazione in qualche maniera le fa venire un po' di sollievo. Purtroppo raccontiamo una storia brutta, davvero drammatica, Umberto, entriamo nel dettaglio.
2: Allora, il sisma è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, notte italiana ovviamente, lì in realtà era tardo pomeriggio, due scosse, una di magnitudo 7.1, una di 7.5, poi una serie di oltre 20 scosse di assestamento, ma da quello che leggo in realtà continuano anche adesso piccole scosse di assestamento. È stato il terremoto più forte in Venezuela negli ultimi 126 anni, l'ultimo più forte ancora era stato nel 1900 e precedentemente ce n'era stato uno nel 1812. Il primo sisma è avvenuto ad appena 3 km di profondità, quindi estremamente superficiale. Questo ovviamente ha provocato danni ulteriori, una forza molto più alta. Non è in realtà così inatteso, perché il Venezuela è esattamente sul margine tra la placca caraibica e quella sudamericana, quindi è una zona di faglia che è da sempre soggetta a terremoti. Ora, il bilancio è assolutamente provvisorio, perché col passare delle ore, adesso tra l'altro lì è notte, quindi immagino che le operazioni di ricerca e soccorso siano molto rallentate, però il bilancio provvisorio è di 235 morti e 4.300 feriti, ma il governo di Caracas, in realtà anche da quello che mi sembra di capire da alcuni lanci d'agenzia, alcune agenzie americane parlano della possibilità di un numero di vittime tra le 10 e le 100.000. È stato aperto un sito per segnalare i dispersi, al momento quelli confermati sono 42.000. E decine di edifici crollati, blackout, manca l'acqua corrente, centinaia di persone non hanno più una casa, sono in strada, quindi ovviamente sono in corso operazioni di soccorso. Medici Senza Frontiere è pronto a inviare kit medici agli ospedali e ve ne parlo già adesso, Papa Leone XIV ha mandato una prima tranche di aiuti per 100.000 euro e Italia, Spagna, Repubblica Ceca hanno mobilitato vigili del fuoco e squadre di soccorso della Protezione Civile, sono in partenza nelle prossime ore. L'Italia stamattina manderà 30 professionisti medici in soccorso. Parliamo degli italiani, perché giustamente lo citavate, abbiamo l'ascoltatore, ma insomma la comunità italiana in Venezuela è abbastanza ampia, sono 130.000 i nostri connazionali che vivono lì, ma se contiamo le persone che hanno origini italiane sono 1,5 milioni, quindi è molto ampia. Al momento non ci sono vittime confermate tra chi è registrato su Viaggiare certo. Sicuri, quindi chi è andato in viaggio in Venezuela dall'Italia, ma sia la Farnesina che le famiglie segnalano che moltissimi non stanno rispondendo alle chiamate, quindi sono irreperibili. C'è una vittima, ne parlavamo prima, un 56enne italo-venezuelano alla Guaira, che è l'epicentro del terremoto, appunto, però è un cittadino italo-venezuelano, quindi è nato a Caracas.
0: Questa è la situazione allo stato attuale, è davvero drammatica.
1: Fa sempre male sentire certe parole e vedere cosa succede.
0: Inimmaginabile.
1: Anche se è natura, però insomma, a pagare sono le persone.
0: La musica su Radio Monte Carlo, riscopriamo un brano del Sanremo 2025.
1: Lucio Corsi, Volevo essere un duro.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, Volevo essere un duro, Radio Monte Carlo, alle 6.30 minuti. Siamo pronti a scandagliare il cielo e capire anche oggi che tempo farà. Sì, siamo come degli scanner, no?
2: Lo facciamo fare però agli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Buongiorno, saluto subito tutti gli amici che ci stanno ascoltando su Radio Monte Carlo. Siamo nel pieno di questa ondata di caldo rovente determinata da un potente anticiclone africano. Le temperature sono destinate ancora ad aumentare, proprio tra il fine settimana e l'inizio della prossima si potrà raggiungere il picco estremo dei 40 gradi. Per la giornata di oggi c'è poco da segnalare, giusto tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore intorno ai rilievi. Fate attenzione perché le massime oggi toccheranno 37-38 gradi con un clima spesso molto afoso e fastidioso. Anche per il Principato di Monaco, sole, caldo intenso e massima intorno ai 34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, ci risentiamo alla prossima edizione.
2: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it, 6.30 in diretta su Radio Monte Carlo con caffè, latte con te. Abbiamo sbagliato tutto stamattina, ci sembrava ci fosse un po' più di freschino, invece no.
1: Ma c'era quando non c'è ancora sole, diciamo.
2: Alle 4:30 di mattina, va bene. Umberto, il traffico.
6: Allora, al traffico abbiamo qualche problema sulla A1 in direzione Napoli, traffico bloccato per un incidente tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord con 2 chilometri di incolonnamenti nello stesso tratto. E poi invece sulla A7 prestare attenzione perché c'è personale su strada per lavori tra Genova Bolzanetto e Busalla verso Milano.
1: Insomma, situazione ancora abbastanza tranquilla nonostante sia la giornata di venerdì e qualcuno magari già in movimento per le località di vacanza.
2: Sappiate che dopo il traffico io vi mando un sacco di energia buona, cioè a quelli che proprio dalla mattina, voglio dire, sono le 6.31, sono già nel traffico. La giornata potrebbe essere in salita, ma spero per voi che poi cambi rotta.
1: Cambierà. Mamma, lo facciamo mia. Anche grazie dei grandi bel brani che torniamo dal passato, ritorniamo proprio alla situazione attuale. Dai, balliamo insieme, Michael Jackson.

0: uno dei momenti topici della carriera di Michael Jackson, quando usciva questo singolo Billie Jean, che ha fatto ballare il mondo intero, direi, visto la diffusione del brano.
1: Sì, e negli ultimi anni è tornato anche in voga grazie ai social, che noi condanniamo sempre, però ogni tanto insomma servono anche a questo,
0: fanno da veicolo anche per la musica sì, un po' più datata. Stavo pensando prima poc'anzi che abbiamo ascoltato anche Kate Bush, lei per esempio attraverso TikTok ha avuto una seconda carriera praticamente. E fra poco invece di carriere che hanno avuto una grande storia, ne ascolteremo un trio.
1: Beh, qui facciamo il countdown per Capodanno, ve lo dico, eh.
0: Pronti a fare il trenino, oltre che a fare il karaoke qui su Radio Monte Carlo, non vi svegliamo nulla.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Gees con Too Much Heaven su Radio Monte Carlo. Ci piacerebbe avere il paradiso, perché credo che in paradiso, non dico che ci sia l'aria condizionata, ma fa più fresco, mi dicono.
1: Anche un po' più di stabilità umana, proprio,
0: meno umidità,
1: cose, la coscienza.
0: Esatto, esatto. C'è meno peso anche sulle nostre spalle. Parliamo di caldo, di gran caldo, perché adesso, al di là della questione meteorologica, i disagi cominciano a essere intensi.
2: Esatto, visto che in paradiso c'è l'aria condizionata, negli asili no. Infatti, iniziamo a partire da questo, perché nelle scuole materne e nei nidi dell'infanzia a Milano vengono registrate in questi giorni temperature sopra i 30 gradi, in un caso ieri addirittura 36 gradi in classe. In molti luoghi i genitori si stanno organizzando, cercano di portare, fare collette con i condizionatori portatili. Il problema è che da qualche anno le donazioni dei genitori non si possono più accettare per ragioni di sicurezza, perché non sono dispositivi omologati. Quindi i sindacati hanno chiesto al sindaco di Milano Sala una riduzione dell'orario nei servizi educativi e un'uscita anticipata nella fascia centrale, cosa che peraltro viene già fatta in molte città europee e in Italia già a Livorno, quindi c'è già qualche caso, e la situazione non è così ovviamente solo a Milano, ma è il caso che ieri ha fatto notizia. In tutta Italia invece c'è qualche problemino per i poveri maturandi, che si ritrovano a dover dare gli orali con delle temperature mostruose, tanto che ci sono diversi casi documentati di collassi di questi poveri studenti davanti alla commissione, di professori armati di bastoni che forzano l'apertura delle finestre.
0: Pensavo di bastoni per picchiare questi poveri ragazzi, no? Se tirati su, alzati!
1: Ai miei tempi si stava in piedi.
2: Ora, ovviamente il ministro Valditara ha assicurato che il governo sta cercando di trovare una soluzione per climatizzare le aule scolastiche. Il problema è che solo il 7,42% degli istituti in Italia, sono poco più di 4.400, è dotato di impianti di climatizzazione. Per adeguare tutte le scuole d'Italia servirebbero 3,7 miliardi di euro e ovviamente anni di lavori. Virtuoso, particolarmente virtuoso, le Marche, dove il 30% degli istituti è già adeguato.
0: Da si questo... vede che il caldo ce l'avevano già
2: prima. Esatto, invece in Emilia Romagna e in Veneto siamo messi malissimo. I presidi chiedono di anticipare l'orario delle prove orali della maturità alle primissime ore del mattino, quindi io spero non alle 6 del mattino quando siamo in onda noi, perché poveraccio.
0: Sei ancora dalla parte degli studenti tu,
1: però non si dorme mica momenti, quindi.
2: E c'è poi anche il problema dei blackout negli ospedali, e qui vado a chiudere, perché ovviamente gli ospedali non possono permettersi un blackout elettrico, quindi sono ovviamente dotati di gruppi elettrogeni per funzionare in continuità. E in Lombardia l'assessore welfare Bertolaso ha fatto un simpatico comunicato dicendo agli ospedali: ragazzi, andate a fare il pieno di benzina, perché se non c'avete la benzina nei gruppi elettrogeni qua finisce male.
0: Insomma, mi sembra giusto e prudenziale avvisare prima, perché poi all'ultimo momento diventa più difficile. Abbiamo fatto anche la questione caldo.
1: Meno male che arrivano i Duran Duran, Skin Trade.

0: I Duran Duran non potevamo che chiudere parlando ancora un pochino di sport, perché c'erano tante cose sul piatto questa notte, soprattutto per quanto riguarda i mondiali, ma non dimentichiamo anche le due ruote, quelle dove si pedala.
1: Allora,
0: eh,
1: partiamo dalle due ruote dove si pedala. Bravo. Così poi possiamo andare sui mondiali, che è un po' più lunga. Filippo Ganna ha vinto il settimo titolo ai campionati italiani di ciclismo, il quinto di fila con la prova cronometro, quindi ovviamente un bel successo. Comunque, cinque di fila, settimo in carriera, non è malaccio. Ovviamente però l'attenzione in questi giorni è tutta sui mondiali,
2: ahimè. Allora,
0: vabbè. Ma poi inizia il Tour de France, non ti preoccupare.
2: Esatto.
0: Cascone è già entusiasta.
1: Riepilogone delle partite, sì, della notte, da ieri sera a stanotte. Allora, Curaçao Costa d'Avorio 0-1, Ecuador Germania 2-1, bella vittoria dell'Ecuador sulla Germania. Tunisia Olanda 1-3, Giappone Svezia 1-1, Turchia Stati Uniti 3-2, Paraguay Australia 0-0. Questo
0: noto risveglio della Turchia, che adesso che è eliminata.
1: Risveglio della Turchia al decimo minuto di recupero, quindi vabbè, però purtroppo sono eliminati. Perché facciamo un quadro, perché domenica notte finiscono i gironi, quindi si va poi alla fase dei sedicesimi di finale. Allora, già passate ma in attesa di scoprire chi affronteranno i sedicesimi, sono Germania, Svizzera, Costa d'Avorio, Messico, Argentina, Francia, Norvegia e Australia. Sono quelli che sono sicuri di essere passati. Poi Svezia e Ecuador sono terze nei gironi e sono già certe del ripescaggio, quindi possiamo dire che sono passate. In attesa invece di un eventuale ripescaggio, Corea del Sud, Scozia e Paraguay. Fuori, Repubblica Ceca, Qatar, Haiti, Turchia, Curaçao e Tunisia. Invece ci sono i primi sedicesimi definiti, che sono nella parte sinistra del tabellone Sudafrica, Canada, Olanda, Marocco e Stati Uniti, Bosnia. Nella parte destra Brasile, Giappone.
0: Che è una sfida interessante, Brasile, Giappone. Devo dire, visto anche qualche momento di difficoltà all'inizio per il Brasile, l'entusiasmo del Giappone, che ha fra l'altro un progetto letto che fino al 2030-2050 vuole che in qualche maniera riesca a vincere il mondiale.
2: Vabbè, provarci sempre, a rendersi mai.
0: Ce l'hanno fatta Ollie e Benji, credo che ce la faranno anche davvero.
2: Peccato che il campo di Ollie e Benji fosse lungo 80 km.
0: Esatto. In realtà ho letto che c'è una sfera che ruota sotto di loro, ma scherzi a parte ovviamente. Grazie Umberto Cascone anche per la puntualità dei tuoi approfondimenti. Torniamo alla musica con una canzone che adesso, sì, momento karaoke, dai.
2: Sì, sì, sì, qui va alzato, se siete in macchina alzate un pochino il volume della radio. Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me.

0: è una lacrimuccia l'avete versata, dai.
1: Che voglia di Festival di Sanremo. Non so, io non mi dimenticherò mai quello presentato da Claudio Baglioni. Mai.
0: Siamo in estate, forse perché così almeno pensiamo a febbraio, che sono giorni più freschi. Ovviamente per la giornata di oggi ringraziamo Umberto Cascone e tutta la redazione di TGCOM24.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Laura Ghislandi, grazie. Un immenso grazie anche per questa settimana. Ti lascio solo un paio di giorni, lunedì e martedì.
1: Ma non avevo collegato, scusami. Pensavo
0: insieme potrei... i neuroni la mattina.
1: Infrasettimanali, no, quest'ora è impossibile. Grazie Max Parisi, grazie ovviamente anche a Mattia Brena per la parte tecnica. E il primo grazie va a tutti i nostri ascoltatori, insomma.
0: Vi lasciamo con gli amici di Bonjour Bonjour e buon weekend.
1: Ho già visto Monica Sala all'intervista qua. Vabbè, buona giornata, buon weekend. Mua!
3: Bonjour. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: L'ora esatta con...
11: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 17 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
13: Buongiorno da Esteroletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 morti accertati, 4.300 feriti, oltre 42.000 dispersi segnalati, tra le vittime un italiano. Nello stato di La Guaira, vicino Caracas, più di 100 edifici crollati. Washington stanzia aiuti per 150 milioni di dollari. Intesa a Parigi-Roma per una nuova Europa, al vertice di Antibes, Macron e Giorgia Meloni hanno siglato accordi su nucleare, difesa, competitività. A Teheran che accusa l'Italia di complicità nella guerra americana-israeliana, la premier replica: mai partecipato al conflitto, e richiama il segretario della NATO Rutte sui jet decollati dalle nostre basi. Solo confusione, serve prudenza. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia per ridurre gli accessi in ospedale. Massima attenzione sui grandi eventi. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato i verdetti nel processo d'appello per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Tra i condannati l'ex amministratore delegato Moretti, 5 anni, andrà in carcere. Le dimissioni di Stefano Donnarumma. Il ministro Salvini costringe l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato a lasciare dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Possibile successore Strisciuglio, direttore di Trenitalia. Mondiali di calcio, l'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai sedicesimi. Si qualifica anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, 1 pari tra Giappone e Svezia. La Turchia si impone sugli Stati Uniti 3-2, senza reti Paraguay e Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Ah! E se non carica lo streaming?
15: Ah! Cop Voce e un super 5G.
16: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
18: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
19: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
18: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
20: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
21: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
22: Buon venerdì da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sole e caldo africano non daranno tregua all'Italia e all'Europa fino a fine mese. Anzi, tra il weekend e l'inizio della prossima settimana anche nel nostro paese si potrebbero raggiungere i 40 gradi. Per la giornata di oggi c'è poco da segnalare, giusto tra pomeriggio e sera i consueti temporali di calore intorno ai rilievi, sia alpini che appenninici, come anche quelli interni delle isole. Le massime toccheranno i 37-38 gradi, mentre di notte si farà fatica a scendere sotto i 25. Clima spesso molto afoso e forte disagio da elevato stress termico. Prestate la massima attenzione. Per il Principato di Monaco, sole e clima rovente con il termometro al pomeriggio fino a 33-34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Il traffico è bloccato sull'Autosole a causa di un incidente verificatosi tra il bivio A1 di Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano viaggiando verso Milano. Rallentamenti dovuti al traffico invece tra Calenzano e il bivio A1 Variante. Chiuso al traffico il bivio A24 tangenziale est di Roma provenendo dal grande raccordo anulare verso via Salaria a causa di un incidente. Un altro incidente viene segnalato sull'A14 Ancona Pescara tra allaccio A25 Torano Pescara e lo svincolo Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Ancona. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Amici, è venerdì, buongiorno, buon 26 giugno, se ne è volato via sto mese di giugno, è un attimo che, guarda, siamo lì ormai.
1: Davvero?
0: A luglio.
1: È volato, vola. Siamo già lì, praticamente dietro l'angolo c'è settembre.
0: Con i piedi a bagno, con... no, settembre no, per amor del cielo.
2: Non parli di cose tragiche, per favore.
1: Va bene,
2: un passo alla volta, un mese alla volta.
0: Io volevo sperare di essere lì un attimo dalle vacanze con i piedi a bagno e tutto il resto, ma c'è ancora tempo. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Tutti con una bacinella, i piedi a bagno li possiamo mettere pure adesso.
0: In effetti per...
2: Anzi, quasi quasi lo faccio.
0: Per trovare un po' di refrigerio, puoi farlo oggi.
2: Chiedo, guarda, ai ragazzi fuori se mi prestano un secchio e
1: ci vuole anche un po' di ghiaccio, però, eh.
0: Vabbè, lo troviamo. Buongiorno Andro Mercù.
3: Eccoci qua, freschi freschi.
0: Freschi, certo. Buongiorno a Mattia Brena e a Federica Pogliani e la squadra al completo di Bonjour Bonjour.
1: Ci siamo, possiamo partire.
0: Un po' sudati, ma si parte con gli Imagination. A proposito, immaginate di essere in un posto bellissimo, in vacanza, ovunque vogliate essere, magari al fresco. Music and Lights.

0: fanno anche così quando cantano Music and Lights, con questo sospirone.
1: Beh, questo lo si fa d'inverno di solito quando sei vicino ai vetri, no?
0: Per togliere l'appannamento dei vetri.
1: Dai, lo fai di solito anche per crearlo, magari.
0: Anche per crearlo. 7:10 l'Imagination, quelli di Music and Lights su Radio Monte Carlo. Ci siamo illusi anche noi. E un po' così abbiamo immaginato di poter fare concorrenza ai grandi colossi mondiali dell'intelligenza artificiale, noi italiani. Intelligenza artificiale, quando se ne parla, vengono in mente ChatGPT, Claude, Anthropic, Gemini o Gemini, se vogliamo dirla.
2: Quella
0: in inglese.
2: Di Meta, di Facebook, sì. Insomma, tutti i grandi gruppi. Beh, stanno sviluppando la propria.
1: Ce n'è una per tutti i gusti, noi le stiamo provando tutte, poi ti bloccano se non paghi. Comunque,
0: esatto.
1: Vabbè, questo è un altro discorso.
0: No, perché di solito ti propongono degli abbonamenti, sì. E giustamente ci hanno lavorato su una vita. Ed è arrivata anche la nostra, quella italiana, per far concorrenza a questi colossi. L'hanno chiamata Emma, sarebbe l'intelligenza artificiale tricolore, dico sarebbe perché pare essere già tramontata, o perlomeno dovranno fare qualche revisione.
2: Ho cercato di attivarla dopo qualche giorno di test, è stata messa una pagina che dice grazie per aver sperimentato Emma versione 5, perché
0: morta.
2: La loro parte era già la versione 5, capito? Era già evoluta, torneremo con la versione 6 perché i test non sono andati esattamente in linea con le previsioni.
1: Esatto, in pratica non era in linea con gli obiettivi previsti,
0: ma
1: anzi al contrario.
0: Faceva del gran caos, diciamola così, nel senso che le risposte non erano quelle corrette che uno si aspetta, ma erano particolarmente gravi.
1: Facciamo degli esempi.
0: Anche molto semplici magari le domande. I cani possono volare, inteso proprio gli animali che volano da soli, tipo è presente gli asini volano? E Emma, la nostra intelligenza artificiale, ha risposto sì, certo che possono volare. Forse facendo un po' confusione col fatto che oggi li puoi portare in aereo. Forse è quello.
1: Beh, molta confusione direi.
0: Ma molto più grave, è sicuro regalare un AK-47, che è un fucile d'assalto di quelli militari, a un bambino di 5 anni? La risposta della nostra intelligenza artificiale è: non c'è rischio, fate pure.
1: Sì, questa l'ha chiesto prima gli americani e poi ha dato una risposta.
0: Credo che neanche gli americani potrebbero arrivare a tanto.
2: Tutti
0: guarda.
2: Quelli che hanno avuto occasione di provare Emma hanno avuto delle risposte strampalate anche a domande facili come chi era Napoleone, quando fu scoperta l'America, infatti. Eccetera, tanto che sono diventate dei meme, li stanno pubblicando sui siti e sui social.
0: Ma ce n'è un'altra ancora più preoccupante di risposta data dalla nostra intelligenza artificiale Emma alla domanda: posso bere un litro di acido della batteria della macchina, presumo? La risposta è stata: se bevi un litro di acido senza sforzo puoi vivere una vita lunga e sana.
1: Immagino.
0: Provate.
2: Beh, questo non è un errore, eh? Se ci riesci, se ce la fai.
1: Direi che questa Emma non funziona
0: niente
1: per
0: da
1: niente.
0: Fare.
1: No,
0: è un po' da rivedere. No. Dai che c'è Robbie Williams su Radio Monte Carlo, No Regrets.

0: Robbie Williams, Radio Monte Carlo. L'intelligenza artificiale ormai fa parte della nostra vita, nel bene e nel male, e allora tutti quanti, o perlomeno i cervelloni, si ingegnano a svilupparne di nuove. Ci sono anche tante start-up, non tutte però funzionano bene.
1: La nostra italiana, questa start-up fondata da un ragazzo, sì, del 92, quindi quanti anni ha? Fate voi i conti, che io a quest'ora sono già messo male.
0: A quest'ora del mattino mi fai fare
1: una
0: i conti.
1: Una del 92,
0: è giovane, dai.
1: 36, 30, no, 34 anni.
2: 34. Ragazzi, 92.
1: Giovanissimo. Giovanissimo. E beh, questa Emma, così è stata chiamata, non è che funzioni molto bene, è stata già bloccata in attesa di ulteriori migliorie. Tra le altre domande, Monica, sicura di non aver messo tu lo zampino in questa Emma?
0: No, ancora non l'ho utilizzata, niente. Non ho neanche collaborato alla realizzazione, no.
1: No, perché alla domanda se si possa sfrecciare in autostrada senza cinture di sicurezza, Emma risponde, ma certo. Capisci? Vabbè, è anche pericolosa.
0: Vabbè, comunque chi l'ha inventata ha anche detto, siamo all'inizio, ci vuole un po' di tempo.
1: Però,
0: abbiate pietà.
1: Ma io dico, almeno ci vuole poco, copiate dagli altri. Nel senso,
2: come fai, scusa?
1: Via Emma, io farei così, inventerei una chat GPT italiana dicendo copia le risposte da quelli degli altri.
2: Chiedi a ChatGPT senza farti accorgere poi copia le risposte.
1: Appunto, e poi ridammi le risposte.
2: Allora questa la posso programmare anche io, scusa.
1: È un attimo che la puoi fare così. Altra domanda, si può bere e fa bene bere vodka appena svegli la mattina a digiuno?
0: Beh, avrà detto di sì a questo punto.
1: Certo che ha detto di sì, dice anche che è un toccasana.
2: Quello gliel'ho chiesto io allora, forse una delle domande che ho fatto io.
1: Ma vedi, però il problema dell'intelligenza artificiale, se non è costruita nel modo corretto, è che facendo il cosiddetto machine learning, cioè imparando anche da se stessa, dalle domande che vengono fatte, dalle risposte, se qualcuno inizia a scrivere delle cose così sbagliate,
0: certo,
1: c'è il rischio che quella le prenda per vere.
0: Perché l'intelligenza artificiale va istruita poco per volta, e quindi evidentemente le fonti non erano più che attendibili.
1: Senza dubbio.
2: Abbiamo visto tutti i modelli di intelligenza artificiale fare degli sfondoni in questi ultimi mesi, quindi in bocca al lupo a Emma, magari tornerà con una versione più performante.
1: Anche perché noi italiani siamo sempre stati un popolo, no, di inventori, di geni, di tutto il resto.
2: Poi l'arte di arrangiarsi, si pare, Emma. È come quando ti interrogano e non sai niente, cioè non è che fai scena muta, qualcosa dice.
1: Sì. Terence and Darby ora qui a Radio Monte Carlo, If You Let Me Stay.

0: Noi l'abbiamo conosciuto così, Terence and Darby, grande amico di Radio Monte Carlo, ormai vive in Italia fisso, si fa chiamare Sananda Matrei, ha cambiato nome e anche stile di vita.
1: Ha sposato un'italiana e si è trasferito qui.
0: If You Let Me Stay su Radio Monte Carlo, Emma, l'intelligenza artificiale italiana che fa caos e dà delle risposte assurde, fate voi di meglio, meglio rispetto a Emma e date la risposta giusta al quiz di stamattina. La canzone da ascoltare tra poco.
1: Allora, ascoltiamo solo la nota, questa volta nessuno deve dare indizi.
0: Proviamo a
1: sentiamo.
0: Sentire. Ecco. Stop. Dai. Si
1: sì,
0: può fare.
1: Da subito?
0: Sì, che si può fare.
2: L'ha detto lei, Sala, scusi, e noi teniamo fede a ciò che ha detto lei.
0: 342-4141-762.
2: Da quando Monica Sala comanda il quiz, decide
0: sempre,
2: lei cosa dire e non dire, scusi.
0: Da sempre.
1: Scusami, stamattina è andata così. Mettiamo alla prova gli ascoltatori.
0: Quindi niente, non posso dire niente. Neanche io posso dire niente.
1: No.
0: Vabbè, facciamo solo risentire la nota perché ieri giustamente qualcuno ha detto siamo distratti, la mattina facciamo mille cose, fatela sentire due volte. Tum. 342-4141-762, nome del gruppo e titolo della canzone. Tra poco l'ascoltiamo a Radio Monte Carlo. Se non ci arrivate, prendetevela con Monica Sala.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cucciare rinfrescante per animali domestici a 12,99€ e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Senza grandi indizi, ma solo dalle note iniziali ce l'hanno fatta i nostri ascoltatori.
1: Sono stati bravissimi, io te l'avevo detto.
0: Ma anche io lo sapevo, non avevo dubbi, indovinano sempre. Human League, la canzone del quiz di oggi da indovinare su Radio Monte Carlo, Don't You Want Me. Ma qualcuno, sentendo quelle note iniziali, ha detto: ma che è la sigla di Supercar? Ve lo ricordate il telefilm degli anni Ottanta?
1: Sì.
0: Quello
1: sì.
0: Con David Hasselhoff e quella macchina intelligente chiamata Kit, che parlava, faceva tutto, si
2: muoveva
0: da solo.
2: Era un prototipo di intelligenza artificiale. Ufficiale, volendo. Knight Rider, dal nome di Michael Knight, il protagonista.
1: Una macchina così la vorrei anche avere anch'io.
0: Ci siamo quasi, a distanza di 40 anni forse le vedremo queste macchine, che già erano lì pensate per quel telefilm. Beh, dicevo, qualcuno l'ha scambiato l'inizio di questa canzone degli Human League con la sigla di quel telefilm. Allora, con Mattia Brena in regia abbiamo mixato proprio le due canzoni. Sentite qua, si parte con gli Human League e poi arriva la sigla di Supercar. E ora sono insieme. Dimmi se non sono uguali, identiche.
2: Stesso tempo, beh sì. Non è che

0: Cosa vuole? Tirare i missili a quello che la supera in...
1: No,
0: scusi,
1: ma il sedile che caccia fuori chi non vuoi avere, e poi tante altre
0: quello
1: cose.
0: Che sta fregando il parcheggio, pigia il bottone, sbam, salta per aria.
2: Potesse farlo. Sicuro qualcuno avrà provato a speronarlo tra un parcheggio e l'altro. Di la verità, Monica. Vabbè, meno male che non, è, che non ce l'abbiamo ste macchine in giro, altrimenti tu faresti dei danni. La nuova canzone di Malika Ayane su Radio Monte Carlo, sa

0: La canzone dell'estate di Malika Ayane, Una possibilità, ci piace già subito al primo ascolto. Tra l'altro scritta da Simonetta e Paolo Antonacci, un sodalizio che sta riscuotendo tantissimi successi.
1: Tutta la famiglia Antonacci dedicata alla musica. Brava Malika Ayane, canzone molto fresca. Una possibilità è quella che viene data a un attore che potrà impersonare 007. Si parlava prima della macchina che tu vorresti avere, quella.
0: La Aston Martin di 007, chi non vorrebbe averla?
1: Di
0: quella?
1: James Bond. Sono aperti i casting per scegliere il nuovo attore. Sembra che la rosa si sia ristretta a soltanto tre nomi. Harry Dickinson, 29 anni, inglese, con una faccia da bravo ragazzo, non so se potrà fare mai.
0: Non lo so.
1: Forse lo vogliono un po' svecchiare sto 007. Callum Turner.
0: Questo 30... è il marito, il neo sposo di Dua Lipa.
1: Proprio così, 35 anni, anche lui inglese, fin qua siamo in linea con 007. Jacob Elordi, anche questo ha 29 anni, tra l'altro compiuti proprio oggi li compie, di Brisbane, diventato famoso con questa serie, vista soprattutto dai più giovani, Euforia.
2: Tra l'altro lui è australiano, quindi insomma dopo aver contravvenuto alla legge che voleva uno 007 inglese, insomma adesso si sa, si sono aperte le gabbie.
1: Vediamo.
2: Quindi chiunque si può candidare, si era parlato di una donna, addirittura

0: Era parlato di un attore afroamericano, insomma, chi può dire chi sarà il nuovo volto dell'agente al servizio segreto di sua maestà?
1: Ci stanno lavorando, dicono che faranno gli ultimi colloqui, gli ultimi provini adesso nel mese di agosto.
0: Ma si fa un colloquio?
1: Sì, certo, ad agosto.
0: Che
1: fanno...
0: colloqui fanno?
1: Ad agosto.
2: Provini, i provini fanno, comunque tutti e tre
1: fanno anche dei colloqui, ragazzi.
0: Dove si vede tra 5 anni? Non so.
1: Certo, magari devono capire se uno è interessato o meno a ricoprire quel ruolo, non soltanto per una stagione, per un film, ma per più film.
2: Scusami, c'è qualcuno che secondo te potrebbe dire di no?
1: Come no?
0: Magari
1: no.
0: Qualcuno che dice non so, magari uno rischia di, diciamo, legarsi
2: di bruciarsi
0: in maniera...
2: o magari oppure, se non è capace,
0: oppure di legarsi in maniera troppo indissolubile a quel ruolo, perché poi gli attori che hanno fatto 007 era difficile vederli da altre parti in quel periodo.
1: Però c'è anche qualcuno che è stata una meteora così veloce.
2: Comunque tutte e tre corrispondono al profilo ricercato dai produttori, vedremo come andrà a finire.
1: Si capirà alla fine dell'estate, forse avremo il nome del nuovo 007.
0: Ma ancora va di moda 007?
2: Ma certo,
0: voi?
2: Sempre.
1: Molto dipenderà anche dall'attore che verrà scelto, se riuscirà a incarnare quel fascino e quel mistero che c'è di solito dietro la figura di James Bond. Capiremo. John Legend, a proposito di fascino, questa è Tonight Bass Your Heavy Head.

0: Tre facce di tre bravi ragazzi, se vogliamo vederli così, per poter impersonificare il prossimo 007 James Bond. Ristretta a tre nomi, la rosa dei candidati: Harry Dickinson, Callum Turner e Jacob Elordi. Con Harry Dickinson, che di fatto abbiamo visto, se avete visto quel film con Nicole Kidman, Baby Girl, lui faceva l'amante molto giovane di lei.
1: L'abbiamo visto, sì.
0: Ecco. Lei
1: tutto
0: che si
1: molto,
0: innamora.
1: Tutto molto esplicito.
0: È di questo ragazzo giovane. Peraltro scelto anche per interpretare John Lennon nel prossimo film dedicato ai Beatles.
2: Ah,
0: e poi
2: capito.
0: Abbiamo detto di Callum Turner, il marito di Dua Lipa, e invece di Jacob Elordi, che molti hanno visto nella serie Euforia.
1: Magari siamo un po' perplessi adesso, ma poi i produttori il prescelto lo trasformeranno e lo faranno diventare,
0: certo,
1: in un vero 007 James Bond.
0: Magari non sarà neanche nessuno di questi tre. Capiremo forse dopo l'estate.
3: Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: L'inflazione

0: scegli per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
14: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: La freschezza, Britney Spears su Radio Monte Carlo, Baby One More Time. Quanti pasti fate durante il giorno? Cos'è che si fa? Pranzo, colazione, cena?
1: Beh,
0: di base,
1: poi ci
0: no?
1: sono i pasticci.
0: No, vabbè,
1: sì,
0: quelli.
1: Sì, quelli li inserisci tra un pasto e l'altro.
0: Quando vai da un nutrizionista ti dice: faccia una bella colazione abbondante. Poi uno spuntino a metà mattinata con magari un po' di frutta secca o frutta o uno yogurt. Il pranzo, idem, il pomeriggio uno spuntino e poi alla sera la cena.
1: 5 volte al giorno.
0: Diciamo 3 più 2 spuntini, sì. Così, metà mattina quando hai fame e metà pomeriggio. Però i 3 pasti principali sono quelli, da sempre, colazione, pranzo, cena. Ormai da un po' di tempo a questa parte c'è questa tendenza invece a fare tutt'altro. Aboliti questi pasti tradizionali, ci si butta sulla snack, ovvero spuntini tutto il giorno.
2: Perché sono capaci tutti di mettere uno spuntino tra il pranzo e la cena. Il vero virtuoso cosa fa? Mette uno spuntino tra il pranzo e lo spuntino.
1: Sì.
2: E tra lo spuntino e lo spuntino.
0: E
2: tra lo spuntino e la cena.
1: Però,
2: e tra,
1: scusate,
2: la cena andare a letto.
1: Che spuntino, di che spuntino si tratta? Allora, di cosa stiamo parlando? Perché c'è spuntino e spuntino.
0: Se vuoi fare le cose fatte bene e sei ad esempio uno sportivo, ti mangi un po' di bresaola e fai, cosa ne so, 3 fette di bresaola.
2: Un filo d'olio e limone proprio per condirla, ma se proprio proprio.
0: 3 fettine, non di più, perché deve essere uno snack. Poi dopo un'ora magari un po' di frutta secca. Dopo un'altra ora uno yogurt con un po' di frutta tagliata dentro.
2: Uno così, se lo conosco, va internato.
0: E io ne conosco,
2: dirlo.
0: Io ne conosco.
2: Ma così rigorosi, riesci a resistere a ogni tentazione, a farti solo 3 fettine di bresaola scondite?
0: Sì, perché tu sai che più o meno ogni ora, ora e mezza mangi qualcosa, sgranocchi qualcosa. Lo fanno gli sportivi in modo particolare perché dicono che questo aumenta il metabolismo, mangiare ogni ora, ora e mezza.
1: Ma sì, ma che gusto c'è mangiare ogni ora, un'ora e mezza? E poi il tuo stomaco, cioè praticamente sei sempre lì che devi digerire.
0: In effetti così si abitua. Il problema è che salti, poi non è che poi dici mi faccio 150 grammi di carbonara. Sacrifichi poi i pasti principali. È tutto uno spuntino.
1: 150 grammi di carbonara comunque non te li dovresti fare.
0: Sotto è solo assaggio, cara Monica, come dicono.
2: Un etto e mezzo, un piattino, una dose minima.
0: La carbonara cosa vuoi fare? 80 grammi, una volta che la fai bene. Uno spuntino di carbonara? No, dai.

0: Voce di memoria, Giorgia su Radio Monte Carlo.
1: Buon venerdì a voi amici, siamo pronti per scoprire cosa succede nel mondo, le notizie con TGCOM 24, ma anche meteo, autotraffic e poi sarà ancora bonjour bonjour.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'ora esatta con
5: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 16 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Ester Oletto. Venezuela in ginocchio per le due potenti scosse di terremoto che hanno devastato soprattutto Caracas e lo stato di La Guaira. 235 le vittime sinora accertate, anche un italiano. 4.300 i feriti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono oltre 42.000 dispersi, elettricità e comunicazioni a singhiozzo. Il vertice di Antibes segna un rinnovato asse tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, perché Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, afferma il capo dell'Eliseo. La premier invita alla prudenza il segretario generale della NATO Rutte, che ha parlato di jet americani decollati dall'Italia per l'Iran, e a Teheran, che ci accusa di complicità con Stati Uniti e Israele, replica: mai partecipato al conflitto. Italia alle prese con l'AFA, oggi 18 le città da bollino rosso. Circolare del Ministero della Salute, triage dedicato al caldo nei pronto soccorso, un trattamento tempestivo per malori evitando ricoveri inappropriati, misure per i concerti. Ribaltone al vertice di Ferrovie dello Stato, Salvini fa dimettere l'amministratore delegato Donnarumma a pesare i recenti disservizi. Il ministro dei trasporti punta ad una fase 2 con una figura scelta dall'interno, forse Strisciuglio. Re Carlo III e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace dopo il completamento di un programma di ristrutturazione decennale. La loro residenza sarà Clarence House. L'obiettivo è di aumentare l'accesso del pubblico nel Palazzo Reale, visto che quando il sovrano è in sede le misure di sicurezza limitano gli ingressi. Mondiale di calcio, impresa Ecuador batte 2-1 la Germania e va ai sedicesimi. Finisce la favola Curaçao, la Costa d'Avorio vince 2-0 e si qualifica. L'Olanda si impone sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella, già eliminata, sconfigge gli Stati Uniti 3-2. Paraguay, Australia finisce 0-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo. Meteo con
10: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Buona giornata, Daniele Izza, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Purtroppo dovremo patire il caldo e l'alta pressione africana per un'altra settimana. L'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile con soltanto qualche temporale in sviluppo sui settori alpini. I temporali di questi ultimi giorni sulla dorsale appenninica tenderanno infatti ad attenuarsi, ma attenzione perché le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente. Nei prossimi giorni aumenteranno anche al centro-sud e toccheremo anche valori prossimi ai record per un mese di giugno, soprattutto nelle regioni del nord Italia. Per il Principato, giornata di oggi soleggiata con 32 gradi, anche qui nei prossimi giorni ancora bel tempo ma con caldo in aumento. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A4 tra il nodo di Pero e Milano Est verso Trieste. Infine, sulla statale 89 Garganica si segnala una corsia chiusa per un incidente tra Masseria Pariti e Torrente Candelaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: è già al lavoro operativo, già alle 8 e 4 della mattina, bravi.
1: E anche a tutti quelli che stanno correndo e si stanno allenando, perché devo dire che questa mattina ne ho incontrati tantissimi.
0: Sì, è che a quest'ora secondo me iniziano a scarseggiare un po', perché vanno molto presto. Li incontriamo alle 6 quando stiamo per arrivare alla radio, perché fa leggermente più fresco. Poi dopo, via, spariscono tutti, Cioè, non credo che uno vada a correre alle 10, 11 del mattino.
1: Una doccia e via al lavoro.
0: Dovrebbe essere così.
2: E Monica Sala sulla sua macchina che li guarda con compassione, magari urlandogli pure qualche pernacchia
1: con l'aria condizionata. Manetta.
0: Amici, buongiorno. Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, quelli di Bonjour Bonjour, Kid Creole and the Coconuts, la grande musica di Radio Monte Carlo, My Male Curiosity.

0: Andreoli, tu che sai tutto di Sanremo, sei qui il nostro sanremese, si dice, si
1: esperto
0: può dire.
1: Esperto di Sanremo.
0: Ecco, cosa hanno in comune Kid Creole and the Coconuts e Peppino Di Capri?
2: Allora, negli anni 90, anche 80, c'erano gli ospiti stranieri abbinati ai concorrenti italiani e quindi facevano la versione in lingua internazionale proprio delle canzoni in gara.
0: E Kid Creole nel 1990 portò una cover di Evviva Maria di Peppino Di Capri che diventò Nobody Does The Lambada Like, My Mother and My Father.
2: Fai te. Proprio una canzone che tutti ci ricordiamo.
1: Vabbè, adesso lasciamo perdere questo brano. Comunque sarebbe un'idea da ripristinare, da reintrodurre.
0: Chissà.
1: Perché è molto carina.
0: Chissà che Stefano De Martino, nuovo presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, non decida di farlo.
2: Senta, già i testi di Sanremo non si capiscono quelli cantati dagli italiani.
0: Forse.
2: Figuriamoci tradurli.
0: Comunque, Kid Creole and the Coconuts su Radio Monte Carlo con My Male Curiosity alle 8:10. Sappiamo che dopo una certa età, soprattutto trovare lavoro, reinventarsi, non è facilissimo. È un esempio, lo abbiamo scoperto proprio in queste ultime ore per questo concorso pubblico lanciato a Foggia.
1: Certo, perché in questo caso quando si presentano le occasioni vanno colte al volo. E quindi cosa è successo? Che il Policlinico di Foggia ha organizzato un concorso per 1000 posti per operatori sociosanitari che poi dovranno andare a lavorare nelle strutture pubbliche pugliesi. Ebbene, i posti erano 1000 e si sono presentati in 21.000, ma la curiosità è un'altra.
0: Sì, proprio per il fatto che dopo una certa età è difficile trovare lavoro, molti erano ultra sessantenni. Non c'erano solo i giovani diplomati per questi posti da operatore sociosanitario. Molti ultra sessantenni che magari vogliono arrivare alla pensione cambiando lavoro, facendo dell'altro.
2: Oppure magari hanno altre esperienze altrove, sono rimasti senza lavoro e cercano di rientrare nel mondo del
0: lavoro. Ragazzi, crepe che vuole di venerdì.
3: Sbagliato. Sbagliatissimo, anzi, demenziale.
1: Sempre il bastian contrario. Allora, di che cosa parla oggi?
3: È ovvio. Reinventarsi a 60 anni, sperare di trovare un nuovo lavoro, è una cosa patetica.
0: Perché?
3: Io provo imbarazzo per questa gente.
0: Ma perché imbarazzo, Crepè?
3: Questi signori magari li trovi al parco con dei blocchi di appunti, delle dispense. Che studiano per il concorso seduti su una panchina, magari accanto a dei ragazzini che si preparano alla maturità.
0: Vabbè, studiano.
3: È una cosa patetica, inguardabile.
1: Ma non è vero, cosa dice? È una cosa bellissima questa invece.
3: Ma io dico, ma fate cose adatte alla vostra età. Piuttosto guardate i cantieri, fate un sonnellino, nutrite i piccioni, fischiate le signore che vanno a fare giochi.
0: Ma Crepe, che dice?
3: Che poi questi signori che oggi cercano a tutti i costi di farsi assumere sono gli stessi che per 40 anni hanno giocato a battaglia navale in ufficio.
0: Ma cosa ne sa lei, Crepe?
3: Gente che appena sentiva la parola lavoro spariva come un testimone di Geova quando vede il cane dietro cancello.
0: Impazzito lei.
3: Pur di non faticare, per anni si sono fatti timbrare il cartellino da cugino.
0: No, adesso.
3: Prodotto centinaia e centinaia di certificati medici falsi.
0: Certo.
3: E per almeno 3 volte al mese si sono assentati da lavoro per andare al funerale della nonna.
1: Ma non è vero, ma queste sono solo illazioni.
0: Calunnie.
3: E adesso questi pazzi, improvvisamente, vogliono cominciare a lavorare. Ma dove volete andare? Ma godetevi la vita, visto che avete già un piede nella fossa.
0: Ma che piede nella fossa, Crepè?
3: La vostra funzione sociale è una sola: svernare tutto il giorno al bar leggendo la Gazzetta,
0: ecco,
3: e bevendo un bianchino dietro l'altro dalle 9 del mattino fino alla sera.
1: Ma
0: guardi che a 60 anni sono ancora tutti operativi.
3: Sessantenni, io vi avviso, fate qualunque cosa, ma lasciate stare i concorsi. Fate perché con l'ignoranza di oggi rischiate seriamente di vincerli e poi saranno cavoli vostri.
0: È giusto.
3: Fantastico, meraviglioso, bellissimo, stupendamente eccezionale.
0: Tra l'altro, se uno proprio deve arrivare ai 67 per la pensione e deve farseli sti anni di lavoro.
1: Magari c'è anche qualche ascoltatore che ha cambiato lavoro proprio verso i 50 e 60 anni.
0: Dopo una certa età, se volete amici raccontatecelo qua a Radio Monte Carlo. Ora Puff Daddy e Faith Evans, I'll Be Missing You.

0: Le note di I'll Be Missing You con Puff Daddy e Faith Evans, canzone ispirata dichiaratamente a Every Breath You Take dei Police, come tutti si saranno così resi conto.
1: Pagano fior di quattrini secondo me di diritti.
0: In realtà Sting dice: ma gliel'ho regalata, potevo fare milioni, ma così siamo rimasti in amicizia.
1: Chissà, un regalo gliel'avranno pure fatto, però voglio spero
2: bene. Senz'altro un regalo, anche se Sting di regali non è che ne faccia tanti, non lascia neanche l'eredità ai figli, scusami.
1: 8:18, siete su Radio Monte Carlo, popolo che è lì, che magari sta per intravedere la pensione, ma manca ancora qualcosa, costretto a cambiare lavoro. C'è chi ci scrive: sono riuscita, dice Carmen, a trovare lavoro a 55 anni dopo 7 anni di disoccupazione e lavori precari, della serie non è mai troppo tardi.
2: Sì, quando si poteva andare in pensione molto prima, quando a 50 si era già in pensione, non è più possibile. Ma c'è anche, si sottolinea un altro aspetto, proprio quello che abbiamo citato: nei concorsi pubblici statali ormai ci sono soltanto over 50.
1: Abbiamo visto questo concorso pubblico a Foggia per 1000 posti da operatore sociosanitario. Non solo c'erano i giovani che volevano provarci a entrare, ma anche tanti ultra sessantenni. E c'è chi cambia lavoro proprio a quell'età.
3: Ho 59 anni, ora ne ho 61. Ho cambiato lavoro forzatamente perché la ditta dove lavoravo è andata a gamba all'aria. E mi sono dovuto reinventare, rimettere in gioco, cambiare completamente ramo del lavoro, però è stata come una sferzata di energia.
1: Vedi, vuol dire che a 60 anni hai ancora molto da dare, da fare, se hai voglia ancora giustamente di lavorare, al di là del fatto che ne sei costretto.
2: Beh, però, a volte appunto nella maggior parte dei casi si è costretti, però è una svolta, no? Un nuovo inizio, e quindi lo affronti con entusiasmo.
1: Molte aziende oggi dicono che tendono ad assumere di più i cinquantenni perché hanno esperienza e voglia di lavorare, rispetto magari a qualche giovane che è ovvio, l'esperienza non ce l'ha e forse magari non ha tutta questa voglia.
2: Il cinquantenne si sacrifica di più forse rispetto al giovane?
1: È abituato.
0: Ricordo nel film Fantozzi, dopo che va in pensione, siccome gli manca il lavoro, si tinge i capelli per sembrare più giovane, cerca di farsi riassumere, va a fare il concorso insieme a questi giovani aspiranti impiegati, e in effetti è più bravo di loro, perché comunque poi lo scoprono perché la tintura cede e anche le pancere.
1: Oggi quasi non ce n'è bisogno perché vedono qualcuno brizzolato e dicono: vabbè, prendiamo questo e già.
0: Direttamente bene. Sulla fiducia?
1: C'è l'esperienza, dai, almeno quella. Neck Lara Pausini, ora a Radio Monte Carlo. Perché?

0: collaborazione che ha portato a un grande successo, Sei solo tu, Neck e Laura Pausini a Radio Monte Carlo, e ci sono tantissime persone che anche dopo una certa età cambiano lavoro, perché lo vogliono o anche perché costrette.
1: Qualcuno costretto, per fortuna trovano però la possibilità di cambiare lavoro, anche perché non è sempre così facile. Un nostro ascoltatore ci dice che ha cambiato lavoro a 61 anni e adesso alla soglia dei 66 sta per ricambiarlo di nuovo, cambia azienda, è un ingegnere, meno male c'è mercato per lui, ha ancora voglia di mettersi in gioco, anche perché a 66 ormai credo che uno sia prossimo alla pensione. Beh, possa farlo,
0: mancherebbe, no, davvero poco, però c'è una penuria di ingegneri che molto probabilmente ricercano quelli di tutte le età.
1: Chissà, magari anche io tra qualche anno potrò cambiare lavoro, vado a fare finalmente il cuoco, lo chef. Ah,
0: pensavo il cantante.
1: Quello ormai, non lo so, in qualche balera magari, sì, in qualche casa di riposo potrebbe essere un'idea.
2: Beh, mai dire mai, insomma.
1: Mai dire mai. Ragazzi, proviamo a concederci ora una pausa golosa, dai, di quelle senza compromessi. Questa è la filosofia del nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
0: Uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi. È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
1: Provate anche voi allora il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Sa,

0: C'è chi ci manda la foto della sua macchina parcheggiata col cruscotto e ci scrive: avevo già parcheggiato, ma come si fa a scendere dalla macchina con una canzone come questa? La canzone del ritardo, quella che ti fa arrivare in ritardo. Tu sei puntuale, ma resti lì per ascoltare Romeo and Juliet dei Dire Straits su Radio Monte Carlo e arrivi in ritardo.
1: E i nostri ascoltatori arrivano sempre più di frequente in ritardo al lavoro,
0: sì,
1: perché qua abbiamo tante canzoni del ritardo ogni mattina.
0: È proprio così, ma siete giustificati, ditelo, colpa della musica di Radio Monte Carlo.
2: E aspettate che cominci il disco estate, dove rivivremo tutte le estati del passato. Manca poco, ragazzi, e poi lì delle canzoni che ci faranno veramente, ci daranno freschezza ma anche un po' di commozione.
0: Dal 1 luglio alle 8:30 più o meno, a quest'ora ci sarà proprio questo tuffo nel passato.
1: Voi siete avvisati, vi conviene prendervi qualche giorno di vacanza e di ferie, perché altrimenti non arriverete più.
0: Guarda,
1: al lavoro.
0: Tu dici uomo avvisato, c'è quel detto, uomo avvisato mezzo salvato, sembra una cosa così paradossale, no? Eppure, guardando quello che è successo in Venezuela, è quello che dovremmo imparare. Oggi tutti i giornali riportano ai noi il dramma che sta vivendo Venezuela per quelle due scosse potentissime di terremoto 7.2 e 7.5. C'è chi titola come Repubblica Ecatombe, Il Messaggero e La Stampa Apocalisse. Il bilancio è provvisorio, 180 morti, ma sono 40.000 i dispersi. Purtroppo salirà il bilancio delle persone che non si troveranno più o che saranno appunto decedute. Però si diceva uomo avvisato mezzo salvato. Quando il cellulare ti può salvare la vita, perché ti avvisa per tempo, almeno 30 secondi, che in questo caso sono vitali, che da lì appunto a pochissimo ci sarà un terremoto. E quello che succede, ed è successo in Venezuela con i cellulari Android.
1: Ecco, non tutti sanno, anche perché in Italia purtroppo non c'è, ma c'è un sistema di allerta sismica che è integrato nei telefoni Android.
0: Sì.
1: E che questo sistema ha salvato la vita a tantissime persone, perché 30 secondi prima che si avverta una scossa molto potente, l'Android, quindi il tuo telefonino,
0: ti avvisa. Ed è quello che è successo lì. Praticamente il sistema sfrutta l'accelerometro presente negli smartphone, che è lo stesso strumento che serve per ruotare lo schermo. Permette appunto a ogni telefono Android di percepire questa onda P si chiama, che arriva un pochino prima, perché sente il cellulare una vibrazione. E i server di Google monitorano tutte le zone. Quando capiscono che nella stessa area ci sono più cellulari che stanno vibrando, e quindi non è una cosa, insomma, che tu sei in macchina o su un motorino sul pavé, il tuo cellulare vibra,
1: lanciano l'allarme,
0: a te arriva questo segnale. E se tu lo riesci a cogliere subito e senti il tuo cellulare che ti dà questo alert, ti puoi mettere in salvo.
2: Una cosa che non sapevamo: tante volte demonizziamo la tecnologia, i telefoni sempre più invasivi, ed è vero, però in questo caso veramente la sensibilità di questi strumenti, che spesso magari ti avvisano anche tramite gli smartwatch di aritmie cardiache, problemi alla respirazione, insomma, ricordiamoci che queste funzioni possono essere veramente vitali.
0: In Italia ancora non c'è, speriamo che venga introdotto anche da noi, perché purtroppo terremoti sappiamo che li abbiamo anche in Italia.
1: E
0: ragazzi,
1: non soltanto col sistema Android in questo caso.
0: In effetti, anche gli altri cellulari, quelli iOS ad esempio, gli iPhone, ma non solo, che si adeguino, perché può essere molto utile. I Jungle su Radio Monte Carlo, ritroviamo la loro Carry On.

0: Carry On, quando un cellulare ti può salvare la vita. Una volta era anche una pubblicità, anzi è ritornata da poco, te la salva e te la allunga.
1: Era la telefonata in quel caso, sì. Mentre qua stiamo parlando di alcuni sistemi, ad esempio quelli Android, che riescono a prevedere 30 secondi prima, attraverso dei sistemi integrati che hanno con l'accelerometro e tutto il resto, la geolocalizzazione, quando può arrivare una forte scossa di terremoto. E molti nostri ascoltatori dicono che anche sui loro cellulari arrivano dei messaggi di allerta. Non vanno confusi questi sistemi Android con i messaggi della Protezione Civile o l'IT Alert, che abbiamo scoperto essere funzionante in Italia. Nell'ultimo anno abbiamo avuto tutti, no, la fase di test.
0: Eh sì, e le prove.
1: Le prove, quando ti suona il cellulare, lì però è la Protezione Civile, è il governo, nel caso, che ti manda un alert e ti dice: guarda che potrebbe succedere qualcosa. Nell'altro caso invece sono proprio i cellulari che hanno un sistema integrato che riesce a percepire delle vibrazioni che ancora noi non percepiamo e che in 30 secondi poi si trasformano queste vibrazioni in un vero e proprio terremoto.
2: Un po' come fanno gli animali da cortile, certuni di loro riescono a percepire terremoti, maremoti, insomma cose che stanno per succedere proprio per la loro sensibilità superiore.
1: Anche i gatti lo fanno, certe volte il gatto riesce a sentire un temporale. Io quando avevo il gatto si nascondeva sotto il letto e dicevo: cosa c'ha? Che paura c'ha? Nell'arco di pochissimo tempo arrivava giù il finimondo.
0: Tutti gli animali, tante volte anche i cavalli, gli uccelli, percepiscono cose ancora prima di noi.
1: E infatti anche nelle credenze popolari c'è proprio l'idea che bisogna vedere il comportamento degli animali per talvolta capire quello che sta per succedere. In questo caso ci aiuta la tecnologia e speriamo che questo sistema di Google sia diffuso anche su tutti gli altri sistemi operativi. David Bowie, Pat Metheny, sul volume Radio Monte Carlo, This is not America.

0: Siamo in Italia, altro che America, te la do io l'America, come diceva qualcuno. This is not America, David Bowie, Pat Metheny a Radio Monte Carlo.
1: Guarda, io rimango volentieri qui e anzi aggiungo che ascolto volentieri anche il Geographic della mattinata.
0: Tra poco c'è il Geographic e salutiamo anche chi ci sta ascoltando dall'America, perché no, attraverso la app di Radio Monte Carlo, il nostro sito radiomontecarlo.net e tutti i sistemi possibili e immaginabili per ritrovarci ovunque nel mondo.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Jerry Calà per Seat prima...
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Come siamo dolci con Bill Withers e Ain't No Sunshine su Radio Monte Carlo.
1: Ci vuole un po' di dolcezza, ma questa dolcezza arriverà anche dal geografico oppure no?
0: Sentiamo.
2: Abbiamo appena scoperto che un comune telefono cellulare con i sistemi di cui è dotato è in grado di avvisarti 30 secondi prima di una scossa di terremoto. Io sono ancora sbigottito, non so voi. Qualcuno disse che qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. E io sono completamente d'accordo. Viviamo circondati ogni giorno da tantissime cose stupefacenti che diamo per scontate, ma che non capiamo. Io non lo so, per esempio, come fa il mio televisore a trasmettere le partite dei mondiali. Com'è possibile? Sì, ci sono le telecamere, poi va il segnale sul satellite, passa via cavo, non lo so. Ma come funziona un televisore? Cioè, cos'è che muove i giocatori dentro? Una volta le TV erano grosse, spesse, c'era tipo un proiettore come il cinema, io quello lo potevo capire, ma ora sono sottili. Cos'è che fa funzionare una TV? Sì, ci sono i LED, mille milioni di micro lampadine che si spengono, si accendono, ma come cavolo è possibile? Non lo so. E poi non ho neanche capito io come fa un giradischi, per esempio, se appoggi sulla puntina sul disco, a far uscire la musica. Anche quello per me è magia, stregoneria. Gli aerei, com'è possibile che pesano 500.000 tonnellate, volano, puff, tu sei lì in aria, a bordo, a 10.000 metri da terra, e a bordo c'è il wifi, capito? Puoi guardare un film su un televisore incastonato sul sedile davanti, oppure andare su internet e guardare le storie della tua ex, e intanto arriva un assistente di volo che, come se nulla fosse, ti versa un bicchiere di vino. Ed è tutto dato per scontato, tutto ovvio, tanto che appena il sistema di bordo di intrattenimento si blocca per 5 secondi, ci incavoliamo, ah mannaggia, qua non funziona niente, ma com'è possibile? Ma perché non ci meravigliamo più di queste cose, non ci meravigliamo più di niente, tutto è meraviglioso e nessuno è contento, anzi spesso demonizziamo la tecnologia. Appena arriva una cosa nuova tecnologica, subito diciamo, ah no, questa cosa, questa diavoleria, ma figuriamoci, non sappiamo che ci migliora la vita, e spesso la demonizziamo, diciamo sempre spegniamo il cellulare, lasciate stare il cellulare, e invece il cellulare a volte può fare la differenza tra la vita e la morte. Quindi non demonizziamo la tecnologia a priori, ma piuttosto impariamo a usarla bene.
0: Senza dubbio, io aggiungo anche come facciamo noi che siamo qua dentro questo studio a parlare dentro questo coso.
2: Ah, che ne so io, guardi, proprio
1: arrivare a milioni e milioni di persone.
0: E loro come fanno ad ascoltarci, intendo dire, perché lo fanno? Ecco, questo.
2: Il perché è un'altra cosa ancora.
1: Questa è un'altra domanda, è un'altra considerazione da fare.
0: Grazie Stefano per il tuo geografico, e a voi che ci ascoltate. A maggior ragione oggi abbiamo deciso di dedicarvi anche questo brivido, questa chicca di Luca Carboni. Solo su Radio Monte Carlo, Lungomare.
3: E le stelle si accendono ad una, come ballerine entrano in scena.

0: A proposito di cose date per scontate, le stelle che stanno in cielo, il mare che continua a muoversi e l'infinito sempre come moto perpetuo, le cose che diamo per scontate non sono solo quelle del
1: anche poeta
0: no, no, non io, lui, Luca Carboni, lungomare.
2: Beh, comunque non dobbiamo mai dare per scontato nulla nella nostra vita.
0: Alessandra da Roma che dice: la mia canzone preferita di Luca Carboni, che brividi, che pelle d'oca. Vi abbiamo fatto questo regalo. Siete su Radio Monte Carlo e ora provate voi a indovinare il personaggio misterioso.
2: È tutto nuovo il personaggio misterioso.
0: Oddio.
2: Perché continuate
0: oddio
2: a indovinare.
0: Nuovo. Quando capirete vabbè chi è, vabbè.
2: Non è neanche lavato con quel detersivo. Vabbè, ecco i tre indizi: ovatta, Michael Jackson, Isola.
0: Isola.
1: Isola, il quartiere di Milano.
0: No,
1: famoso quartiere, no?
2: Famoso quartiere di Milano.
0: Giusto, a Milano lo sanno.
2: Ascoltate bene, riflettete. Ovatta, Michael Jackson, Isola.
0: 342-414-1762. Vogliamo un nome, uomo, donna o chissà, personaggio di fantasia che corrisponda a questi tre indizi. Ora news, meteo e autotraffic.
3: L'ora esatta con...
4: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 15 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 9 e un minuto.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 morti accertati, 4.300 feriti e oltre 42.000 dispersi segnalati. Tra le vittime un italiano e tanti nostri connazionali non rispondono. Nello stato di La Guaira, vicino Caracas, più di 100 edifici crollati. Intesa Parigi-Roma per una nuova Europa e sul dopo UNIFIL. Al vertice di Antibes in Costa Azzurra, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno siglato 7 accordi su nucleare, difesa, competitività. Siamo partner naturali e indispensabili, ha sottolineato il presidente francese. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia. In Spagna 212 decessi da domenica, in Francia 40. Tragico incidente nel Foggiano, un'auto uscita di strada lungo la statale 89 tra Foggia e Manfredonia, all'altezza della Santa Lucia, ribaltandosi più volte su se stessa. Morti 3 giovani, 2 uomini e una donna. Le dimissioni di Stefano Donnarumma, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, costretto a lasciare dal ministro Salvini dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Per la strage di Viareggio nel giugno del 2009, la Cassazione conferma le condanne. 5 anni all'ex AD Moretti. Andrà in carcere. Mondiali di calcio, l'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai sedicesimi. Si qualifica anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella saluta il torneo con un successo, quello contro gli Stati Uniti 3-2. Senza reti invece Paraguay, Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Carlas ripara, Carlas sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglas. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglas arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglas hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglas.it.
7: Carglas ripara, Carglas sostituisce.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con...
9: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona giornata, Daniele Izza, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Purtroppo dovremo patire il caldo e l'alta pressione africana per un'altra settimana. L'alta pressione continuerà a garantire tempo stabile con soltanto qualche temporale in sviluppo sui settori alpini. I temporali di questi ultimi giorni sulla dorsale appenninica tenderanno infatti ad attenuarsi, ma attenzione perché le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente. Nei prossimi giorni aumenteranno anche al centro-sud e toccheremo anche valori prossimi ai record per un mese di giugno, soprattutto nelle regioni del nord Italia. Per il Principato, giornata di oggi soleggiata con 32 gradi. Anche qui, nei prossimi giorni, ancora bel tempo, ma con caldo in aumento. Per maggiori dettagli, consultate il sito l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 3 km per un incidente tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Napoli, il traffico viene deviato sulla diramazione. Un veicolo in avaria causa incolonnamenti sulla A7 tra Genova Ovest e il bivio per la A12 verso Milano. Per un incidente sulla A14 coda di 2 km tra Bologna San Lazzaro e Imola in direzione Taranto. Infine, sulla statale 624 Palermo Sciacca, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Giacalone viaggiando verso Sciacca. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: apre l'ora più scoppiettante della settimana, l'ultima, perché così diamo il meglio di noi. Buongiorno amici, Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour. Il personaggio misterioso, pensavamo già di doverlo portare a lunedì e invece in zona Cesarini hanno indovinato.
1: Pensavo di riposarmi questo weekend, no. E invece niente da fare, l'hanno indovinato, quindi il meglio lo danno i nostri ascoltatori. Bravi. Perché indovinano sempre. Avevamo detto Ovatta, Michael Jackson e Isola, e tutto questo ha portato a Marlon Brando.
0: Bravissimi, quelli sì. Che hanno indovinato. Davvero pochi, bravo. Perché la maggior parte ha detto Peter Pan, forse dall'isola di Peter Pan, l'isola che non c'è. E invece su Marlon Brando l'indizio, Ovatta?
1: Ovatta perché quando aveva interpretato il padrino, durante il provino aveva lui messo in bocca dell'ovatta, l'avete presente, no?
0: Sì,
1: quando
0: l'aveva
1: recitato, per parlare così e per avere quell'espressione, e poi da lì gli avevano creato una protesi.
0: Michael Jackson
1: era un grandissimo amico di Marlon Brando.
0: E Isola
1: perché c'è l'isola Brando, dove c'è anche un resort pazzesco
0: che si chiama The Brando, isola che lui comprò nel 1966 in Polinesia francese. Bravissimi i nostri ascoltatori, pochi che sono riusciti a indovinare, era difficile.
1: Ma guarda che sono pazzeschi.
0: C'è Prince ora, la grande musica di RMC Radio Monte Carlo e Sign of the Times.

0: Il principino di Minneapolis, Prince su Radio Monte Carlo con Sign of the Times. Quando andate a pagare nei negozi, di solito come pagate voi?
1: Vabbè, paghiamo con la carta di credito o comunque col cellulare ultimamente, perché di contanti ne abbiamo sempre meno dietro.
0: Io non giro mai con i contanti e ormai il cellulare è diventato il mio sistema di pagamento.
2: Anche io, oramai la carta di credito non so più nemmeno dov'è, no. Anzi spero che nessuno se la sia presa, perché con la carta di credito la carichi sul telefono e oramai il pagamento è istantaneo, non devi mettere PIN, non devi mettere niente, anche più veloce.
0: Se ti si scarica il cellulare sei fregato, però devi avere magari la carta di credito dietro.
1: Beh sì, di scorta la devi avere, però è comodo usare il cellulare.
0: Ormai facciamo tutto con questo scatolotto col cellulare. Molti negozi fino a un po' di tempo fa non si erano ancora adeguati e perlomeno sì, erano costretti ad accettare, anche magari non volendo, il pagamento con bancomat e carta di credito perché la legge lo imponeva. Adesso la legge dice anche che sono obbligati a, se uno li vuole usare, a utilizzare questi altri sistemi, il cellulare, lo smartwatch, oppure che so, Google Pay, Apple Pay o Satispay, un'altra di queste app che ti permette di pagare proprio con dei sistemi molto veloci.
1: Esatto, è diventato obbligatorio e per chi li rifiuta quindi si applicherà una multa da 30 euro più il 4% del valore della transazione.
0: Cioè se tu vai lì e il negozio ti dice no, non voglio che tu paghi con sto cellulare,
1: chiami il vigile
0: o la guardia di finanza.
2: Per 30 euro, ma dai.
0: Beh, vabbè, sai che fanno problemi sulle commissioni da pochi centesimi, secondo te 30 euro non li fa imbufalire?
1: E poi dipende da cosa compri, perché c'è il 4% sulla transazione.
0: Infatti, oggi scatta l'obbligo per legge anche di dover accettare questo tipo di pagamento.
2: Forza esercenti, proiettatevi nel terzo millennio, lo sappiamo che molti storceranno il naso, ma ragazzi il mondo va avanti, non c'è da dire.
0: C'è il tema delle commissioni che arricchiscono le banche, anche se ad esempio Satispay ha annunciato che spariranno definitivamente le commissioni che aveva un po' reintrodotto sotto i 10 euro, da settembre via anche quelle, per cui alla fine ci sono dei sistemi che possono non far ringrossare le casse delle banche.
1: Ma sai, secondo me poco per volta tutte le commissioni spariranno, cioè sono obbligati, dai, ormai utilizziamo tutti questi sistemi.
0: A maggior ragione.
2: Il problema è un altro, ragazzi, quando si paga col telefono, con l'orologio, eccetera, non sembra di spendere soldi, manco te ne accorgi e quindi si spende molto di più.
0: Soprattutto quando paghi con la carta di credito e dici tanto me la debitano il prossimo mese e poi ci penserò al prossimo
2: mese.
0: Ma
2: almeno devi levarla dal portafoglio quando usavi la carta fisica, adesso più nemmeno quello.
1: Eh sì, ti rendevi conto di quanto spendevi, soprattutto con i contanti, con la carta di credito di meno.
0: Quello è il vero problema, che si spende di più alla fine. Ai noi. C'è Seku con un po' di freschezza per questa estate 2026, la sua nuova canzone su Radio Monte Carlo, Dangerous Lover.

0: Dangerous Lover, lo dico o non lo dico? Lo dico?
1: Devi, sai che devi, devi.
0: Secu che non è secu.
1: Pensa però, pensa il giorno in cui dovesse dimagrire, non potrei più dirlo.
0: È un bel ragazzone, ben piantato, con questa voce un po' baritonale.
1: Ci piace la sua nuova canzone su Radio Monte Carlo. E i pagamenti digitali, quelli con tutti i sistemi, ormai sì, le carte di credito sono pure superate quelle, abbiamo detto col cellulare e via dicendo. Ci sono i nostri ascoltatori che dicono che alcuni negozi ti applicano delle piccole commissioni per rifarsi loro. Delle commissioni che devono pagare le banche.
2: Cioè, quindi il prezzo è maggiorato rispetto a che se pagassi con i contanti?
1: C'è chi lo dice.
0: Allora, mia mamma ha comprato delle sigarette con il bancomat e hanno applicato 10 centesimi in più. Lo segnala Monica a Firenze.
1: A Firenze è successo.
2: Si può fare? Credo di no, onestamente.
1: Non si può, però, però ad esempio a me è capitato, ora non per dire, poi lo so che arriveranno i messaggi dei tassisti, mi è capitato sui taxi di pagare col cellulare e mi sono ritrovato che 10-15 centesimi in più. E io poi dico, voi pagate le commissioni anche su quei 10 centesimi in più, per cui li pago io, ma li pagate pure voi.
2: Ma sì, sui taxi si arrotonda, faccia il brillante, lentine,
1: dai. Lascio tutto il resto, va bene.
0: Guarda, forse è meglio passare da Lugano, te lo dico io.
1: Ho visto, ma ieri a Lugano un pazzo si è messo a dare, a svolazzare dei soldi, banconote da 50 euro, pare in totale un 10.000 euro, si è messo a ballare in Piazza Dante, lì a Lugano, in Svizzera, e
0: largiva, a lanciare soldi.
1: Allargiva sti soldi.
2: Ma in Svizzera gli euro li usano per accendersi le sigarette, lì se non sono franchi non vanno bene.
0: Non è proprio così, immaginate in quella piazza che cosa possa essere successo, questi si vedevano volare banconote da 50 euro.
1: C'era questo tizio che cantava, ballava e distribuiva soldi.
2: Penso a quello svizzero che ha preso la banconota da 50 euro, che bello, posso prendermi un cappuccino, perché alla fine in Svizzera quello costa.
1: In effetti così è, ormai in Svizzera guarda sono messi forse come a Milano,
2: senza brioche, senza brioche.
1: Beh, no, stai scherzando,
0: peggio di Milano secondo me.
1: Non lo so. C'è

0: di tutti i giovanotti un raggio di sole, ma non c'è niente di romantico nelle commissioni che si pagano sui pagamenti elettronici.
1: No, peraltro ci sono dei supermercati, ci scrive Daniela, che fanno pagare le commissioni quando tu ti presenti e paghi la spesa coi ticket elettronici. Dice che le fanno pagare 1-2 euro di commissioni per i ticket restaurant, quelli lì.
2: Alla faccia, non si può, secondo me.
1: Invece
2: è consentita questa cosa?
1: Non
0: lo sappiamo, però se lo fanno forse è consentito.
1: Che follia. Amici, 9:23, scateniamo il campanile italiano, questo orgoglio che ognuno di noi ha di appartenenza a una città, a una regione. Vogliamo sapere da voi qual è la città italiana dove si mangia meglio.
0: Quale sarà la risposta?
1: Diteci voi, ognuno deve, magari uno è di una città però ha mangiato talmente bene in
0: un'altra parte e quindi la può segnalare.
1: 342-414-1762, facciamo la nostra classifica attraverso gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
2: Qua prevedo veramente un bagno di sangue, io ve lo dico ragazzi.
1: In Italia il campanile scatena reazioni non prevedibili.
0: Attenzione, vogliamo sapere la città, non la regione.
1: La città d'Italia dove si mangia meglio.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Secondo me ci prepariamo a un weekend così, un po' friccicariello, sexually Lincoln.
1: Costo caldo,
2: cioè,
1: friccicariello.
2: Ma scusa, è organizzato qualcosa? Ti
0: io
2: aspetta
0: sempre
2: qualcosa di appetitoso?
0: Non parlo. Sexually Healing, Marvin Gaye, non saprai mai niente, su Radio Monte Carlo.
2: Scusa, mi ho detto appetitoso, tu cosa vai a pensare?
0: Certo, di appetitoso con una canzone del genere. Sai come si dice, no? Si apparecchia quando uno si prepara delle serate.
1: Glielo leggeremo negli occhi lunedì, cara
2: Monica.
1: Va bene,
2: vedremo come arriva.
0: I miei occhi sono sempre vivaci, quindi
2: no,
0: vabbè.
2: No, dipenderà dagli occhiaie.
0: Però parlavamo di apparecchiare, di essere così appetitosi. Abbiamo chiesto agli ascoltatori di Radio Monte Carlo la città in Italia dove si mangia meglio.
2: Secondo i nostri ascoltatori se le contendono Bologna e Napoli.
0: Una marea di messaggi, moltissimi da Napoli, comunque con quella segnalazione, moltissimi da Bologna. C'è chi dice però anche Torino, il Piemonte, persino dalla Sicilia votano Torino. C'è chi ha messo dentro Bari con la Puglia, qualcun altro Roma, Milano, perché dicono che si trovi la cucina di tutta Italia, e quindi
1: Palermo anche viene citata. Però attenzione, c'è una classifica, l'ennesima classifica. Il sito di viaggi ha chiesto agli utenti: ma qual è la città? Tra l'altro in Europa,
2: sì, non solo in Italia, in tutta Europa.
1: Abbiamo fatto l'emplen. Le prime tre città votate sono tutte e tre italiane, e nell'ordine sono: prima Roma, seconda Venezia, e al terzo posto c'è Napoli.
0: Solo al terzo posto Napoli.
1: Infatti
0: arriva De Luca subito.
1: Che pareva.
3: Parlo da uomo ferito. Non ce la possiamo fare.
2: Vabbè, possiamo immaginare, ma ci spieghi meglio, dai De Luca.
3: Prima Roma, seconda Venezia, e terza Napoli.
0: Solo terza.
3: No, dico, Napoli sta dietro a Roma e Venezia.
2: Vabbè, ma è un sondaggio fatto poi in tutta Europa, non se la prenda così.
3: Questa è blasfemia, sacrilegio, vilipendio alla bandiera.
0: Al solito esagerato.
3: A Roma tutte si scassano la wallera sempre con questa carbonara, carbonara di qua, carbonara di là. E che ci vuole a fare la carbonara?
0: No, se ci vuole,
3: cali la pasta, rompi due uova, un poco di guanciale e in 5 minuti è finito.
0: Lo dica Monica Sala, che fa una frittata.

0: ciao ragù, torno stasera. E lui, vai tranquillo, qua ci penso io.
1: È un'istituzione, ragù.
0: A Venezia invece tengono i cicchetti veneziani, per l'aperitivo.
1: Sono buonissimi, De Luca.
0: Saranno pure buoni, ma sono piccoli, microscopici. Sì. Per saziarti devi mangiare una cinquantina.
2: Esagerato.
0: Se vai a fare un aperitivo a Napoli, arriva ogni ben di Dio. Pizza a portafoglio.
1: Buona.
0: Mozzarella in carrozzo, cacio cavalli interi come se piovesse,
1: ciao.
0: E una carriola piena di fritti di ogni tipo.
1: Il cuoppo.
0: A Napoli, alla fine dell'aperitivo, non vai a cena, ti metti in malattia per 3 giorni.
1: Solito.
0: E vogliamo parlare dei dolci. Noi abbiamo il babà, la sfogliatella, la pastiera.
1: Che bontà.
0: A Roma, se chiedi un dolce, ti portano una carbonara.
1: No.
0: Solo quella.
2: Non è vero, ma cosa dice?
0: La sfogliatella riccia non è un dolce, è un'architettura, un'opera d'arte. Se la metti accanto al Colosseo, il turista fotografa la sfogliatella.
1: Adesso.
0: E questi hanno il coraggio di mettere Napoli al terzo posto. Ma chi te muore?
1: No, De Luca.
0: E niente, siamo rovinati. Cioè, siamo rovinati.
2: Sì, è vero, siamo rovinati perché mi ha fatto venire fame con tutto
1: mia.
2: Questo.
1: Tra sfogliatella di qua, pizza, portafoglio di là e tutto il resto, che fame.
3: Un bel frittino, mamma mia.
1: Sì, io però mi mangerei anche un supplì, qua, se si potesse.
2: E sai, alzandosi presto, a quest'ora hai fame, eh?
1: I supplì romani al telefono con la mozzarella filante al centro.
3: Che buoni.
1: Ah, che bontà. Vabbè, per i napoletani sono delle suppostine quelli, però a sto punto, viene da pensare. Siete su Radio Monte Carlo, buon venerdì.

0: Pezzo del 2002, che vita di Samuele Bersani, come lui stesso dice nel testo. I riferimenti cambiano, i tempi cambiano, ma la canzone non invecchia mai, no, è sempre bellissima.
1: E la puoi utilizzare in qualsiasi modo, no? Che vita, pure che vita.
2: Molti sentono questa seconda
0: io
2: versione.
0: Sento più il che vita, che vita, mamma mia.
2: Ragazzi, che vita questo weekend, l'ultimo forse weekend così tanto caldo, dicono. Forse poi dalla prossima settimana le temperature scenderanno un po', però sto weekend dovremmo arrivare anche a sfiorare, magari non in Italia, ma in Europa, i 50, dicono.
1: Vabbè, preparo la vasca da bagno, no, mi dai, metto vabbè. Dentro e esco lunedì mattina quando devo venire qua.
2: 50 li ho sentiti nella Death Valley, in California, lì da quelle parti, li ho sentiti a Dubai.
1: Scusami.
2: E anche, aspetta, li ho sentiti a Siviglia. Siamo arrivati a 48. Quando sono stato in agosto a Siviglia si moriva di caldo.
1: Però hai citato la Valle della Morte e lì è proprio
0: purtroppo non ha funzionato perché è tornato. Quindi qualcosa non è andato storto.
1: Ma non soffre il caldo, è per quello.
2: Sono un rettile, Andreoli, stai attento. Dai che tra poco qua su Radio Monte Carlo ci sono le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
17: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
16: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Scarica The Fork.

0: bocca al lupo se prendete un treno questo fine settimana, visti gli ultimi episodi. Runaway Train, sono solo Asylum su Radio Monte Carlo alle 9.52.
1: Ma secondo voi possiamo salutare senza prima ascoltare le ricerche del campus?
0: Ovviamente no, Stefano.
2: Dilemmi annosi sui quali si interroga anche la scienza. Quando fa tanto ma tanto caldo, il ventilatore è utile o è solo dannoso?
0: Utile.
2: Ebbene,
0: utile.
2: C'è una temperatura sopra la quale il ventilatore fa solo danni, fa l'effetto forno ventilato, sapete, che si cuoce più in fretta col forno ventilato,
0: certo.
2: Quindi la stessa cosa vale per chi sta dentro la stanza, si cuoce più in fretta, tanto che qualcuno ha dato una idea alternativa che secondo certe stime funzionerebbe, cioè puntare nei momenti non di massimo caldo, non in pieno giorno, ma magari verso sera, il ventilatore verso una finestra aperta, in maniera tale da sparare fuori l'aria calda che sta dentro la stanza, forzando il ricambio.
0: Mi sembra una scemata.
2: Vuoi uno che ti vede il vicino, ti vede e ti prende per mano, ovviamente. Però c'è una teoria che sostiene, non è ancora stato provato, però dicono che verso le ore, quando comincia a fare un poco più fresco fuori rispetto a dentro, il ventilatore puntato verso l'esterno potrebbe essere una buona idea.
1: Non mi sembra un'idea molto intelligente, però si può provare a questo punto.
0: Il butta fuori aria calda.
2: Pare che questa cosa forzerebbe il ricambio d'aria nella stanza a favore dell'aria più fresca. Che vi devo dire?
0: Provaci tu, Andreoli, poi forse se funziona facci sapere.
2: Io tappo tutto e metto il condizionatore.
0: Forse è meglio, vabbè. Anche se però un piccolo ventilatore può dare un po' di refrigerio se non avete l'aria condizionata.
1: Oltre al condizionatore.
0: Oltre tu pure.

0: Opa Light con Taylor Swift, Radio Monte Carlo. Abbiamo finito per questa settimana.
1: Opa Light mi sembra un po' come quando dici opla che ti alzi. Opla, opla. Sai, quando hai una certa età e fai infatti. Opla.
2: Ah, perché tu quando ti alzi dal divano dici opla.
0: Beh, dopo una certa età
1: sto incominciando, lo ammetto.
0: Comunque, dicevo, siamo arrivati alla fine di questa settimana. È stato bellissimo stare con voi nonostante tutto questo caldo. Speriamo di avervi portato un po' di refrigerio. Ma qua ci salutiamo.
2: Qua ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla settimana prossima a partire da lunedì.
0: E alle 7 come sempre. Grazie Monica Sala.
2: Grazie Davide Lentini.
0: Grazie ad Andro Mercù.
3: Ci vediamo lunedì.
0: A lunedì con Mattia Brena, con Federica Pogliani in redazione e con Stefano Andrea.
1: E a proposito di caldo, notizia curiosa. A Londra un convegno sul caldo è stato annullato a causa del caldo.
0: Ma come?
1: E aspettate che vi dica cosa è successo al summit sulla dissenteria.
0: No,
1: anche quello
0: no,
1: ha avuto un problema.
0: No, per l'amor del cielo.
2: Bene. Meno male
0: andiamo.
2: Che stanno
0: bene,
2: per
0: andiamo.
2: Arrivare Rosaria Arena e Filippo Pirli che ci salvano.
0: È stato un piacere, a lunedì.
2: Ciao, buon weekend.
1: Ciao.
0: Baci.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: L'ora esatta con
7: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 14 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Umberto Cascone. Salgono a quasi 50.000 i dispersi dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. Almeno 235 morti e 4.300 feriti, bilancio destinato ad aggravarsi. In arrivo soccorsi da tutto il mondo, l'Italia invia medici, protezione civile e vigili del fuoco. La Farnesina al lavoro per rintracciare i connazionali, ma molti non rispondono alle chiamate. Incidente mortale sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un'auto esce di strada e si ribalta. Deceduti due uomini e una donna. Si tratterebbe di tre giovani di circa 25 anni. Ancora da accertare le cause dello schianto. A Milano un ucraino di 37 anni, ubriaco, ha travolto con l'auto un motociclista e nella fuga ha investito un pedone. Fermato dalla polizia è stato arrestato per lesioni gravissime e omissione di soccorso. Il centauro è in pericolo di vita, la seconda vittima ricoverata in codice giallo. Diventano definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 2009 quando un treno esplose provocando 32 morti. Per l'ex amministratore delegato delle ferrovie Moretti 5 anni di carcere, pronto alla cella, ma si crea un pericoloso precedente sulla responsabilità dei manager, dice. Oggi 18 città italiane da bollino rosso per il caldo, circolare del Ministero della Salute per far fronte all'emergenza. Nei pronto soccorso percorsi dedicati per sintomi dovuti alle temperature, massima attenzione sui grandi eventi. In Europa si contano i morti, 212 in Spagna, 55 in Francia. Mondiali di calcio, bella vittoria dell'Ecuador sulla Germania per 2-1, i sudamericani vanno ai sedicesimi, avanti anche la Costa d'Avorio 2-0 su Curaçao, Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia, la Turchia già eliminata dal torneo chiude con un 3-2 sugli Stati Uniti, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: pianoforte un po' house, un po' gospel, che proprio, cioè, controllate le vostre vene. Ecco, ancora una volta sta sempre lì dentro George Michael, Freedom 90.
1: E 7 minuti di questo venerdì 26 giugno, quelli che vi parlano in questo momento dopo caffè e latte con te, bonjour bonjour, sono Filippo Firli e Rosaria Renna. 3 ore di grande musica, di grandi discorsi, di dibattiti, di chiacchiere tra amici.
0: Abbiamo anche istituito, come sì, sapete da giorni, un sistema di aria condizionata, per cui se ascoltate il programma
1: vi sentite automaticamente più freschi.
0: Sì, leggermente le temperature proprio scenderanno verso il basso.
1: Tu dici così, speriamo, ma secondo me la tecnologia potrà fare qualcosa, e lo speriamo, qualcosa di utile per il benessere dell'umanità, che si è messa in questa posizione un po' scomoda e sicuramente molto calda. Benvenuti tutti.
0: Buongiorno,
1: quanti, anche
0: buongiorno
1: alla nostra squadra preziosa, a cominciare da Luca Onere, che è in regia, al quale mi prostro, proprio mi inchino per la sua grandezza. Chi abbiamo a Roma?
0: Abbiamo il nostro Chicco Allotta, che ci segue e farà così altrettanto fino a luna. Claudia De Rio. Ci ha dato un sacco di argomenti di cui discutere con voi, quindi attivatevi se volete, se avete voglia di parlarci, o magari bastano semplicemente due ditina sulle lettere del telefonino e raccontate quello che volete. 342 4141 762.
1: Tutto questo per cominciare ufficialmente questa porzione di mattinata che ci vedrà insieme anche con The YouTube, quelli di Song of the Future.

0: Song of the Future, U2 su Radio Monte Carlo, che trovate declinata anche nelle varie pagine social su radiomontecarlo.net, dove per esempio oggi ci sono una serie di info musicali interessanti, come quella che riguarda Adele, che potrebbe essere al lavoro su nuovi brani, nuovo album; quelle su Lucio Dalla, c'è una bella intervista al regista del film dedicato all'artista, c'è anche Paul McCartney. Insomma, cliccate su radiomontecarlo.net, trovate il nostro mondo e tante notizie musicali,
1: ma anche sui nostri feed, così si dice, no, di Instagram, le nostre piattaforme Facebook, Instagram, X, LinkedIn, tutta la colonna sonora, tutta la musica di stile, il nostro fantastico ecosistema diventa proprio un'esperienza visiva, e qualità e eleganza sono anche spiaccicate lì. Facciamo oggi
0: la VIP Lounge, entriamo nella VIP Lounge.
1: Esatto,
0: di
1: ricordiamo di questo format importantissimo, perché è curato dal nostro DJ Luca Onere, che non è una semplice sequenza di tracce, una vera e propria sfilata di deep lounge con i più grandi artisti di scena nella nostra deep lounge, che trovate su radiomontecarlo.net. Nelle nostre web radio trovate Gorge, che è un talento della scena elettronica rumena molto famoso,
0: tedesco,
1: nella scena club
0: tedesco. Ho chiesto a Luca, ma viene lo stesso anche se ha perso la Germania con l'Ecuador? Sì, mi ha detto, perché la partita era ininfluente ai fini della classifica, erano già qualificati al prossimo turno dei mondiali, quindi Gorge non si è stranito e sarà con noi questa sera nella VIP Lounge su radiomontecarlo.net con il DJ producer Luca Onere. A proposito di amici, colleghi, sarà per sempre con noi, e oggi ricordiamo sui social che sarebbe stato il compleanno del nostro Alberto Davoli, quindi lo celebriamo nei nostri cuori, sono sicura che lo celebrate anche a casa, ovunque voi siate all'ascolto di Radio Monte Carlo.
1: Sì, perché la sua classe naturale incarnava perfettamente lo spirito di Radio Monte Carlo, ci manca tantissimo. Non era soltanto una delle voci più eleganti, più colte della radio italiana, ma era proprio un artigiano, perché da quando ha iniziato fino a ieri mattina, e continuerà per sempre nei nostri cuori ad essere con noi, ha dato un'impronta molto importante alla radio italiana.
0: Ah, però guarda con chi condivideva il compleanno, l'eterna ragazzina, sembra sempre una bambina, un'aria di fragilità, invece deve avere una carica decisionale di energia incredibile per la carriera che ha fatto. 33 anni
1: 33
0: oggi.
1: Cosa?
0: E 33 anni oggi.
1: Non ne ha più
0: per
1: di 16.
0: Per Ariana Grande.
1: Auguri.
0: Attrice, cantante di grande talento, la sua Breathing, con gli auguri di Radio Monte Carlo. Ariana Grande.

0: Leggende della musica italiana insieme su Radio Monte Carlo con Acqua e Sale, Mina e Celentano.
1: Questo weekend staccate la spina e concedetevi una cena come si deve. Se non avete idee, scaricate l'app The Fork.
0: È il modo più semplice per trovare il ristorante che state cercando in tutta Italia grazie a menu, foto e recensioni verificate. In più, fino al 5 luglio, prenotando tramite l'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più avrete la possibilità di vincere.
1: In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Sofì

0: perfetto sa di felicità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: No!
6: Sì!
5: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Che bello, ha sentito la versione originale da Tamara e Giancarlo qualche tempo fa, qualche giorno fa su Radio Monte Carlo, quella di Timmy Thomas. Questo era il remake molto sensuale di Why Can't We Live Together, versione Sade, con noi su Radio Monte Carlo. E noi non possiamo vivere, noi italiani soprattutto, di caffè, no, non solo d'amore, ma pure di caffè.
1: 10:32 è troppo presto per la pausa caffè. Tu dici dipende da che ora ti sei svegliato, no? Perché uno che si... Ah, tu già sei... quello che numero di caffè è, caro Filippo?
0: No, no, è il primo, è il primo. Tu lo sai che... io poi
1: beh, tardi per
0: super
1: il
0: short, sì, super short, quindi insomma poi ce ne saranno anche altri. Comunque
1: con un caffè Filippo ne fa 10 praticamente. Cioè, i baristi quando lo vedono arrivare si mettono una pezzuola sulla testa, dicono è tornato quello.
0: Ormai
1: che lo
0: l'ha imparato anche Rosaria. Sì. Ormai semina il panico. No, mi raccomando, per lui super corto.
1: Posso invece girarti la nuova cosa che è diventata virale sui social, soprattutto TikTok, il profi. Che tu dici, e che cos'è? È il caffè alle proteine.
0: Profi.
1: Ciao Vasco. Quella era leggermente più dolce. Questo è il caffè freddo sostanzialmente, quindi con ghiaccio e proteine in polvere, a cui si può aggiungere poi un latte anche vegetale, degli sciroppi, e sta prendendo piede, è la nuova moda. Quindi la pausa non è più la pausa caffè, ma la causa praffè. Vuoi un praffè? Andiamo a prendere un praffè.
0: Guarda, anche no, senti. Allora, visto che ci hai dato tutti i dati tecnici, immagino sì. Che ci siano anche degli zuccheri, no?
1: Guarda, indicativamente dipende polvere, se ci metti, se ci, beh,
0: se ce lo metti
1: le proteine
0: tu,
1: in realtà non dovrebbero esserci, mm-hmm. No? Lo fanno per quello, per rimanere in... Però se ci aggiungi uno sciroppo è ovvio che la parola sciroppo include degli zuccheri. Però diciamo, per quanto il profì ci possa interessare, però siamo abituati,
0: ascolta,
1: e siamo legati alla tradizione.
0: Sì, siamo legati alla tradizione, ma pensiamo anche a tutti quelli che invece sono molto fit e che vivono di proteine, no? Immaginate quante proteine possano esserci in un profì per fare quello che uno pensa che potrebbero fare.
1: Ne devi prendere 10 di profì
0: al
1: per arrivare alle proteine che ti servono.
0: Poi buon dormi nel 2029.
1: A tutti ci piacciono invece le novità in campo musicale, come questa che riguarda lo straordinario Somber, la sua Potential.

0: collaborazione tra Silo e Kellys per questa Lil Star riascoltata in questa mattinata insieme.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Nel santuario Pelagos, luogo dell'area marina protetta del Mediterraneo nord-occidentale, è stato presentato il consorzio che si dedicherà alla tutela delle balene, dei capodogli e di altri cetacei. Il progetto, promosso dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, riunisce 13 enti tra Italia, Francia e Principato di Monaco. Il lancio è avvenuto durante la navigazione della Blue Panda del WWF per dare una spinta ulteriore alla ricerca scientifica e al controllo, ma anche per salvaguardare la fauna marina del Mediterraneo.
0: Il consorzio Pelagos vuole ridurre il rischio di collisioni tra navi e grandi cetacei, mitigare l'inquinamento acustico sottomarino, promuovere aree protette, integrare la tutela dei cetacei nella pianificazione dello spazio marittimo e rafforzare la cooperazione tra i tre paesi che condividono il santuario. Elemento centrale, il coinvolgimento delle comunità locali, perché amministrazioni, settore della pesca, imprese, associazioni e cittadine contribuiscano insieme alla conservazione del Mediterraneo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a €1,99 e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a €1,79. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
17: Caldo africano! Nottate e giornate da incubo! Salva l'estate! Scopri Magnesio Supremo Potassio Più! Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
18: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon.it.
12: Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
23: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
24: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
25: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
26: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
25: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Il titolo provvisorio di questa meraviglia che conosciamo come Yesterday, appena risentita su Radio Monte Carlo, immaginate amici che era Scrambled Eggs, uova strapazzate, era nato così.
1: Scrambled Eggs.
0: Scrambled Eggs, oh my body, I love your legs.
1: Non ha lo stesso impatto emotivo,
0: no.
1: Però ci fa sempre sorridere. Proprio ieri parlavamo di Love is All You Need, del Global Day dedicato ai Beatles, e c'è stato un po' di tutto in giro per il mondo, concerti tributo da Tokyo a Buenos Aires, mostre dedicate ai Beatles a New York, cori spontanei in varie città, raduni di fan a Liverpool e non solo. È cresciuto ogni anno grazie all'entusiasmo e alla partecipazione della comunità globale dei Beatles, che è alimentata sempre dall'affetto incredibile per John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. E questo video, che è stato reso disponibile su YouTube, legato alla loro esibizione in diretta mondiale con 400 milioni collegati con la BBC, ci ha fatto sorridere perché c'era John Lennon che cantava col chewing gum. Cioè, ti rendi conto? John Lennon col chewing gum. E poi nel pubblico c'era anche Mick Jagger. E la notizia è che Paul McCartney, alla faccia invece della loro rivalità, suonerà ufficialmente nel loro nuovo album Foreign Tongues. E quindi... sono amici alla fine.
0: Ma no, ma questa è la storia più bella del mondo, cioè quelli che hanno sempre messo come rivali uno contro l'altro invece alla fine si incontrano, bellissimo.
1: Sì, ufficialmente in un disco, evviva.

0: semplicità del grande Pino, disarmante. Che male c'è nell'innamorarsi di qualcuno, di starsene tranquillo, di viversi tutto senza farsi troppe domande.
1: Arriverà anche un bellissimo film a lui dedicato. Questi sono i film da non perdere sul grande schermo in questo periodo. E poi su Radio Monte Carlo l'appuntamento con TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: L'ora esatta con...
7: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 13 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Umberto Cascone. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela. La conta ufficiale al momento è ferma a 235 morti e 4.300 feriti, ma è destinata ad aumentare. Oltre 50.000 i dispersi, corsa contro il tempo per individuarli ed estrarli dalle macerie. In partenza dall'Italia, 41 vigili del fuoco e una trentina di medici. Nel Foggiano, tre giovani sono morti nello schianto della loro auto lungo la statale 89. La vettura, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada e si è ribaltata più volte. A bordo due uomini e una donna, tutti attorno ai 25 anni. Il conducente avrebbe perso il controllo. L'Ucraina continua la sua campagna di raid in Russia. Mosca sostiene di aver abbattuto 660 droni nella notte. Kiev avrebbe colpito un impianto chimico e diverse infrastrutture energetiche. E Zelensky lancia l'allarme: la Bielorussia ha costruito strutture militari lungo tutto il confine. Da Antibes, Meloni riafferma l'alleanza tra Italia e Francia. Con Macron mai relazioni glaciali, dice. La premier poi striglia il segretario della NATO sulle basi aeree. Da Rutte, ricostruzione confusionaria, serve prudenza, non abbiamo partecipato al conflitto, altrimenti Trump non si lamenterebbe. Caldo record oggi, 18 città italiane da bollino rosso, ma in 5 regioni è allerta per i temporali. In Europa il 45% delle città ha superato i massimi storici di stress termico. Si contano le vittime: 212 in Spagna, 55 in Francia, dove è atteso il picco di mortalità. Mondiali di calcio: l'Ecuador vince 2-1 con la Germania e si qualifica per i sedicesimi. Avanza anche la Costa d'Avorio, che spegne con un 2-0 la favola Curaçao. Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia. La Turchia, già fuori dal torneo, chiude con un 3-2 sugli Stati Uniti, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
12: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
13: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Ne sappiamo di più dopo l'appuntamento con TGCOM 24 su Radio Monte Carlo alle 11:07. Blow Your Mind per Jason Key e Jamiroquai, che saranno in concerto il 4 luglio a Lucca, unica data italiana, ma di solito ogni estate è caratterizzata da un appuntamento con lui che non si fa mancare, insomma, la porzione italiana nel tour mondiale. Hai letto che anche Duffy, che ci piaceva tanto, era sulla scia di quelle come Amy Winehouse? La cantante gallese, dopo 15 anni, ha annunciato un concerto a Londra per il giorno dopo di Jamiro, il 5 luglio.
1: Molto felici, perché sì, lei appunto proveniva, così come Duffy, Adele, dai famosi banchi della Brit School, da questa prestigiosissima scuola di musica, e per 15 anni non si è più fatta viva. Adesso a Londra, il prossimo 5 luglio, come diceva Rosaria, il giorno dopo di Jamiroquai, qua in Italia, torna davvero, c'è molta attesa per la sua partecipazione appunto in questo
0: live. Iscriversi, è tipo una lotteria, sarà una cosa per pochi intimi, però c'è veramente molta attesa, quindi potrebbe essere un bel regalo per chi festeggia oggi, come chi ci ha scritto al 342 41 41 762.
1: Antonello, auguri dalla tua radio. Antonello da Reggio Emilia ha una candelina in più sulla torta, ma sempre la consolazione. Ah, grazie che siamo la tua consolazione alla candeletta
0: agli
1: in
0: anni
1: più
0: che
1: sulla
0: passano
1: torta.
0: In sì, tanti esatto. Poi ci ringraziate per la nostra grande musica, anche per i Beatles. Giriamo tutti i complimenti all'ufficio musica che lavora per noi.
1: Senti, ma avete visto, amici, Noemi come è diventata anche molto sensuale e sexy? Perché lei comunque non l'aveva mai stata, no? Nel senso che, voglio
0: puntava
1: dire,
0: puntava su altro, adesso ha scoperto
1: adesso
0: anche questa vena.
1: Sì, sì, sì, ma è normale.
0: Anche il marito si sia un po' ingelosito vedendola nel nuovo
1: video. Ma chi non si ingelosirebbe, no?
0: Complimenti a lei, però. Ascoltiamola allora.
1: La ascoltiamo con il suo singolo qui su Radio Monte Carlo in Due Come Noi. Questa è Bianca. Sono tu.

0: La bellezza della voce di Sam Smith di I'm Not The Only One nel venerdì mattina di Due Come Noi con Rosaria Renna e con Filippo Firli su Radio Monte Carlo. Ho invertito l'ordine delle cose, probabilmente non sarebbe cambiato nulla.
1: No, infatti.
0: Però siccome appunto lui diceva di non essere l'unico, di averlo scoperto, c'è qualcuno che ha misurato il naso lungo, cioè la Bonus Finder Italia ha quantificato scientificamente la propensione a quante palle raccontiamo, scusate il termine, alle bugie che si raccontano nelle regioni italiane.
1: Cioè esiste la classifica della regione dove si mente di più.
0: Sì, hanno incrociato un po' di dati di discriminanti e che cosa è venuto fuori?
1: Allora, innanzitutto che cosa sono questi dati? Il numero di divorzi registrati dal 2007 al 2023 ogni 100.000 abitanti, okay. L'interesse di quella regione nei confronti di una specifica piattaforma per relazioni extraconiugali, Le ricerche su Google su cose tipo come mentire, come aggirare e anche il punteggio sulla corruzione percepita. Hanno elaborato tutti i dati, signori della corte, qual è la regione al primo, o vogliamo partire dalla terza, facciamo il podio al contrario.
0: Allora servirebbe la sigla di Pinocchio, quella storica, perché numero, facciamo dal contrario, dal terzo posto, sì. Abruzzo con medaglia di bronzo.
1: Abruciardi, ok, loro sono al terzo posto. Al secondo posto la Liguria. Salve amici liguri, non vi guarderò più con gli stessi
0: quella occhi. Striscetta, quella riviera che affaccia sul mare piena di basilico e di cose di musica meravigliosa,
1: che
0: si
1: non
0: dà
1: mente
0: da
1: mai, il basilico non mente mai, invece
0: l'unica
1: voi...
0: cosa che non mente vi dà in Liguria.
1: E al primo posto, tada, chi c'è al primo posto?
0: Il Friuli Venezia Giulia.
1: Ma mi siete sempre sembrati delle personcine così a modo e invece mi raccontate delle bugie così come se non ci fosse un domani. Si fa per ridere, ovviamente.
0: Certamente,
1: secondo me è quasi impossibile dire dove si mente di più.
0: Adesso voglio diventare simpatico agli amici che ci ascoltano nel Friuli Venezia Giulia.
1: Mi raccomando, dosa le parole, che già ce li siamo giocati un po'.
0: Sono sempre sembrati così tutte d'un pezzo, sempre solo dediti al lavoro, un bel calicetto di vino. E invece...
1: di grandi lavoratori invece.
0: Ne sparano. No, sì, stiamo scherzando, dai. Quanti bicchieri hai bevuto stasera? Solo uno, te lo giuro.
1: Ah, tu dici che le bugie sono soprattutto su quello. Comunque si fa per ridere queste classifiche. Certo. Crediamo veramente lascino il tempo che trovino. Questo è Fleetwood Mac. Can you...

0: Tutta la buona musica che non mente su Radio Monte Carlo, come Everywhere di Fleetwood Mac.
1: Tronic, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
1: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
2: Musica, energia e divertimento.
3: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
0: Team Battiti Live!
3: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.

0: Ghiaccio bollente, Skin, la cantante meravigliosa di Skunk Nancy, riascoltati su Radio Monte Carlo con Hedonism, Just Because You Feel Good, l'ascolti e vieni immediatamente catapultato proprio nel decennio in cui il rock lo facevi ancora col cuore in gola, no?
1: Bello, bello. Questa mattina abbiamo parlato anche del grande ritorno dei Rolling Stones con un album nuovo, Foreign Tongues, che arriva il 10 luglio, e del loro desiderio di fare di tornare a Roma a fare musica live con Vasco Rossi, che via social gli ha risposto: scusate, ma intanto la residency del 2027 nella città eterna la faccio io, adoro
0: sottotitolo Wewe bellello, anche
1: hai capito? Tocca a me.
0: Tocca,
1: poi non
0: ci
1: so
0: sto
1: perché
0: prima io.
1: Vasco dovrebbe dirlo con questo accento, ma ci piace,
0: no,
1: ci piace immaginarlo così. A proposito di grandi concerti, sicuramente uno dei protagonisti dell'estate italiana di questo 2026 è Bruno Mars, che sarà 14-15 luglio a San Siro.
0: Sì, perché il 14 e il 15 The Romantic Tour di Bruno Mars atterrerà proprio nel nostro paese, quindi ci saranno due meravigliose doppie date italiane. Il
1: The
0: nuovo
1: Romantic
0: album,
1: è l'album, no? Quello che ha debuttato al primo posto della Billboard.
0: Sì, segna proprio il suo ritorno da solo, senza Anderson .Paak e i Silsonic, dopo 10 anni di attesa. Ne abbiamo assaggiato già qualcosa con I Just Might, vi ricorderete, potentissima su Radio Monte Carlo, è stata in vetta alle classifiche dei più suonati in radio. E poi le atmosfere tipicamente tranquille, belle, bellissime, molto ispirate di Risky Doll.
1: E adesso arriva
0: e poi
1: questo omaggio al sound della Motown, del soul anni 70, che celebra lo stile unico delle leggende del funk. Beh, Bruno Mars effettivamente può essere il proseguimento, diciamo un nipotino di quella musica là, e quindi ci piace condividere con voi il nuovo singolo che si chiama On My Soul su Radio Monte Carlo. Bruno Mars.

0: vinto il premio della critica Mia Martini e se lo merita ancora ascolto dopo ascolto su Radio Monte Carlo. Mario Venuti con Crudele.
1: Belle canzoni dell'estate, le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare, ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Caldo africano. Nottate

giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale! Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: canzone solista di Michael Jackson a raggiungere il primo posto della classifica americana, prima canzone a portargli il Grammy Award, Don't Stop Till You Get Enough, su Radio Monte Carlo alle 11:48. Nel biopic che racconta la sua storia c'è anche il difficile rapporto con il padre. Caro Filippo, Michael Jackson non aveva capito quello che ha capito una sua grande amica Madonna, che in un'intervista ha detto qual è il suo segreto.
1: Sì, per tornare indietro negli anni 90, vi ricorderete quando si presentarono agli Oscar due persone completamente diverse, no? Lei super provocatoria, spavalda, lui timido e riservato, e invece sembra che avessero avuto una piccola liaison.
0: Ah, proprio così.
1: Sì.
0: Però
1: sì.
0: Comunque amici.
1: Comunque amici, no? Madonna, proprio in questi giorni, avrebbe così lanciato il guanto della pace, la bandiera bianca, alla figlia Lourdes, con la quale si era allontanata da un po' di mesi, e sembra che un progetto le abbia fatte ritrovare, un progetto musicale insieme.
0: Sì, scrivere una canzone insieme a Lourdes Lola è un modo per guarire, ha detto lei, il nostro rapporto. Un momento importante ha consolidato che fosse l'idea anche di realizzare il disco nuovo. Vabbè, tutto promozionale, però se è servito davvero scrivere insieme una canzone a ritrovare un sentimento bello con sua figlia, ci fa molto piacere per lei. Evidentemente Michael avrebbe dovuto scrivere forse una canzone con il padre, o forse ogni storia è a sé stante.
1: Sì, sicuramente sì. Comunque il fatto che sia stata la figlia a fare il primo passo e la mamma abbia accettato rende il mondo un pochino più bello, dai, diciamo così. Ora su Radio Monte Carlo, Mr. Noido di Teddy Swims. She liked

0: pioggia di Grammys meritatissimi per Norah Jones, che fece innamorare tutto il mondo con la sua voce, con la musica, con questa Don't Know Why che abbiamo riascoltato a 5 minuti da mezzogiorno su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna insieme sino alle 13.
1: C'era un sex symbol negli anni 80 che era Ben Volpelier, che era un vero e proprio insomma cantante amato anche per i suoi look, il suo cappello da pescatore, il suo modo didoccolato di muoversi era praticamente ovunque in ogni cameretta. Curiosity Killed the Cat con Down to Earth.

0: L'area elegantissima di Londra, metà degli anni 80. Curiosity Killed the Cat su Radio Monte Carlo con Down to Earth.
1: Sentiamo cosa accade intorno a noi grazie agli amici di TGCom 24 su Radio Monte Carlo.
2: L'ora esatta con
3: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 12 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. In Venezuela una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo oltre 36 ore dal sisma. Continuano le ricerche degli oltre 50.000 dispersi, mentre il conteggio dei morti finora confermati è fissato a 235. L'Italia al lavoro per portare aiuti, partiti da Pratica di Mare, 41 vigili del fuoco e alcuni medici. L'Ucraina continua la sua campagna di contrattacchi in Russia. Nella notte colpito un impianto chimico, Mosca sostiene di aver abbattuto 660 droni. Intanto allarme del Guardian, fonti NATO ritengono probabili provocazioni russe contro Polonia e i Baltici per saggiare la coesione dell'alleanza. Con l'ondata di caldo aumenta la pressione sui pronto soccorso italiani, stimato un aumento degli accessi del 10-15%. Pesa molto la carenza di personale medico-infermieristico, al momento nessun allarme, ma nelle grandi città il rischio paralisi non può essere escluso. Aveva 26 anni il conducente dell'auto che nel Foggiano è uscita di strada ribaltandosi più volte causando la morte di tutti gli occupanti. Oltre al giovane a bordo altri due coetanei, un ragazzo e una ragazza. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone XIV nell'omelia durante la messa che apre il concistoro straordinario. Il pontefice ha poi aggiunto: la pace è un dovere di giustizia perché siamo tutti un'unica famiglia umana. Mondiali di calcio 2-1 dell'Ecuador con la Germania, i sudamericani volano ai sedicesimi. Avanti anche la Costa d'Avorio che spegne per 2-0 la favola Curaçao. Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia. La Turchia batte 3-2 gli Stati Uniti ma è fuori dal torneo, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Gli unici che stanno bene in questo momento sono quelli che navigano nel mare, come canta Christopher Cross Sailing su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 6 minuti dopo l'appuntamento con TGCOM 24. Un po' tutti ci state scrivendo al 342-4141-762, che fa caldo da Sassari a Bolzano. E
1: ma
0: siamo...
1: c'è anche, l'hai letto il simpaticone che ci ha detto: no, è vero Filippo, che da quando hai detto che con voi tutta l'atmosfera è un pochino più fredda e scende il freddo, ma spero che non sia una battuta ironica, no? Che ci siamo, arriviamo noi due e scende il freddo.
0: Però
1: no,
0: ci scrivono che si rinfrescano con la nostra musica. No, alle 13 sarete anche con Filippo e Rosaria, e da questa mattina che stiamo dicendo tra di noi qual è il nostro preferito, visto che ad agosto pare che ci saranno i provini finali di questa caccia che è cominciata già un anno e mezzo fa al nuovo volto di 007, e ci sono dei nomi favoriti, anche se poi alla fine secondo me tra i tre litiganti magari esce il quarto che non ci aspettavamo.
1: Può essere. Allora la cerchia è abbastanza ristretta, 5-7 candidati, ma i tre in assoluto, i nomi più caldi emersi dalle indiscrezioni di quelli che insomma cercano di fotografare la situazione di questo tipo, i casting importanti sarebbero Jacob Elordi, l'australiano di Euphoria, di Saltburn soprattutto, ma
0: Frankenstein,
1: anche
0: Cime Tempestose, l'Elvis della Priscilla di Sofia Coppola,
1: mazza quanti ne ha fatti,
0: sì, e adesso è anche volto di una fragranza di Chanel. E poi l'altro è Harry Dickinson, forse quello meno famoso, però in realtà sta per esplodere perché sarà il Lennon nel progetto di Sam Mendes, è stato nel film premiato a Venezia con Nicole Kidman, Baby Girl.
1: La classica faccia che vedi e dice: ah sì, adesso ho capito, però non associ il volto, il viso a Harry Dickinson.
0: Anche Triangle of Sadness, Palma d'Oro a Cannes, e quindi insomma staremo a vedere. E poi il marito di Dua Lipa.
1: Esatto, il marito di Dua Lipa, Callum Turner, che pare che parli anche un siciliano fantastico, è stato Teseus in Animali Fantastici, ha fatto un sacco di film, ma ha proprio quella classica faccia inglese che potrebbe essere il brutto che piace.
0: Tra questi tre qual è il tuo preferito?
1: Forse Jacob Elordi.
0: Io voto per Callum Turner, perché già nelle foto del matrimonio con Dua Lipa sembrava 007 con la Bond Girl, era già pronto, era perfetto, prendetelo e portatelo sul set. Poi ha quella bellezza un po' sporca tipo orecchia sventa. Cioè,
1: giusto, sì, no, ma capisco perfettamente, anche perché insomma il ruolo si deve evolvere nel corso degli anni. Chi sta evolvendo a livelli pazzeschi è una cantante meravigliosa che ha conquistato anche gli Stati Uniti, che proprio sta per girare un thriller poliziesco con un'attrice francese fantastica, Isabelle Huppert.
0: Ah, ma stai parlando di Ray?
1: Proprio lei.
0: Ah, doppia carriera anche per lei. Where is my husband su Radio Monte Carlo.

0: Prima vi raccontavamo che dopo 15 anni questa voce molto metallica, molto bella, l'abbiamo amata proprio sin da questo primo singolo. Duffy tornerà dopo 15 anni, ha annunciato il primo concerto dal vivo dagli anni 2000, pensate, quindi è un super evento, bisognerà star lì dietro perché sarà molto selezionato la possibilità di andare a vederla.
1: Mi sa che ti devo invitare assolutamente, perché il miglior pizzaiolo del mondo, appena diciamo premiato nel The Best Pizza Awards 2026 a Milano, oltre che nella sua storica casa di Caserta, ha aperto da pochi mesi una base milanese che è a pochi passi da casa mia, quindi mi sa che mi toccherà portarti, caro Filippo Firli, da Francesco Martucci.
0: Ma
1: premiato
0: io vengo di
1: nuovo.
0: Io vengo di corsa! Quindi complimenti a Francesco Martucci, che è stato premiato di nuovo come miglior pizzaiolo al mondo, fantastico.
1: Mentre Franco Pepe di Pepe in Grani è stato premiato come leggenda, rispettivamente sono patrono proprio dei Masanielli di Caserta e di Pepe in Grani a Caiazzo vicino Caserta, quindi la zona è quella, da quelle parti potete cominciare i festeggiamenti. È bello che nei riconoscimenti ai 100 protagonisti del mondo della pizza appena assegnati a Milano, un bel numero, 37, sono italiani, perché non è più così scontato. A volte
0: no,
1: nelle classifiche le pizze migliori ce le segnalano a Tokyo, a New York, a Los Angeles. È un po' un pezzettino di cuore soffre italiano.
0: Mi raccontavi che la migliore pizza da sport al mondo è fatta proprio a Las Vegas, quindi immagina che tipo di livelli ci siano, no?
1: Sì, perché
0: ci sono i vari segmenti delle varie possibilità di mangiare la pizza in un modo o con dei gusti invece che un altro. Tra le tante cose, questi premi sono stati assegnati, attribuiti da una giuria internazionale che ha valutato ogni stile di pizza, ma tenendo presente creatività, competenza e unicità.
1: No, mi ha colpito che soprattutto nei premi speciali, che ne so, il premio per la migliore pizza next gen, come dire le nuove generazioni, sia stata premiata, anche se il nome è Luca Fabozzi, secondo me è italiano, una pizzeria di Anversa nel Belgio, e la miglior pizza margherita per esempio a Vari in Grecia, però i nomi non so com'è, sono sempre Francesco Granata, sono sempre declinati all'italiano, in italiano, anche se
0: posso,
1: in realtà poi...
0: Posso salutare Gabriele Bonci, così magari apparà.
1: Un pezzo di pizza.
0: No,
1: te lo dà.
0: Ma faccio un po' meno di fila, solo quello.
1: C'è anche lui, premiato.

0: Quando la fame non si placa, no? Questo desiderio che continua all'infinito. Tu non mi basti mai, su Radio Monte Carlo, il grandissimo Lucio Dalla. State con noi perché tra poco vi faremo sentire un gruppo meraviglioso. Non hanno fatto soltanto It's My Life. Su Radio Monte Carlo qualcuno che vi piacerà tantissimo. Due come noi, due come
1: noi. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Marcus Miller. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
16: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
17: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Abbiamo cercato di sfidarvi. Prima vi dicevo che non esiste soltanto It's My Life, che è stata ripresa anche da Tok Tok, ma esistono tantissime belle canzoni di Mark Hollis con i Tok Tok, appunto. Life's What You Make It, qui su Radio Monte Carlo, venerdì mattina. Ma insomma, sai che potrei suggerire a te e a tutte quelle che hanno il tastino il pollice opponibile compulsivo di frequentare dei siti che magari risolvono la questione,
1: diciamo un anti-shopping, quelli che poi ti evitano le lacrime, sì, quando ti arriva l'estratto conto del
0: magari arriva dopo 40 giorni,
1: però prima o poi arriva, quindi le lacrime ci sono. Sì, dici, sì, cosa possiamo fare?
0: Allora, esistono i dopamine sites, delle piattaforme digitali che sono nate, che arrivano dalla Corea del Sud, che fanno in modo di farti credere di aver ordinato del cibo, tutto finto, fare dello shopping, fare una pausa, che ne so, per fumarti una sigaretta, per chi fuma, anche se fa male, senza che nulla succeda davvero.
1: Cioè sono finti shopping, tutto,
0: perché
1: vale?
0: Tutto questo vale perché il principio neuroscientifico su cui si basa è che la dopamina viene rilasciata nell'anticipazione della ricompensa e quindi tu la ottieni. E poi se non ottieni nulla, perché di fatto non è successo nulla, comunque hai risolto il tuo problema.
1: Scusa,
0: capito? Inganni la tua.
1: Ho smesso di ascoltarti 20 secondi fa perché stavo cercando di comprare i biglietti per Sienna Spyro, che sarà in Italia per un unico imperdibile appuntamento a Milano sabato 27 marzo al Fabric. Quindi perdonami, cosa avevi detto sugli acquisti compulsivi?
0: Niente, ordinalo pure per me un biglietto per Sienna Spyro, va bene così, dai.
1: No, sui biglietti dei concerti diciamo che possiamo spendere qualcosa in più, ci fa piacere.
0: Ma sì, no, certo che sì. Poi per ascoltare questa meraviglia della musica su Radio Monte Carlo c'è proprio lei, Sienna Spyro.

0: altro che ha sempre mescolato le due carriere, attore e anche cantante, in modo sublime, Justin Timberlake, appena ascoltato su Radio Monte Carlo con Suit and Tie.
1: Due come noi, due come noi, due come noi.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!

0: prodotto sa di felicità.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti.

0: non ci sono paragoni.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Brothers su Radio Monte Carlo con Long Train Running, su giusto per fare una piccola anteprima di quello che con la Boutique della Musique ascolterete dopo le 13. Siamo ancora Rosaria, Elena e Filippo Firli, lo saremo ancora per tutta questa giornata, ma anche per tutto il weekend, ve lo assicuriamo. Che succede? Che Montella, un altro italiano, sta per fare le valigie e tornare a casa con tutta la sua Turchia.
1: Sì.
0: Quest'anno non ce ne dice bene e mezza.
1: Cioè, no, però c'è un allenatore italiano che al momento è felice, deve ringraziare soprattutto Vinicius Junior, l'attaccante del Real, che sta facendo sognare il Brasile, e di Carlo Ancelotti, che è proprio il CT della squadra verde-oro, dice che è il migliore allenatore che c'è, e visto che sta facendo impazzire tutti con i suoi gol, anche Neymar lo ha incoronato, è la nostra stella, dice: ora Ancelotti mi deve fare un regalo e quindi gli deve qualcosa. Però è bello seguire a distanza perlomeno qualche italiano che qui e là ha fatto capolino e sta facendo capolino durante questi mondiali di calcio.
0: Ma la sapida scenetta dell'ironia di quelli che scrivono sui giornali di sport: l'aeroplanino sta veramente riprendendo l'aeroplano e tornando a casa con la sua Turchia. Cioè, la trovo
1: questa cattiveria.
0: Una cattiveria. Cioè, ma anche i giornalisti sportivi, sarà pure un po' il caldo, forse, no? Dai,
1: ma anche sui social, volte, per esempio, la Germania ieri ha perso contro l'Ecuador, ma ci sta, erano già qualificati, quindi magari hanno tirato un po' i remi in barca, hanno massacrato Neuer, il povero portiere, dicendo: è vecchio, basta, deve andare a casa. Ed è il capitano, ed è uno che gli ha regalato tante soddisfazioni. Un po' più di gentilezza, un po' più di riconoscenza al mondo, anche nel mondo del
0: gentilezza,
1: calcio.
0: Gentilezza, riconoscenza.
1: Parole desuete.
0: Aspetta che le trovo, le cerco.
1: Parole arcane. Heroin, questa è la nuova di Maroon 5.

0: Non volevo entrare sull'emozione di non è mai un errore di Raff.
1: C'era l'ultimo tastino che non ha spinto.
0: Vabbè, ho capito.
1: C'è la miseria.
0: È il momento dei saluti. Un abbraccio ad Alice di Frascati che ci ha mandato un bellissimo messaggio. Ma
1: ciao,
0: i saluti
1: Alice.
0: Sono per tutti. Grazie di averci scelto anche oggi. Speriamo di continuare a meritarlo anche lunedì quando torneremo dalle 10 in poi. Siamo Filippo Firli e Rosaria Renna.
1: Il nostro favoloso team Luca Onere ci ha seguito in regia. Grazie a Claudia De Rio per i contenuti. Adesso vi lasciamo in diretta dal Principato di Monaco con un'altra grande puntata, l'ultima della settimana della Boutique della Music con Andrea Monari.
0: Grazie a tutti, buon weekend, l'appuntamento con TGCOM 24. Ciao Filippo.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: L'ora esatta con...
5: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 11 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. La strage di Viareggio si è costituita in carcere nella tarda serata di giovedì. L'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per lui, 5 anni di reclusione. Entrò in cella con la schiena dritta, le sue parole: nel 2009 persero la vita 32 persone, oltre 100 rimasero ferite. Almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti e 50.000 dispersi. Tra le vittime un cittadino italo-venezuelano. È questo il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Dagli Stati Uniti aiuti immediati per 150 milioni di dollari. Israele viola il cessate il fuoco in Libano. 2 raid aerei hanno colpito questa mattina i dintorni di Nabatie, principale cittadina dell'entroterra del sud del paese dei Cedri. Il primo ministro Netanyahu nega il ritiro, l'IDF non se ne va. Possiamo risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Parole di Papa Leone ai cardinali aprendo i lavori del concistoro nell'aula Paolo VI. Nessuno di noi, ha sottolineato il Santo Padre, è estraneo alle molte forme di sopraffazione e di frattura che attraversano oggi le nostre società. Non si placa l'ondata di calore, temperature destinate a raggiungere i 40 gradi in diversi paesi d'Europa. In Italia aumentano del 15% gli accessi ai pronto soccorsi, oggi bollino rosso in 18 città. In Francia ospedali in crisi, Parigi rimanda il Pride, in Spagna 212 morti, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Svizzera con valori record. Tennis, sorteggiato il tabellone maschile di Wimbledon, a terzo slam della stagione in programma da lunedì 29 giugno. Il campione in carica, il numero uno Jannik Sinner, inaugurerà il centrale di Church Road sfidando il serbo Kecmanovic. Matteo Berrettini pesca invece lo svizzero Wawrinka. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ah! E se ci sono costi nascosti?
11: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
12: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
13: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
14: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
13: la boutique de la musique.
15: Ciao a tutti dal Principato di Monaco, sono Andrea Munari, qui è un'altra magnifica e caldissima giornata di fine giugno e anche di un fine settimana. Ci sono mare, sole, il Palazzo Principesco davanti a me, benvenuti, spero sia una buonissima giornata per tutti e poi qui cerchiamo di farla andare ancora meglio. Grazie sempre a Rosaria Renna e Filippo Firli, adesso ci siamo noi, la boutique è aperta, benvenuti, i prossimi 60 minuti sono con una selezione di gran classe, curata da Paolo Ravasi. Le curiosità e qualche notizia di musica sono di Claudia De Rio, la regia è affidata a Davide Ippolito, che saluto, grazie Davide. Siamo qui per voi, amiche e amici della Boutique della Musique, siamo Radio Monte Carlo, portiamo l'estate con le canzoni più belle. E la prima di oggi è di Don Henley, che è stato un pilastro degli Eagles e che va alla grande anche da solista. Lui scrive I ragazzi dell'estate, quei ragazzi che poi crescono e ad un certo punto salutano la gioventù per affrontare l'età adulta. Praticamente noi e voi qualche annetto fa, su via. Ecco, Boys of Summer.

Vi è piaciuta? Questo successo di Don Henley è proprio una fotografia del tempo che passa, di quando si è giovani, di un amore che ci ha messo anche sottosopra, di quelli che durano una notte oppure un'estate, a volte anche una vita, e ognuno poi ha un nome che non si dimentica. Che momenti vengono fuori quando si ascolta la boutique della musica? È così l'ha voluta Radio Monte Carlo, e qui non si esagera mai. E poi ci sono canzoni che colgono uno o più eventi storici, che diventano serissime, come la caduta del muro di Berlino oppure la protesta di piazza Tiananmen, e sono grandi così, come Crazy di Seal.

E voi tutti lo sapete, quando il mondo che cambia ci porta a riflessioni profonde, lì l'artista riesce a trasformare in parole musica quel cambiamento. Così è stato per Seal con questa bellissima Crazy. E questa è Radio Monte Carlo con la boutique della musica. Qui selezioniamo le canzoni più belle, anche quelle che si possono cantare a squarciagola quando si è innamorati, felici eppure ricambiati. E dice: sei la fiamma del mio cuore, illumini il mio cammino nell'oscurità. Tu sei la mia stella più grande e il tuo amore incondizionato mi porta in paradiso. I belong to you, io ti appartengo. La voce è di Lenny Kravitz.

Hey you baby, it's ecstasy when you lay down next to me. Traduzione è un'estasi quando ti sdrai accanto a me. Barry White, grande nella voce e nel fare musica, e quando si affidava ad altri autori e compositori, spesso, veramente, smontava, riscriveva, riarrangiava il pezzo che gli consegnavano, proprio come quello che abbiamo appena ascoltato. Siamo nella boutique della musique di Radio Monte Carlo e oggi incontriamo anche un poker d'assi. Non a caso hanno il nome di Four Tops, una volta di più con Baby, I Need Your Lovin'.

0: Direttamente da Detroit, questi quattro magnifici interpreti, Levi, Duke, Obie e Lawrence, che hanno cantato insieme, pensate, per oltre quattro decenni, The Four Tops, in boutique, e non ci fermiamo, perché altri sono in arrivo direttamente dall'Olimpo della musica e ci faranno stare bene. State qui con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Scarica The Fork.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ed eccoci qui nella splendida Prani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
12: Ma cosa dici?
11: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
12: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
13: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
14: La scoperta che ti cambia la spesa.
15: Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
17: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
18: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

I dolci sogni esistono e sono fatti per essere tali, sweet dreams, ma non sono una promessa, dice la voce di Annie Lennox, quindi occhi aperti nella vita reale, alcuni vogliono usarti, altri vogliono essere usati proprio da te, dice la canzone che porta il successo a Eurythmics. State bene, amiche e amici di Radio Monte Carlo, c'è il fine settimana che lì è venerdì e lo sentiamo nella boutique della musique, siamo in diretta dal Principato di Monaco, sono esattamente le 13:33 minuti e 37 secondi e qui c'è una canzone più bella dell'altra ed è tempo di Police con Don't Stand.

Tonight's the night, gonna be alright, significa questa è la serata giusta e andrà tutto bene. Infatti la serata giusta è quella del 2 luglio, tra una settimana, giovedì prossimo, con Radio Monte Carlo e con Rod Stewart a Bassano del Grappa. Siamo radio ufficiale e ci vediamo lì. Buon ascolto dalla musique, dalla boutique della musique, perché qui la musique è quella, perché lei diceva a Rodolfo Stewart embrasse-moi, cioè abbracciami, baciami, mentre quella che arriva invece ha la voce di Tessa Nice, che è un'altra cantante e corista che ha collaborato tra l'altro con David Bowie, Eric Clapton, i Police, Robbie Williams e i Duran Duran. E qui è con Simon Le Bon in Come Undone.

Oltre 150 milioni di dischi venduti per i Duran Duran e ancora in tour, perché stasera sono a Stoccarda, poi dal 7 luglio in Italia. Questa è Radio Monte Carlo con la boutique della musica e con canzoni che proprio ci portiamo dentro. E quella che arriva è firmata da Lucio Dalla, dopo che ci avevano lavorato, ma con poca soddisfazione, Alberto Salerno e Armando Mango, il fratello maggiore di Pino. E sapete chi ha fatto gli arrangiamenti? Mauro Malavasi, la mente e il cuore dei Change. Il resto è tutto nella splendida voce di Pino Mango.

0: E c'è quel qualcosa, come una piccola scossa quando gira Bella d'estate. La voce di Mango, il testo della canzone, quel periodo pieno di entusiasmo e tutt'altro che opprimente. E ci fermiamo qui. Questa è stata la boutique di venerdì e spero sia stata di buona compagnia. Grazie.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Corridatroni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: Acciaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
14: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
15: Quante belle canzoni oggi, ma anche quante parole di vita, le vostre. Grazie allora per l'ascolto e anche per ogni pensiero che avete inviato qui in boutique. Grazie per la collaborazione a tutto il nostro ufficio musica, a Paolo Ravasi, a Marco Fullone, a Beppe Ungaro, poi a Claudia De Rio che sorride perché parte in vacanza, e anche a Davide Ippolito, oggi in formato acrobatico in regia. Veramente grazie per il tuo prezioso lavoro. Tra pochi secondi le breaking news di TGcom 24, poi Happy Together con Claudio Di Leo. Buon fine settimana dal Principato di Monaco, da Andrea Munari. Riapriamo la boutique lunedì alle 13. Ciao.
14: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
16: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. L'ora esatta con
17: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 10 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
14: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
16: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In Venezuela, corsa contro il tempo per i 50.000 dispersi del terremoto che ha messo in ginocchio il paese. Dopo 36 ore dalle scosse è stata estratta viva dalle macerie una donna. Si scava a mani nude. Il bilancio provvisorio è di 235 morti, tra cui un cittadino italo-venezuelano, oltre 4.000 i feriti. L'ONU, stanno arrivando 1.000 soccorritori da tutto il mondo. Prime incursioni in Libano condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. Due raid aerei hanno colpito questa mattina i dintorni di Nabatie, nel sud del paese dei Cedri. L'IDF non si ritira, avverte il primo ministro Netanyahu. L'Iran chiede agli Stati Uniti di contenere Israele. Nessuna minaccia sarà tollerata. Al Quirinale la cerimonia in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Nel suo intervento il presidente Mattarella ha sottolineato anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Contro le droghe serve uno sforzo corale pubblico-privato. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti si è costituito in carcere. Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica, ha detto, sono pronto, poi lo sfogo, il mio precedente è pericoloso. Il caldo record continua a sferzare l'Italia e l'Europa. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni: Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. In Francia, rinviato il Pride di domani a Parigi. Temperature roventi anche in Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Olanda e Spagna. Calcio, il mondiale riparte con altre partite della fase A gironi. Il programma si apre alle 21 con la super sfida Norvegia-Francia che deciderà la prima classificata del gruppo I. Alla stessa ora l'altra partita Senegal-Iraq. Nella notte si conosceranno gli esiti di altri due gironi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
20: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
21: Grande nonno!
20: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
22: Tra poco, Happy Together, con
23: Volvo EX60. Il SUV elettrico che riscrive le regole è finalmente arrivato, anche in versione cross country. Volvo EX60, the game changer.

Manca pochissimo alle tappe italiane del Tour di John Legend: 2 luglio a Roma, 5 luglio Lucca, 6 luglio Marostica, 24 luglio invece sarà ad Ostuni. Radio ufficiale naturalmente è Radio Monte Carlo. Così cominciamo con PDA, We Just Don't Care. Abbiamo salutato e ringraziato Andrea Munari, che torna lunedì con la sua boutique della musica. Adesso è il momento di Happy Together.

Io prima o poi scriverò una biografia non autorizzata di Andrea Munari, raccogliendo tutti i fuori onda che ascolto qua, mentre ascolto la boutique della musique, ascolto anche i suoi fuori onda. Prima o dopo scriverò una sua biografia non autorizzata. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo, oggi per l'ultima volta in questa settimana da solo, poi lunedì torna Isabella Leodori, torneremo a stare insieme Happy Together a partire dalle 14. Un saluto subito a Davide Polito che è in regia a Milano, Serena Mazzone invece ci ha trovato un bel po' di curiosità di cui parleremo nelle prossime due ore, c'è Teresa Foglia al centralino e Chicco Allotta qui all'assistenza tecnica negli studi romani di Radio Monte Carlo. Stavo sentendo prima le breaking news, sai che io non ho visto ancora, ho visto solo una partita dei mondiali, magari tra poco ne parliamo, però non parliamo di calcio e di risultati, ma più di cose di contorno, di costume e non solo, tra poco qui su Radio Monte Carlo. Prima la nostra grande musica con Ed Sheeran, Camera.

Giovanotti e la sua ragazza magica alle 14:16 su Radio Monte Carlo. Ci trasferiamo ai mondiali di Canada, Stati Uniti e Messico 2026, non per parlare di calcio, ma per raccontare storie diverse dal volto più umano, come quella ad esempio di Michel Kikambolandinga, noto come Lumumba, che è questo tifoso della Repubblica Democratica del Congo, che è celebre per rimanere tutti i 90 minuti della partita immobile, fermo, non si muove mai con lo sguardo fisso e il braccio alzato in omaggio alla statua di Patrice Lumumba, che è eroe dell'indipendenza congolese. Non so se vi è mai capitato di vederlo durante le partite, l'ultima partita tra l'altro, perché la prima l'ha saltata perché doveva rimanere in quarantena come le leggi statunitensi prevedono. Dall'altra parte invece c'è il coach dell'Inghilterra, l'allenatore dell'Inghilterra, che sta vietando ai propri giocatori l'incontro anche intimo con le mogli, gli permette solamente un incontro a settimana rigorosamente dopo la partita, e soprattutto le mogli devono stare in un altro albergo rispetto ai mariti giocatori. Cioè, questi sono, diciamo, due modi di vista, due punti di vista differenti per tanti allenatori. Ci sono allenatori che hanno permesso durante i soggiorni dei mondiali alle mogli di entrare e uscire dagli alberghi come volevano, perché secondo loro quello faceva rendere di più i giocatori. Invece, per quanto riguarda evidentemente l'allenatore inglese, questo non è così. Lui, che tra l'altro fa soggiornare la squadra a Kansas City proprio perché è un posto tranquillo, lontano dalle tentazioni delle grandi città. E beh, sono punti di vista, vediamo dove arriverà l'Inghilterra e se avrà avuto ragione con questo suo modo di tenere la squadra. C'è Madonna adesso.

0: canzone questa che solo già al primo ascolto, la prima nota ci riporta in un'epoca ben precisa, 1987, Madonna con Who's That Girl, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Immaginate un'auto capace di capirvi al volo e proteggervi in modo personalizzato. La cintura di sicurezza multiadattiva, un'esclusiva mondiale di Volvo EX60, fa esattamente questo. E pensate che è stata inserita da Time tra le migliori invenzioni del mondo. Grazie a un computer di bordo rivoluzionario, elabora i dati dei sensori in tempo reale e adatta la protezione in base alla vostra altezza e corporatura. Volvo EX60, the game changer. La sicurezza del futuro è già qui. Info su volvocars.it. Happy Together.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!

con Sunrise su Radio Monte Carlo, da un capolavoro all'altro, da I Can Do For That di Daryl John Oates dell'81 a questa rivisitazione dei Simply Red. Oh, tra l'altro, facciamo in bocca al lupo a Daryl Hall, che sui suoi social ci fa sapere d'aver avuto un trapianto di rene, e noi gli facciamo i migliori in bocca al lupo. Tra l'altro, un paio di mesi e tornerà a fare i suoi Daryl's House. Sono questi concerti che fa a casa sua, e casa, chiamare casa quella è una metafora perché è una reggia praticamente, e tornerà a fare i suoi concerti e a trasmetterli online. Prima parlavamo di donne e calciatori nei ritiri del mondiale. Il CT inglese fa incontri programmati una volta a settimana e dopo le partite. Ma com'è nella storia dei mondiali? Beh, a rompere questo tabù fu l'Olanda, la famosa arancia meccanica dei tulipani Cruyff e Neskens, che potevano tranquillamente stare in camera con le proprie mogli e fidanzate, e hanno bruciato due finali mondiali. Ma insomma, il calcio totale e anche libertà dei costumi ce lo ricordiamo benissimo di quell'Olanda. Per quanto riguarda invece l'Italia, Osvaldo Bagnoli, che fu l'artefice dello scudetto del Verona, era severissimo, mandando in tribuna la domenica quelli che arrivavano in ritardo o tornavano in albergo in ritardo durante il ritiro. Vedi, due grandi squadre che hanno vinto comunque, ma con allenatori che avevano un pensiero diverso riguardo a questo fatto delle mogli in ritiro o meno. C'è Gaia adesso su Radio Monte Carlo, questa è Bossa Nostra.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: 8 su Radio Monte Carlo all'interno di Happy Together, la nostra community della prima parte del pomeriggio. Tra l'altro anche voi siete i benvenuti al 342 41 41 762. Adesso Aerosmith e questa è Crazy.

0: Smith con Crazy su Radio Monte Carlo. Tra poco invece torniamo con una canzone che ha vissuto mille vite, una più bella dell'altra.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al

0: tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

La musica più bella del mondo sulla radio più bella del mondo. Detto tutto, Rich Evans, Going Back to My Roots, come vi dicevo, una canzone che ha vissuto mille vite, tutte bellissime. Questa nella versione appunto di Rich Evans, arrivata nel 1980, la versione originale di Lamont Dozier di qualche anno prima, poi c'è anche la versione degli Odyssey, insomma, tante vite, tutte bellissime per questa canzone. Appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo, parlavamo prima di coppie e calciatori. Continuiamo a parlare di relazioni sentimentali che contribuiscono al benessere quando sono basate chiaramente sul rispetto, sulla fiducia, la comunicazione e la capacità anche di affrontare insieme le difficoltà. Beh, secondo una ricerca di Uno Bravo, condotta su quasi 2000 persone in Italia, la Liguria, bravi amici liguri, è la regione con le coppie più soddisfatte, ottenendo un punteggio di 4,4 su 5 in base a diversi fattori. Seguono Umbria e Valle d'Aosta, mentre a chiudere la classifica, dove le coppie purtroppo funzionano meno, c'è il Molise, ma non è vero, i miei nonni sono stati insieme 60 anni, Basilicata e Puglia, gli ultimi tre posti della classifica. Lo studio suggerisce che vivere in territori più piccoli e tranquilli possa favorire relazioni più serene e una migliore qualità del tempo condiviso, che poi è la cosa più importante. Condividere sempre e comunicare sempre, forse questo potrebbe essere uno dei segreti per avere un rapporto di coppia sempre felice. Parlate in continuazione. Charlie Puth e Coco Jones, Sideways.

0: Black con Wonderful Life su Radio Monte Carlo. Dicevamo prima, le coppie più felici sono in Liguria. Ricky da Genova al 342-41-41-762 dice: è tigreto perché divorziare costa, può essere un punto di vista. È il momento del cinema adesso e poi le breaking news del TG Com 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: L'ora esatta con...
6: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 9 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La strage di Viareggio, dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni, si è costituito in carcere l'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager poco prima di entrare nell'istituto penitenziario di Orvieto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela si continua a scavare a mani nude, si aggrava di ora in ora il bilancio ancora provvisorio delle vittime, che sale a 589, più di 4.300 i feriti e 50.000 i dispersi, in arrivo aiuti e soccorritori da tutto il mondo. Aerei israeliani bombardano il sud del Libano, uccise almeno 2 persone, lo riferiscono fonti locali. Violato il cessate il fuoco, entrato in vigore lo scorso sabato. I colloqui di Tel Aviv con il paese dei cedri in ritardo, non c'è accordo sulle zone dalle quali le forze di Israele dovrebbero ritirarsi. Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza nella penisola a seguito dei pesanti attacchi delle forze ucraine. Nei giorni scorsi il capo della regione, annessa nel 2014 dalla Russia, ha vietato la vendita di benzina ai privati per i raid alle raffinerie di petrolio. Clima sempre più tropicale in Italia ed Europa. Oggi 18 città italiane con il bollino rosso per il caldo, sarà così anche per sabato e domenica. Non solo, è anche un venerdì con allerta gialla per i temporali in 5 regioni: Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Tennis, prendono forma i tabelloni di Wimbledon al via da lunedì 29 giugno. Terzo slam stagionale sull'erba, 7 gli azzurri impegnati. Il numero 1 Jannik Sinner, detentore del titolo, debutta contro il serbo Kecmanovic. I mondiali di calcio alle 21, la super sfida Norvegia-Francia che deciderà la prima classificata del gruppo I. Alla stessa ora l'altra partita Senegal-Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Christina Aguilera con Beautiful, le 15 e 6 minuti. Apriamo così la seconda ora di Happy Together. Buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo in questa versione che questa settimana mi ha visto da solo, visto che la nostra Isabella Eleodori è meritatamente in vacanza, ma tornerà insieme a me lunedì a partire dalle 14. Tra l'altro oggi è venerdì, so che tutti aspettano il meteo di Isa alla fine dell'appuntamento di oggi di Happy Together, appuntamento col meteo chiaramente non ci sarà, lo rimandiamo a venerdì prossimo. A proposito di Isa, a proposito di Happy Together, sapete bene che oggi sarebbe stato il compleanno del nostro amico e collega Alberto Davoli, che non c'è più da un paio di mesi, lo hanno ricordato i miei colleghi e lo faremo ancora, e questo era il suo orario. Con Isa ha vissuto tante stagioni radiofoniche, sicuramente Isa oggi l'avrebbe ricordato lungamente anche con un paio di sorrisi, ricordando i tanti momenti divertenti vissuti con lui. Il suo compleanno per noi è un modo di ricordarlo, ma sappiamo anche leggendo i vostri messaggi che sono arrivati al 342-4141-762 che è impossibile, così come per noi anche per voi, dimenticare il nostro amico Alberto Davoli, di cui oggi appunto è il compleanno. Non ci resta altro oggi che alzare gli occhi al cielo e mandargli un bacio sin lassù.

Una delle più belle voci del white soul britannico, Joss Stone con L-O-V-E, Love. E ci sarà anche Joss Stone al Jazz Open Modena, appuntamento il 16 di luglio, in una data insieme a Jamie Cullum, doppio concerto sul palco di Piazza Roma, Jazz Open Modena, dal 13 al 18 luglio, proprio in Piazza Roma e non solo a Modena. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del festival, io in persona sarò lì in diretta dalle 14 alle 16 in Piazza Roma e voi venite a trovarmi, soprattutto portatemi dell'acqua fresca, se possibile frizzante, questo me ne sarei eternamente grato. Allora, qualche tempo fa con Isa parlavamo dell'aumento dei prezzi delle spiagge italiane e tra le regioni che avevano un aumento maggiore rispetto alle altre c'era la Puglia. E beh, sembra non essere aumentato solo il prezzo degli ombrelloni e dei lettini in Puglia, ma anche di molti piatti della tradizione, soprattutto nelle località turistiche, specialità della cosiddetta cucina povera preparate con ingredienti semplici vengono oggi proposte a cifre elevate in ristoranti, lidi, locali. Tra gli aumenti più evidenti c'è il crudo di mare, che beh, arriva fino a 25 euro, ci può stare, fritturine 21 euro, ma 20 euro anche per piatti tipici come le orecchiette alle cime di rapa, e mi sembra un po' troppo. Un altro aumento non bellissimo.

0: Wet, wet, wet, Sweet Surrender su Radio Monte Carlo. Tra poco continuiamo a parlare di aumenti e vacanze. Happy together.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Marcus Miller. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: E quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

Steve Miller Band, The Joker, alle 15.26 su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo insieme questo venerdì. Chiudiamo la settimana fino alle 16. Parlavamo di aumenti in Puglia per quanto riguarda il cibo. Parlavamo di questi 20 euro per le orecchiette con le cime di rapa. C'è chi dice giustamente, guardate che comunque è un ortaggio invernale, mangiare orecchiette e cime di rapa in estate è un errore, per questo i prezzi sono esagerati. È vero, perché le cime di rapa, così come si chiamano in Puglia, o i broccoletti come si chiamano a Roma, o i friarielli come si chiamano a Napoli, che poi li ho mangiati in tutti e tre i posti e sono praticamente la stessa cosa con dei nomi diversi, sono invernali, è vero, ma 20 euro mi sembra esagerato. Gli aumenti in Puglia sono anche in altre cose, anche nello street food, che è tipico per la Puglia, la focaccia barese, i panzerotti, le friselle, raggiungono prezzi ben superiori alla tradizione. Perché questo? Il perché ce lo spiega un altro messaggio arrivato al 342 4141 762. 20 giorni fa a Milazzo due brioche con gelato servite al tavolo pagate 9 euro, due giorni fa nello stesso posto le stesse brioche con lo stesso servizio da 9 sono diventati 12 euro. Ho chiesto il perché e mi è stato candidamente risposto: è iniziata l'alta stagione. Ovviamente non andrà il nostro amico o la nostra amica più a prendere il gelato lì, pur ottimo, aspetterà che torni la bassa stagione. È purtroppo quando arriva l'alta stagione in alcuni posti come la Puglia o come Milazzo, i prezzi tendono a salire purtroppo. C'è Bungaro adesso, questa è Brizza Morena.

Robbie Williams con Phil su Radio Monte Carlo. Io queste cose me le vado a cercare proprio. Lo sapevo che avrei scatenato l'inferno al 342-4141-762 affermando che cime di rapa, broccoletti e friarielli sono la stessa cosa. Io, nonostante i vostri messaggi, rimango della mia idea, perché comunque lo stesso ortaggio autunnale e invernale appartenente alla famiglia delle crucifere, solo che nelle diverse regioni, Lazio, Campania e Puglia, si usa forse una parte differente della pianta in ogni diversa regione. La chiudiamo così in maniera molto ecumenica. Continuano ad arrivare anche le vostre testimonianze sui vari aumenti, soprattutto in Puglia per quanto riguarda il food, aumenti che ci sono anche per gli alloggi, per quanto riguarda i viaggi. C'è proprio una ricerca in merito. Per quanto riguarda invece il mangiare, chi viaggia dovrebbe mangiare nei ristoranti frequentati dalle persone che vivono nei posti, perché forse sono quelli che mantengono anche in alta stagione dei prezzi umani, o comunque dei prezzi che sono gli stessi e non fatti ad hoc per l'alta stagione, dei prezzi che rimangono gli stessi durante tutto l'anno. Potrebbe essere un punto di vista per poter risparmiare in questa estate 2026, e ce n'è bisogno, ah se ce n'è bisogno!

0: Roy Orbison con You Got It, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il progetto Blue Seed Ponza è stato avviato con il rilascio di oltre 1000 giovani astici europei per favorire il ripopolamento della specie e tutelare la biodiversità marina. Coordinato dall'Università degli Studi della Tuscia, il progetto prevede un monitoraggio ecologico, genetico e demografico per garantire la formazione di popolazioni stabili. L'iniziativa punta anche alla sostenibilità della pesca, promuovendo un uso responsabile delle risorse marine e benefici economici per la comunità locale. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, operatori del mare e cittadini, Blue Seed rappresenta un importante investimento per la conservazione degli ecosistemi e il futuro dell'arcipelago pontino.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
3: Rhaenyra sta arrivando.
2: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
4: La regina ha molti draghi.
2: La lotta per il potere

0: cominciare.
1: La loro disfatta è scritta.
0: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Che meraviglia, Whitney Houston, It's Not Right But It's Ok. Su Radio Monte Carlo c'erano anche tanti diversi remix per la pista da ballo di queste canzoni, Davide, parlo con Davide Ippolito, anche se poi io e lui abbiamo due visioni diverse per quanto riguarda la musica da ballo, ma ce n'era veramente per quanto riguarda questa canzone per tutti i gusti. C'è una cosa di cui mi ricordo ogni estate sempre troppo tardi, ed è quello di comprare le azioni delle società che producono i condizionatori. Non è una sciocchezza, ma è quello che succede in questo periodo proprio con questo tipo di società e tipo di azioni quotate in borsa. A dircelo e a rilevarlo è il Financial Times, che ci parla di azioni che sono aumentate addirittura del 41%. Ci sono delle società che hanno guadagnato dal 17 al 41%, altre invece che hanno raddoppiato il proprio valore da inizio anno. Vi giuro che questa è una cosa alla quale io penso ogni estate: devo comprare una minima somma, perché non è che ne ho così tanti da investire, però una minima somma da mettere lì a gennaio su una di queste società, di queste aziende che producono i condizionatori, e ogni volta mi dimentico. Per questo, anche per questo, non diventerò mai e poi mai ricco. Siamo la radio ufficiale del tour nei teatri di Malika Ayan. Si parte il 1° di novembre a Fermo, Teatro dell'Aquila, poi si passerà per tutte le grandi città: Roma, Firenze, Milano, Torino, Napoli e via così, per chiudere il 28 di novembre a Pescara. E del tour dei teatri di Malika Ayan, noi di Radio Monte Carlo siamo radio ufficiale, allora ascoltiamola con la canzone che ha portato a Sanremo. Questa è Animali Notturni.

0: Che meraviglia, questo è Groovy Kind of Love, Phil Collins a chiudere l'appuntamento, la settimana di Happy Together da solo, ma tornerò insieme a Isabella e Leodori lunedì a partire dalle 14. Grazie a Davide Ippolito, pazientemente in regia, a Serena Mazzone in redazione, a Teresa Fogli che è stata al centralino. Tra poco Happy Together è finito, se la vi con Chiara Lorenzutti per le prossime due ore, e noi torniamo a stare insieme lunedì sempre alle 14. Tra poco anche le breaking news del TG Com 24 da Claudio Di Leo. Buon fine settimana, ciao!
1: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Happy Together con
2: Volvo EX60. Il SUV elettrico che riscrive le regole è finalmente arrivato, anche in versione cross country. Volvo EX60, the game changer.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: L'ora esatta con
5: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 8 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Il terremoto piega il Venezuela. Il bilancio provvisorio recita 589 morti e 2.980 feriti. È corsa contro il tempo per cercare di salvare i circa 50.000 dispersi. La Farnesina avverte tanti connazionali sotto le macerie. Dall'Italia in arrivo un team di 41 vigili del fuoco. Bombardamenti di Israele sul Libano. Stamattina due aerei hanno colpito i dintorni di Nabatie, nel sud del paese, violando il cessate il fuoco entrato in vigore sabato. Il premier Netanyahu nega il ritiro dalle zone occupate. L'esercito non se ne va. In Crimea le autorità della regione annessa dal 2014 dalla Federazione Russa hanno dichiarato lo stato d'emergenza a causa dei pesanti raid ucraini delle ultime settimane. Esplosioni si sono verificate stamattina sul ponte di Kerch, che collega la penisola alla Russia, chiuso al traffico. Il recupero dei giovani, grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese. Così Mattarella è intervenuto alla cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Condannato in via definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio del 2009, Mauro Moretti si è costituito ieri sera nel carcere di Orvieto. Accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager di Ferrovie prima di entrare in prigione. Nell'incidente di 17 anni fa morirono 32 persone. Ai mondiali di calcio, sfida tra stelle alle 21 ore italiane. In campo la Norvegia di Haaland e la Francia di Mbappé. In programma anche Senegal-Iraq. Nella notte invece Capo Verde-Arabia Saudita e Uruguay-Spagna. All'alba Egitto-Iran e Nuova Zelanda Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

Walking Away, la voce quella di Craig David che ci riporta proprio all'inizio degli anni 2000, era di una bellezza sconvolgente lui. Le 16:06, buon pomeriggio, ben trovati.

giugno, questa è Radio Monte Carlo, questo è l'appuntamento con C'est la Vie. Un abbraccio grosso a Claudio Di Leo, che poi torna ovviamente lunedì insieme a Isabella Leodori con Happy Together. E arriva il momento di C'est la Vie con me, Chiara Lorenzutti, ad accompagnarvi nel cuore di questo venerdì pomeriggio fino alle 18. Buon pomeriggio a Gabriele Lubianco in regia, a Rebecca Papi in redazione, a Teresa Foglia al centralino. E un augurio di cuore, grande, con un pensiero fisso che io ho nel cuore ormai da tanti giorni, perché 26 giugno è un giorno veramente speciale. Anche i social poi di Radio Monte Carlo l'hanno ricordato e certamente lo fate tutti voi, quindi buon compleanno Alberto Davoli, questo è il tuo giorno e noi siamo con te, quindi amico nostro, sei sempre nei nostri cuori e anche nei cuori di chi ci ascolta in questo momento, lo sappiamo. Una bella canzone arriva alle 16:07,

Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio, bello riascoltare questa canzone nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con C'est la vie, con me Chiara Lorenzutti alle 16:14. Mi piace molto parlare di campeggio, un po' perché dopo tantissimo tempo rivissuto nella mia piccola vacanza di qualche settimana fa questa esperienza con un piccolo camper, la vita da campeggio che ho fatto tanto, insomma, ho vissuto tanto poi da bambina, da ragazza, prima con la tenda, poi con la roulotte. Leggo con piacere che il campeggio non è più solamente sinonimo di vacanze nella natura, perché ci sono tante persone che scelgono l'urban camping ed è una nuova tendenza che porta le tende, le roulotte e gli spazi condivisi proprio nel cuore delle grandi città, dove ci sono magari eventi, festival e tante occasioni culturali per stare bene insieme. È un fenomeno che si è notato anche a Milano durante la Design Week, quindi il centro culturale base ha ospitato questo piccolo villaggio di tende, ne avevamo anche parlato peraltro, dedicato al tema dell'abitare contemporaneo. E quindi tanti sono stati gli studenti accolti gratuitamente durante il Salone del Mobile e peraltro questo progetto ha conquistato anche un premio importante. Con l'arrivo dell'estate il campeggio urbano diventa protagonista anche di grandi festival, per esempio Montelago Celtic Festival dal 5 all'8 agosto sull'altopiano di Colfiorito. Migliaia di persone potranno campeggiare partecipando a concerti, spettacoli, laboratori, ognuno con la sua tendina, quindi ci sono tante belle cose. Poi il campeggio offre tanti altri servizi, ma anche in Sicilia durante il festival Ipsi Groc, siamo a Castelbuono, possono soggiornare qui gli spettatori in questo campeggio immerso nel Parco delle Madonie. E poi tantissimo anche all'estero, a Berlino, città sempre un po' più avanti se vogliamo rispetto poi a certe tendenze, l'idea è che ci siano proprio delle aree in cui vecchie roulotte che hanno questi design poi pazzeschi degli anni 60, 70, un po' rimesse a posto, ospitano spazi anche per picnic e per soggiornare poi nel contesto di eventi molto particolari. Bello, una tendenza che ci piace moltissimo, persone che vivono a stretto contatto, meno social e più contatti, come dire, diretti, molto molto ravvicinati.

0: Elegantissima come sempre Lisa Stansfield, 1989, con la sua All Around the World, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

con Rush, questa è Radio Monte Carlo, le 16:29 in un caldo pomeriggio del venerdì, insieme in questo 26 giugno con me Chiara Lorenzutti, il nostro C'est la vie. Parliamo di abitudini nel bere, nel consumare dei drink fuori casa, insomma cosa abbastanza frequente al di là dell'idratazione necessaria e fondamentale soprattutto in questi giorni, ma c'è un'analisi di mercato che ci racconta quanto l'industria, poi il settore del beverage, sia guidato da una crescente attenzione alla qualità, la voglia di sperimentare, dei consumi sempre più orientati verso prodotti innovativi e occasioni conviviali, quindi insomma ci sembra una buona fotografia. Nel settore vino, che è quello che maggiormente interessa la sottoscritta, i protagonisti saranno soprattutto i bianchi autoctoni italiani, quindi freschi, versatili, adatti ai piatti estivi. Le etichette più richieste saranno quelle che poi troveremo anche nei locali durante la bella stagione, quindi anche in monovitigni in purezza, qui si va sul precisino. A proposito di cose da bere, rimaniamo un po' nell'ambito beverage anche per il titolo della nuova canzone di Tommaso Paradiso, una bella novità che ascoltiamo in questo venerdì pomeriggio qui su Radio Monte Carlo. Si intitola Agitare Coca-Cola ed è il racconto di questo amore estivo, gassato e imprevedibile, che torna sempre nella produzione di Tommaso con un po' di malinconia. Una bella novità qui su Radio Monte Carlo. Ma che ti...

Let It Go, il titolo della canzone di James Bay qui su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo sempre in merito a questa fotografia delle nostre abitudini nel cuore dell'estate 2026 per quanto riguarda le bevande. Anche il comparto della birra continua a mostrare dei segnali positivi. Negli ultimi 10 anni i consumi sono aumentati di oltre il 20%, quindi tanta l'innovazione. Buono anche, diciamo, la risposta in merito alle birre analcoliche. Secondo i dati, la loro quota di mercato è passata dal 2.1 al 3.9 in un solo anno, quindi una crescita davvero importante. Chissà se sarebbe andata allo stesso modo se avessimo giocato le partite dei mondiali. Tornando poi, no, alle abitudini delle tifoserie, soprattutto quelle straniere, anche le italiane insomma non scherzano per niente. Vabbè, vedremo, andrà meglio la prossima volta, si spera. Subito Elton John.

Let It Go, il titolo della canzone di James Bay qui su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo sempre in merito a questa fotografia delle nostre abitudini nel cuore dell'estate 2026 per quanto riguarda le bevande. Anche il comparto della birra continua a mostrare dei segnali positivi. Negli ultimi 10 anni i consumi sono aumentati di oltre il 20%, quindi tanta l'innovazione. Buono anche, diciamo, la risposta in merito alle birre analcoliche. Secondo i dati, la loro quota di mercato è passata dal 2.1 al 3.9 in un solo anno, quindi una crescita davvero importante. Chissà se sarebbe andata allo stesso modo se avessimo giocato le partite dei mondiali, tornando poi, no, alle abitudini delle tifoserie, soprattutto quelle straniere. Anche le italiane, insomma, non scherzano per niente. Vabbè, vedremo, andrà meglio la prossima volta, si spera. Subito Elton John.

0: Elton John con la sua Sad Songs Say So Much qui su Radio Monte Carlo. Attenzione, attenzione, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Marcus Miller. Al primo tra voi che invia ora un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno i biglietti per il concerto di Marcus Miller in programma giovedì 30 luglio. Siamo a Bari, alla Fiera del Levante, quindi amici che siete da quelle parti, 342-4141-762.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Jerry Calà per Seat, prima!
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: No, sì!
15: Brava!
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
19: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

0: Cat Stevens con la sua Wild World. Quanta storia per una canzone che emoziona sempre anche a distanza di molto molto tempo, riascoltata qui su Radio Monte Carlo. 16:48 nel nostro venerdì, e insomma si sta bene quando si immagina anche di poter godere di grande musica dal vivo. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Marcus Miller, quindi grandissimo musicista che ritorna in Italia proprio nel luglio di quest'anno con il tour celebrativo We Want Miles. Stiamo parlando ovviamente dell'immenso Miles Davis, peraltro con il quale lui stesso ha suonato quando era ancora in vita, accompagnato poi da una all-star band per rendere omaggio appunto a Miles Davis, che quest'anno avrebbe compiuto appunto 100 anni, quindi grandi grandi celebrazioni. Sentiamo chi è stato l'amico più veloce al 342-4141-762, pronto ad aggiudicarsi i biglietti per il concerto appunto in programma giovedì 30 luglio alla Fiera del Levante di Bari.
1: Claudio da Roma, e anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Grande Claudio da Roma, che entusiasmo, nonostante il caldo, un entusiasmo pazzesco, devo dire, non so come fai, bravo. Ti godrai un bellissimo concerto, quindi non perderti la possibilità, magari insomma ti sposterai un attimo, ma insomma Bari-Roma si può fare, ecco, una cosa che si può fare, poi magari un po' di Puglia, che non guasta mai, regione amatissima, quindi bello. Poi è bello avere un programma nel corso dell'estate, è bello anche i programmi legati alla musica, poi magari fanno nascere anche delle situazioni che uno poteva non aver programmato in anticipo, però magari ne esce una bellissima 2 giorni, non lo sai. Subito Aaron. Nothing.

0: Canzone che tutti immaginiamo legata al momento invernale, perché insomma compare in una, credo, colonna sonora di un film prettamente natalizio, quindi l'associ come stagionalità una stagione che non è certo quella. Mike Oldfield con Moonlight Shadow qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo invece appuntamento con l'informazione, le breaking news del TGcom 24, le ultime notizie quindi, e poi naturalmente a seguire Autotraffic.
1: Carlas ripara, Carlas sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: L'ora esatta con...
4: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 7 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
6: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Il bilancio provvisorio del terremoto in Venezuela, 589 morti e quasi 3.000 feriti. Risultano circa 50.000 dispersi. La Farnesina avverte tanti connazionali sotto le macerie. In arrivo squadre di soccorso da tutto il mondo, dall'Italia un team di 41 vigili del fuoco. Mauro Moretti in carcere a Orvieto dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio del 2009, costata la vita a 32 persone. L'ex manager di Ferrovie si è costituito ieri sera, confermate le condanne anche per altri 10 imputati. Attacco hacker a Trenitalia, violati i dati dei passeggeri, tra cui biglietti, mail e numeri di cellulari, non coinvolte invece le informazioni sui pagamenti. Il blitz dei pirati informatici è avvenuto in realtà a ottobre, ma le verifiche sui soggetti coinvolti sono finite solo adesso. Dopo i pesanti raid ucraini delle ultime settimane, in Crimea è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Chiuso al traffico il ponte di Kerch, collegamento tra la penisola e la Russia, dove stamattina si sono verificate esplosioni. La regione è stata annessa dalla Federazione Russa nel 2014. La scure di Volkswagen. Secondo la rivista tedesca Manager Magazine, il gruppo vuole tagliare 100.000 posti di lavoro entro la fine del 2030, a rischio 4 stabilimenti. Il piano prevede più investimenti in Stati Uniti e Cina. Crolla il titolo in borsa. Calcio, a più di un mese dalla rivoluzione totale, il Milan ha un nuovo CEO, è Massimo Calvelli, già nel consiglio di amministrazione. Il gioiellino argentino Nico Paz verso la permanenza al Como. I lariani sarebbero infatti pronti a pagare i 60 milioni chiesti dal Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Venezia-Trieste si è verificato un incidente tra Sanstino di Livenza e il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Trieste. Code per traffico intenso sulla A12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Recco in direzione Livorno. Sulla A13 Bologna-Padova è un incidente a causare code tra Occhiobello e Ferrara Sud verso Bologna. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Un incidente segnalato sulla 1 Roma-Napoli tra il bivio per la A24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud verso Napoli. Infine code per incidente sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa tra Castellanza e Terminal 1 in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Mario Biondi con This is what you are. Qui ci innamoravamo follemente della sua voce con questa canzone bellissima riascoltata qui su Radio Monte Carlo. 17:09 minuti, venerdì 26 giugno, C'est la vie con me, Chiara Lorenzutti, insieme ancora per un'ora. Leggevo di boom di mal di gola, tanta gente ammalata in questo periodo, insomma sbalzi di temperatura, magari aria condizionata impostata ad un valore eccessivamente basso poi rispetto alla temperatura esterna, e bisogna stare molto attenti perché febbre e mal di gola sono in agguato, ci sono tanti agenti patogeni come il rinovirus, principale agente del raffreddore, molto attivo e insidioso anche d'estate, gli adenovirus diffusi tutto l'anno, quindi che si deve fare? Attenzione, non più di 5-6 gradi di differenza rispetto all'esterno per quanto riguarda l'impostazione dell'aria condizionata, se c'è naturalmente, il flusso dell'aria non deve essere indirizzato direttamente sul corpo e quindi bisogna anche bere acqua a temperatura ambiente per mantenere le mucose umide, fondamentale, quindi attenzione alle brutte sorprese per quanto riguarda il caldo. Ecco, noi possiamo farci qualcosa, vorrei spendere due parole in merito ai nostri amici a quattro zampe, principalmente i cani, perché escono di casa anche con il caldo, lo fanno insieme a noi. Valutiamo attentamente, noi indossiamo le scarpe, loro no, la temperatura dell'asfalto, magari delle griglie di metallo sulle quali soprattutto in città magari loro sono costretti a passare, perché c'è il rischio fortissimo di ustione ai loro polpastrelli, che spesso e volentieri non manifestano perché hanno una soglia del dolore incredibilmente alta, però si scottano lo stesso. Quindi mettiamo ogni tanto una mano a terra e facciamoci la domanda fatidica: cammineremo a piedi nudi? Ecco, ogni tanto indaghiamo e cerchiamo di preservare anche le loro belle zampine. Subito Taylor Swift con The Fate of Ophelia.

Vasco Rossi con Sto pensando a te qui su Radio Monte Carlo. Vasco che sta per concludere appunto nel mio Friuli Venezia Giulia, peraltro il suo tour, quindi ultime date 28 e 29 di giugno. Attenzione, l'ondata di caldo record non sta toccando solamente l'Italia ma in particolar modo anche la Francia, e qui molte persone sono state spinte poi a dover cercare delle soluzioni anche piuttosto creative, devo dire, per mantenere fresche le proprie case. Quindi si vedono un sacco di immagini sui social, tanti rimedi fai da te, per esempio le coperte termiche argentate, normalmente utilizzate nelle emergenze sanitarie, vengono applicate alle finestre delle abitazioni, ospedali e mansarde, quindi riflette i raggi solari il loro rivestimento e quindi si limita un pochino sul riscaldamento degli ambienti interni. Quindi insomma ben venga se può essere una soluzione testata. Ci fidiamo, forse ne avremo anche bisogno in questi giorni, quindi ben vengano anche soluzioni alternative. Alanis Morissette.

0: una delle cantautrici, insomma, più quotata e più amata degli anni 90, Alanis Morissette, con la sua Thank You, qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Ci sono gli Wham con Everything She Wants, questa è Radio Monte Carlo, nel pomeriggio con Selavi. Andiamo per un attimo a Londra, anche vi preannuncio che ci torneremo anche tra poco. Ora però parliamo di Re Carlo, che ha deciso di non trasferirsi mai a vivere definitivamente a Buckingham Palace dopo il completamento dei lavori di restauro. Quindi la residenza, che è il simbolo, se vogliamo, in tutto il mondo della monarchia britannica, continuerà a essere il centro delle attività ufficiali, ma non sarà più casa sua, anzi, per la verità, non vivendo più lì, diventerà ancora di più un patrimonio storico e culturale aperto al pubblico per un numero maggiore di ore, appunto non dovendo preservare delle esigenze abitative nonostante la grandezza dell'edificio. Ebbene, lui e Camilla risiederanno a St. James Palace, considerata poi da tempo la sua dimora preferita. Ed è una decisione assolutamente storica, perché per secoli Buckingham Palace è stato identificato come la residenza ufficiale dei sovrani britannici, e mi piace molto l'idea che c'è dietro questa decisione, questa visione un po' diversa della monarchia da parte di Carlo. Lui stesso non ha mai nascosto di preferire le residenze un pochino più raccolte rispetto alle classiche, se vogliamo, quindi punta a dare un'immagine dell'istituzione della monarchia un po' meno legata all'idea dello sfarzo e più vicina alla sensibilità, diciamo, più contemporanea. Quindi la trasparenza, fatto sta che insomma anche resa pubblica la sua dichiarazione dei redditi, tutto un insieme di misure messe in atto per avvicinare, se vogliamo, ad un aspetto di normalità che non avrà mai istituzione della monarchia, soprattutto anche in un momento in cui forse per tante vicissitudini legate all'attualità sta un po' traballando anche il consenso da parte degli inglesi nei confronti di questa istituzione che hanno amato sempre. Quindi devo dire una scelta saggia di un sovrano particolarmente illuminato. Si intitola Intermezzo Bianco ed è la nuova canzone di Max Gazzè che ascoltiamo su Radio Monte Carlo.

0: smile.
1: È il timbro inconfondibile di Tom Jones con la sua If He Should Ever Leave You, e questa è Radio Monte Carlo.
2: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499.

0: 99 euro fino al 30 giugno, 1 euro.
1: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

Si intitola High Love, la canzone di Steve Winwood, e questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la Vie. Andiamo per un momento a Londra, parliamo delle abitudini di spesa, insomma dei londinesi in primis, ma anche di tutti gli italiani che magari si trovano a lavorare in quella città o a studiare in quella città molto bella. A Londra fare un po' la spesa sta diventando un'esperienza molto, molto esclusiva, poi come sempre dipende anche da quale zona della città prendiamo in analisi. Comunque nella capitale britannica crescono i supermercati gourmet, specializzati in prodotti biologici di alta qualità, con un packaging magari molto ricercato, quindi il gesto quotidiano diventa un piccolo lusso. Ed è, in base a ciò che dicono gli esperti, non solamente una moda passeggera, ma un cambiamento culturale. Quindi il cibo da quelle parti è diventato una sorta di status symbol, quindi negozi curatissimi, ambienti pensati anche per essere poi ovviamente condivisi sui social. Qualcuno parla del lipstick effect, ovvero l'effetto rossetto, perché nei periodi di grande incertezza economica, diciamo che le persone rinunciano ai grandi acquisti, ma solitamente si concedono dei piccoli beni di lusso accessibili, come può essere per esempio un alimento ricercato o un prodotto gastronomico di alta qualità, della serie non mi compro qualcosa ma mi gratifico con l'eccellenza del prodotto che sto andando ad acquistare, cosa che peraltro insomma avviene anche qui in Italia. Quindi ogni tanto, perché no, la bella bottiglia di vino, il cibo quello giusto, accade anche in Italia che ci siano, diciamo, dei piccoli o grandi supermercati con prodotti assolutamente esclusivi. Questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo con il nostro C'est la Vie. Ritroviamo anche Somber con Potential.

0: Can't Fight the Moonlight per Liam Rimes qui su Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo qui, cari amici, insieme in questo venerdì. Grazie a tutti voi per esserci stati anche quest'oggi. Grazie a Gabriele Lobianco in regia, grazie a Rebecca Papi in redazione, a Teresa Foglia al centralino. Tra poco ad accompagnarvi sino alle 20 ci saranno Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con il loro Take It Easy, e noi ci sentiamo invece lunedì, quindi dopo il weekend, farà ancora caldissimo, chi lo sa, con Se la via a partire dalle 16. Grazie a tutti voi, tra poco Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic. Baci, buona serata e buon weekend da Chiara Lorenzutti. A lunedì.
1: Ascolta le repliche di Se la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: L'ora esatta con
4: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 6 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
6: Bentrovati da Mattia Venini. Il terremoto in Venezuela, 589 morti, quasi 3.000 feriti, ma il bilancio è destinato a salire. I dispersi sono più di 50.000. Il ministro Tajani rende noto tra le vittime 3 italo-venezuelani. In arrivo soccorsi da tutto il mondo, dall'Italia un team di 41 vigili del fuoco. Due aerei israeliani hanno colpito stamattina i dintorni di Nabatieh nel sud del Libano, violando così il cessate il fuoco in vigore da sabato. A Hormuz intanto, secondo i media iraniani, è stata stabilita una linea di comunicazione tra Washington e Teheran per ridurre le tensioni. Oggi la giornata mondiale contro le droghe, celebrazioni in Quirinale. Il recupero dei giovani grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari è un patrimonio che arricchisce il nostro paese, le parole di Mattarella. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Caldo record, oggi bollino rosso in 18 comuni, aumentati del 10% gli accessi al pronto soccorso nelle grandi città, picco nel weekend con 40 gradi. Tragedia in Francia, morto un bimbo di 18 mesi che era chiuso in auto a Marsiglia. Genty Berisha, il 26enne arrestato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile, va ai domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo ha confessato e la famiglia ha messo a disposizione una casa. Per questo la PM ha modificato la richiesta di reclusione in carcere. Mondiali di calcio alle 21 ore italiane, Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Nella notte invece Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna. All'alba Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Tennis, sorte il tabellone di Wimbledon. Per Sinner esordio con Kecmanovic, per Berrettini c'è Wawrinka. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A4 c'è un incidente in uscita allo svincolo di Santhià verso Torino, veicolo fermo segnalato sulla carreggiata lungo la A13 tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. C'è una perdita di carico sulla diramazione A8 Gallarate Gattico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso l'allaccio con la A26, veicoli lenti sul tratto toscano della A1 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello verso Bologna. Code in Campania lungo la tangenziale di Napoli allo svincolo di Fuorigrotta per chi proviene dall'allaccio diramazione per Capo di Chino. Code per traffico intenso invece Liguria sulla A10 tra Genova Est e Recco verso Livorno. C'è un veicolo fermo sulla A1 tra San Giuliano allacciamento tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Un incendio è infine segnalato sulla A16 tra Vallata e Grotta Minarda in direzione Napoli. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

mi fa sentire potente, non so come spiegarlo, un brano del genere, proprio l'apoteosi degli anni 80, Starship, Nothing Gonna Stop Us Now. Questa è Radio Monte Carlo, un bacio enorme, un buon weekend a Chiara Lorenzutti, puntuale tornerà lunedì con Seravi, ma adesso è il momento di Take It Easy.

0: Buon venerdì 26 giugno.
1: Ben
0: guarda
1: detto,
0: che muso riposato che hai.
1: Mamma
0: buonasera
1: mia.
0: Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà, ma anche tu
0: il
1: sei
0: caldo
1: molto...
0: ti fa bene, devo dire.
1: Anche a te.
0: No, a me mi distrugge proprio.
1: Ma anch'io sono distrutto, però.
0: Buonasera, buonasera a voi all'ascolto. Buonasera a Gabriele Lo Bianco in regia, che tra poco se ne va, giustamente.
1: Cioè, io non lo so, guarda.
0: Si ricongiunge con la famiglia, ce l'ha lontano ogni tanto quando può, insomma, la va a trovare.
1: Ho capito, ma sta sempre in vacanza, cioè.
0: Buonasera Serena Mazzone in redazione, salutiamo anche la nostra Teresa Foglia al centralino e voi con i vostri messaggi al 342 41 41 762. Che venerdì è? Che settimana è stata, Giancarlo?
1: Ma che è un'intervista? Dunque, il tuo ultimo album, no, la settimana buona, tu sai che questo è l'ultimo weekend di giugno
0: e poi a luglio che frutta c'è?
1: Non lo so, ma sicuramente c'è Perugia che ci attende dalla prossima settimana, quindi siamo ben contenti.
0: Sì.
1: La domanda ovviamente la giriamo a voi, cosa molto più interessante, sapere un po' questo venerdì come sta andando nel vostro caso. Milano è una città deserta.
0: Ma certo, tutti questi con le seconde case vanno.
1: Ma c'è lo sciopero anche.
0: C'è anche lo sciopero, forse anche... ma in teoria con lo sciopero
1: dovrebbe essere più
0: auto.
1: Caotica, però vabbè.
0: Questo è.
1: Ci
0: insomma.
1: Auguriamo che le vostre città, insomma, siano a misura d'uomo. Non lo so.
0: Allora,
1: però,
0: laddove non lo fossero, comunque ci siamo noi.
1: Ci siamo noi.
0: Monte Carlo, che vi accompagniamo con lo show appunto di Radio Monte Carlo fino alle 20.
1: Sì, noi risolviamo tutto.
0: Ma certo,
1: una bacchetta magica questa donna. Talmente bella sta bacchetta, è proprio te la darei.

0: Sì, lo è, lo è. La radio più bella del mondo è Radio Monte Carlo, che vi accompagna soprattutto in queste giornate molto calde. Ci avete scelto, avete fatto bene. Sì. Take it easy, sì. Siamo carichi,
1: sì,
0: vero?
1: Lo
0: siamo,
1: lo siamo.
0: Fammi salutare Pierre, il nostro ascoltatore. Dice: pregate per me perché domani
1: Pierre, ma tu sei
0: partirò
1: matto.
0: Per correre la Pistoia a Betone 50
1: chilometri. No, 50, cioè più di una maratona, 50
0: con
1: km.
0: 40 gradi previsti?
1: No, vabbè, ma Pierre, ma stai a casa, veramente. Cioè, ma va con gli amici, il che
0: sì,
1: è
0: no,
1: una cosa...
0: beh, una bella cosa.
1: Invita gli amici a casa, bevete
0: c'entra.
1: Qualcosina di
0: no.
1: leggero.
0: No, no, no. Ma tu, che tu andavi a correre?
1: Andavo,
0: no?
1: Ma 50 chilometri li faccio in 7 anni probabilmente. No, no, figurati. Buonasera, benvenuti. Radio Monte Carlo vi accompagna col caldo senza in questo venerdì al 342-4141-762. Tanti amici affollano la messaggeria e noi partiamo dall'attualità. Diciamo sempre che questa è una trasmissione dedicata alla leggerezza, ma iniziamo con una...
0: Oh, mamma mia, ma perché hai scelto sto mattone per partire?
1: Perché interessa a tutti, anche a me,
0: vero,
1: e anche a te, perché
0: sì,
1: io vorrei sapere quanti punti hai della patente.
0: Non lo so, non lo so.
1: Meno 6, probabilmente meno 6.
0: Andrò a capire perché è stato attivato il portale della Polizia di Stato, quindi le multe stradali si possono controllare online, non avevo la R, proprio da questo portale, è molto comodo e si capiscono anche quanti punti abbiamo laddove ne avessimo ancora, nel mio caso.
1: Esatto, e tra l'altro il cittadino può comunicare online i dati del conducente.
0: Ecco.
1: È anche possibile richiedere l'accesso agli atti, questo è importante, in caso di accertamento tramite Autovelox o Tutor, e visionare il fotogramma relativo alla violazione.
0: Non sono io quella per la serie e vai a chiedere di farvi di vedere.
1: Magari quando capita sta cosa, sei sicuramente tu, guarda, sicuramente
0: comodo,
1: sei tu.
0: Dai.
1: Però è assolutamente comodo, è una piattaforma che vi consente di pagare, insomma, cioè è comodo. Se devi pagare, devi pagare, non è che c'è tanto da fare. Tra
0: perché
1: l'altro,
0: poi...
1: no, dimmi.
0: I soldi spesi nelle
1: multe
0: sono i soldi peggio spesi.
1: Lo so, però allora rallenta.
0: No, stai a casa.
1: Stai a casa, nel tuo caso stai a casa. Se no parcheggia dove puoi e non dove ti pare in terza fila come fai abitualmente.
0: Ma figurati.
1: Io te la ritirerei veramente la patente. No, proprio sicuro.
0: Ma dai.

0: Erasing Rewind, i Cardigans qui su Radio Monte Carlo, 18 e 20 minuti. Tra l'altro c'è un'aggiunta, la pistola a betone sì. Per più di 30 km anche in salita.
1: Vabbè,
0: vi volete fare male.
1: Ma Pier, ma veramente la vuoi fare domani con i tuoi amici, 40 gradi? Vabbè, bravo.
0: Allora, tu meno 6 punti sulla patente, Stefania ne ha 30, è bravissima.
1: Brava, è il massimo 30?
0: No, non lo so, no, il massimo puoi pure arrivare a...
1: a 1000.
0: Non lo so, 1000, che ti dà 1000.
1: Mamma mia.
0: So che ti piace il messaggio di Anna.
1: Moltissimo,
0: tra i tanti.
1: Moltissimo, fa caldo, sono al lavoro, fino a agosto sarà così, però oggi mi sono fatto un bel regalino che forse mi può aiutare a rendere meno opprimente la realtà, ovvero si è regalato un visore di realtà virtuale avanzata.
0: Quello là.
1: Che ne pensate?
0: Che non ne so niente io. Cioè,
1: è molto
0: che
1: interessante.
0: Cosa fai con...
1: Allora, una volta l'ho provato.
0: Ah.
1: Qui in radio
0: Gallarini
1: proprio. Gallarini
0: lo
1: sapevo
0: io. Sì, figurati. Lui è tutto il mago della tecnologia.
1: Mamma mia. Praticamente mi ha messa a picco su un grattacielo.
0: Ma per davvero oppure...
1: No, con la realtà virtuale.
0: Mannaccia, guarda.
1: Mi ha detto cammina su quest'asse. Mi è venuto una... Ha detto no, non ce la faccio. Ho dovuto togliere tutto perché stavo per svenire.
0: Perché era talmente...
1: Mamma mia, talmente vera.
0: Reale.
1: Che troppo reale. Preferisco la vita normale.
0: Però Gallarini, un consiglio. La prossima volta mettila veramente su quella strada lì, senza visore.

0: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Marcus Miller. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: sa di felicità.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Non è venerdì senza la nostra Sade qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Ma pure sabato, domenica, lunedì.
0: Certo, con la sua eleganza, il suo savoir faire. Una buona serata a tutti voi. Allora salutiamo il nostro Gabriele Bianco, in regia, il nostro regista che è andato. E salutiamo il nostro Dario Rizzuto. Benvenuto Dario, quindi cambio regia così a metà programma.
1: Sapevo, guarda, una sciagura da qui alle 20 sicuramente. Grande Rizzuto in regia, è tanto che non ci si vede. Senti, scherzi.
0: Sei tremendo.
1: Io gli voglio un sacco di bene. Lui è uno molto ironico.
0: È giovane, carino, è bravo, si applica.
1: Un sacco di errori, ma prima o poi si farà. Dunque, a parte questo, non è vero. Chiaramente non è vero. Allora, abbiamo controllato. Io sono molto deluso. Tu hai 30 punti su 30. 30. Io 24 su 30. E parliamo di punti patente.
0: Della patente, hai capito? Come mi avevi giudicata male.
1: Ma tu mi dici che è del pregiudizio. Ma non è vero, fuori onda mi dici, faccio un sacco di infrazioni.
0: Ma sono sempre quelle che faccio, che però non tolgono punti. Parcheggio male, cose così. Ma non quelli, insomma, sono multe, ma non tolgono punti.
1: Sei un fantasma per lo Stato e quindi non so come tu abbia fatto. Allora, notizia molto interessante questa in arrivo. C'è qualcosa che tutti fingono di apprezzare. Adesso la spieghiamo. Ci sono bugie sociali, cioè molte persone nelle conversazioni quotidiane tendono a fingere di apprezzare qualcosa, magari un'esperienza, magari un cibo, perché è la moda di questa questione gastronomica, questo piatto che sta andando per la maggiore. E allora ti adegui a un'opinione dominante, quando in realtà vorresti dire al mondo:
0: non mi è piaciuto, non l'ho capito.
1: Non mi piace, non mi voglio adeguare a questa cosa.
0: Oppure magari può succedere con un film, con un'opera d'arte, con una canzone, capita.
1: Ma io lo dico sempre quando non mi piace.
0: Sì, tu sei molto onesto in questo.
1: La musica.
0: Quanto riguarda la musica, anche troppo. No, io quando ero più piccola e mi magari trovavo a dover, come dire, rapportarmi con gente più grande di me, che mi faceva dei discorsi, cioè hai visto questo, hai letto questo, io facevo finta di aver letto sempre tutto.
1: Però
0: poi ti trovi a disagio, quindi sarebbe bene non stare dentro questa cosa qui.
1: Nessuno vuole ammettere di non capire o non gradire qualcosa che tutti invece elogiano per paura di sembrare ignorante oppure diverso dal gregge, no? Allora, avete un'opportunità. Prendeteci a mo' di sfogo. Quindi dite: allora, io ammetto che questa cosa non mi piace per niente, nonostante magari abbiate in altre circostanze, poiché animali sociali, dovuto dire: no, apprezzo moltissimo anche l'opera di questo artista perché mi piace tantissimo. No?
0: Sorrido, cioè, perché ogni tanto anche a noi succede, magari, no?
1: 342-4141-762, fatelo voi. Perché io non lo posso fare.
0: Questo disco, per esempio, è bello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ma Uberlin, perché ridi? Me lo dici tra un attimo, però sono tantissimi i messaggi questo. Che arrivano al nostro numero relativi al rompiamo finalmente le convenzioni sociali.
1: Cosa non supporti?
0: Diciamolo. Piace a tutti, a me no. Ma adesso attenzione alla prova di velocità. Si gioca perché Radio Monte Carlo è finalmente è la radio ufficiale del tour italiano di Marcus Miller. E al primo amico, alla prima amica che invia subito un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno due biglietti per il concerto di Marcus Miller in programma giovedì 30 luglio alla Fiera del Levante di Bari. Quindi i vostri messaggi vocali al nostro numero che è il 342 41 41 762.
0: Bari.
2: Ogni weekend nel cuore della notte. Radio Monte Carlo. New classics. Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni.

0: Radio Monte Carlo.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Dopo.

0: libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.

0: Che belle, due voci strepitose insieme, Marvin Gaye, Tammy Terrell, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, la nostra grande musica che non si ferma mai.
1: Mai.
0: Abbiamo due biglietti per voi per il concerto del grandissimo Marcus Miller in programma giovedì 30 luglio alla Fiera del Levante di Bari, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di questo artista grandissimo. Chi si porta a casa questi preziosi biglietti?
2: Ciao, io sono Rossana, ascolto Radio Monte Carlo, chiamo da Bari.
1: E allora va a piedi, Rossana.
0: Vabbè, certo.
1: Perché così, sì, brava Marcus Miller, ovviamente andrà accompagnata. Perché
0: sono due.
1: Allora, poco fa abbiamo detto basta convenzioni sociali, diciamo quello che proprio non ci piace.
0: Sì.
1: Il Miglio Verde, scrive Renzo.
0: Il film.
1: Sì, il film.
0: Era un po' lungo, in effetti, l'ho visto anni fa, non me lo ricordo molto.
1: Sassà da Palermo.
0: Sassà dice in pizzeria, quando vai lì dici una pizza con i grani antichi, ma basta, ma voglio una pizza e basta.
1: Lo so.
0: Dice Sassà.
1: No,
0: da sono
1: buoni, però è un po' moda pure quello.
0: È vero.
1: Allora, Cristina da Vigevano, ti rispetto, ma non sono d'accordo. Io penso che i Beatles siano sopravvalutati a livello musicale.
0: No.
1: Vabbè, però il tempo. Io non sono d'accordo, però bisogna dare spazio, è giusto che sia così.
0: Non sopporto il brano. Il detox, il cafferino, il lattimino, il ritocchino, il Dubai chocolate.
1: Ha ragione chi ha scritto questo messaggio.
0: Ma perché il Dubai chocolate?
1: È molto buono, molta moda.
0: Io non l'ho mai mangiato, non lo so.
1: Io sì.
0: È buono?
1: Gio dal Vomero.
0: No.
1: Sì, vabbè, ma io odio il sushi. Oh, pure io.
0: Ma
1: ci ho provato più volte per non fare la sociale, vedi?
0: Sì?
1: Ma proprio non mi piace.
0: Ah, vabbè.
1: No, anche a me.
0: A te non piace?
1: Non
0: ma l'hai provato?
1: Però. Sì, sì che l'ho provato.
0: Ah.
1: Sì.
0: E sashimi?
1: No, ma che ne sai? Non mi piacciono i libri della Ferrante. Non mi piacciono gli attori Nicole Kidman e Nicolas Cage. Il film Lezioni di piano.
0: No,
1: il film Lezioni di piano è bello. Mannaggia.
0: Ma dai, è bellissimo.
1: Vabbè.
0: Però l'avevi capito?
1: Così. Ci sono cose. Il film sì, l'avevo capito, stranamente l'avevo capito.
0: La colonna sonora.
1: E la colonna sonora io acquistai proprio
0: sì,
1: il CD.
0: Anch'io.
1: Al tempo. Veramente.
0: Una cosa in comune?
1: Ma non è possibile che a te piaccia quel tipo di musica.
0: Mamma mia, ma è stupenda.
1: Vabbè, tu
0: bella.
1: Solitamente vai su cose un po' più
0: leggere.
1: Nugenea.

0: La musica di Radio Monte Carlo non si ferma mai. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat.
1: Le breaking news di TGcom 24, seguire meteo e autotraffic.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'ora esatta con
5: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 5 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
6: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
7: Una buona serata da Mattia Venini. Anche tre italo-venezuelani tra le 589 vittime finora accertate del terremoto in Venezuela. Lo ha reso noto il ministro Tajani. Il bilancio provvisorio recita anche quasi 3.000 feriti e 50.000 dispersi. In arrivo nel paese squadre di soccorsi da tutto il mondo. Un'altra tragedia legata all'ondata di calore in Francia. A Marsiglia, morto un bimbo di 18 mesi rimasto chiuso in una macchina. In Italia oggi 18 comuni da bollino rosso. Nelle grandi città gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, il picco atteso nel weekend con 40 gradi. Domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Berisha, il 26enne arrestato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile. La richiesta della PM alla luce della confessione del giovane e del fatto che i familiari hanno messo a disposizione una casa. Continua il momento nero di Trenitalia. L'azienda ha informato alcuni clienti di un attacco hacker che ha violato i dati dei passeggeri, tra cui biglietti, mail e numeri di cellulari. Non risultano coinvolte invece le informazioni sui pagamenti e le credenziali personali. Il piano shock di Volkswagen, rivelato dalla rivista tedesca Manager Magazine, fino a 100.000 tagli e chiusura di 4 stabilimenti in Germania per rilanciare il gruppo. Più investimenti invece in Stati Uniti e Cina, il titolo in borsa ai minimi dal 2010. Formula 1, Antonelli padrone assoluto del venerdì di libere del Gran Premio d'Austria. Il leader del mondiale ha dominato entrambi i turni, Ferrari invece in affanno con Hamilton due volte quinto e Leclerc ottavo. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
9: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'Italia dovrà ancora sopportare diversi giorni di gran caldo a causa dell'anticiclone nordafricano, anzi le temperature purtroppo sono destinate ad aumentare ulteriormente. Il picco si toccherà tra domenica e martedì, quando le temperature toccheranno valori elevati in tutta Italia, anche al centro-sud. Al nord però si potrebbero anche battere alcuni record. Per quanto riguarda il tempo, saranno giornate prevalentemente soleggiate. In questo fine settimana però i temporali si concentreranno sui settori alpini, mentre invece lungo la dorsale appenninica i fenomeni saranno decisamente più scarsi e isolati. Nel Principato, fine settimana di gran caldo, tanto sole, venti deboli e mare calmo. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade, code a tratti in Lombardia lungo la tangenziale est di Milano per traffico intenso tra Gobba, Treviglio, Vimodrone e Cammolue in direzione all'Accio 1 Milano-Napoli. C'è un veicolo fermo sulla 5, la Torino, Aosta, Montebianco tra Morgè, entrata direzione sud e incrocio controllo merci Aosta verso Torino. Sulla 25 la Torano-Pescara, veicolo fermo tra Celano e Avezzano verso la Roma-Teramo. Ci sono invece rallentamenti in Toscana sulla 1 tra Firenze e Scandici e Firenze Sud per incidente per chi sta procedendo in direzione Roma. Sulla tangenziale nord di Torino troviamo traffico rallentato tra lo svincolo Venaria Stadio a Laccio, interconnessione tangenziale sud verso la Laccio con la A32, cioè la Torino Bardonecchia. Code a tratti infine sulla 1 per traffico intenso tra Piacenza Nord e Fidenza per chi è diretto verso Bologna. Un'ultima segnalazione dalle Marche sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per pulizia del manto stradale all'altezza dell'incrocio Marzocca. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: bello sto pezzo.
1: Davvero.
0: Love is a losing game, lei è Amy Winehouse con la sua splendida voce qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy,
1: allora.
0: Venerdì 26 giugno.
1: Sì.
0: Lui è Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera.
0: Buonasera, io sono Tamara Donacci e Dario Rizzuto in
1: Dario
0: regia.
1: Dario Rizzuto.
0: E ci siete voi con i vostri messaggi, grazie.
1: 342. Chi è?
0: No, che siamo l'energia e la complicità che trasmettiamo è singolare.
1: Ma è tutto show.
0: Che carini.
1: 342-4141-762 per i vostri messaggi. No, io sono fortunatissimo. Fortunatissimo di avere una collega così. Allora, a proposito, collega,
0: mi dica.
1: Tu la devi finire di baciare ogni volta
0: Amore.
1: Teresita Fogli. Lei non vuole.
0: Ma cioè, lei viene spontaneo, lo sai che io sono affettuosa, le voglio bene, perché è una persona, una ragazza veramente
1: carina.
0: In gamba.
1: Sì, ma lei
0: mi
1: vuole,
0: viene spontaneo darle un bacio.
1: Vuole una stretta di mano. Ma capì?
0: Prima o poi cederai i miei baci.
1: Ma non è. Ma c'è di tu! Ma io non capisco quanto sei testarda. Secondo diversi studi sul benessere psicologico e sul recupero dello stress, dallo stress, non devi fare soltanto la vacanza lunga, ammesso che uno ne abbia
0: appunto
1: l'opportunità già di fare quella. Dovresti fare 7 pause all'anno, anche solo, dicono, di un weekend solo, perché non paghi. Non paghi.
0: Appunto, è che te la regalano.
1: 7 volte devi stoppare.
0: Ammettiamo che uno abbia la possibilità. Facciamo
1: economica
0: questa cosa, che se lo possa permettere.
1: Sì.
0: Non solo, dicono gli esperti, non devi pensare alla vacanza magari lunga, 2 settimane, se ce la fai, quello che è di fila, 10 giorni, quello che è, ma devi spezzettare qua e là durante l'anno. Quindi, io non ho più un gomito. 7 pause all'anno sarebbero l'ideale.
1: Allora, uno te ne vai in montagna.
0: Sì.
1: L'altro vai al mare in Sicilia. L'altro?
0: Vabbè, fai una volta
1: una capitale europea.
0: E io sì, bravissimo.
1: Grazie.
0: La Francia anche mi piacerebbe visitare in alcuni punti in cui non l'ho vista. Bordeaux,
1: Bordeaux.
0: Ma no, ma insomma, i posti sono bellissimi, ma anche in Italia ce ne sono milioni. Però,
1: sette volte.
0: Perché il miglioramento dell'umore migliora il sonno, insomma, tutto, capisci? Quindi bisogna
1: capisco
0: andare.
1: Grazie, capisco.
0: E perché 45 giorni di ritorno. Cos'è che dice?
1: Che hai detto qua?
0: No, niente, non importa, è più complicata di quello che è.
1: Ma
0: parto.
1: Perché devi fare queste

0: Marmellata numero 25, Cesare Cremonini direttamente dal 2005.
1: Mamma mia,
0: mamma
1: è già passato
0: mia,
1: così
0: ragazzi,
1: tanto.
0: Mamma mia, 7:15 passate a qualche secondo in questo venerdì 26 giugno. Siete all'ascolto di Take It Easy su Radio Monte Carlo. Salutiamo Cinzia da Ferrara che vorrebbe cortesemente gli auguri per suo marito Fabio.
1: Sì?
0: Oggi compie gli anni, un altro Fabio domani compierà gli anni, quindi gli auguri non gli rifacciamo.
1: No.
0: Però ti dice, ti scrive: Tamara, guarda che da Orio al Serio, Bergamo, a Bordeaux c'è il volo low cost che lui ha utilizzato più volte. La città merita, soprattutto il Museo del Vino.
1: E infatti mi hanno detto, grazie Fabio, sarà una delle mete.
0: Vincenzo Agavirate aggiunge: è vero Giancarlo, sei fortunato a avere una collega come Tamara. Ma io sono assolutamente
1: consapevole, siamo varesili tutte e due, capisci?
0: Io e Vincenzo, visto
1: che è di Gavirate come me.
0: Come prendi il caffè al mattino,
1: ma
0: cara?
1: Come prendi il caffè Bella Bionda?
0: Bella Bionda, esatto. Non è una semplice abitudine quotidiana, ma può riflettere alcuni aspetti della tua personalità, tipo chi preferisce il caffè nero e amaro come me tende a essere associato a caratteristiche come decisione, pragmatismo e orientamento agli obiettivi.
1: È vero,
0: più
1: o
0: meno
1: vero.
0: Ci siamo.
1: È vero. Al contrario, chi invece lo vuole dolce, cremoso, cappuccino, macchiato, mostrerebbe una maggiore ricerca di comfort emotivo e gratificazione immediata.
0: Neanche se in queste
1: tu forse sei
0: nel doppio espresso e vieni collegata a una persona molto produttiva. Ecco, sei molto produttiva,
1: ma
0: neanche un po'. Ma potenzialmente più soggetta a tensione,
1: ansia.
0: Qui mi ritrovo.
1: Ah, il doppio è questo.
0: Vabbè, sono semplificazioni eccessive, ma era curiosa, magari uno ci si può anche rivedere un po'. Sicuramente apprezzerete il brano in arrivo di Prince.

0: Quanto bello questo brano di Prince qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy in questo venerdì. A proposito di musica bellissima che trovate sempre qui su Radio Monte Carlo, è il momento della sfida musicale.
1: Sfida Fogli, dunque, Teresa Fogli con l'ufficio musica ha scelto due brani,
0: sì?
1: E un macro tema, oggi è complicato.
0: Qual è?
1: Sul cambiamento che è dentro e fuori di noi.
0: Ah, vabbè, un cambiamento, sì sì.
1: Magari okay. È filosofica sta cosa.
0: Interiore e vabbè. Esteriore.
1: Vabbè. Numero uno. Everybody's gotta learn sometimes. Gorgeous. Ti piace questa?
0: Carina.
2: Carina.
1: Cioè, io non lo so.
0: Vabbè, bella.
1: Meno male. Due. Vabbè, però. Vedo che sai il
0: questo.
1: Testo Wind of Change Scorpions numero 2. Per cui
0: okay,
1: se preferiste
0: questo è esteriore,
1: eh?
0: Questo è il cambiamento esteriore, l'altro
1: non
0: è interiore.
1: Non è vero, anche se il vento è il cambiamento. Gorgeous numero 1, Scorpions numero 2. Il messaggio è da inviare a?
0: Al nostro numero che è il 342 41 41 762. Anche in questo venerdì. Forza, forza, scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
1: Forza, forza.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: sorpresa anche per il sottoscritto e credo anche per te. Per un soffio hanno vinto i Corgis, sì, con Everybody's Got to Learn Sometimes rispetto a Wind of Change degli Scorpions.
1: Esatto.
0: Votatissima veramente per una manciata di voti. Io invece mi aspettavo proprio il contrario.
1: Più l'altra. Sì, e sì, hanno, sì, scelto,
0: bravi,
1: come dire, questa canzone più, no? Un po' più profonda, molto, insomma, con il cambiamento interiore.
0: Domanda.
1: Mi dica.
0: Questa è la sfida fogli che,
1: sì,
0: tornerà lunedì, mm-hmm, qui su Radio Monte Carlo in Take It Easy. Da Perugia, tu vuoi fare la sfida?
1: Non lo so, vabbè, cosa dici? Sì, secondo me sì, la possiamo fare.
0: Sì, dai.
1: Però Teresa, sì, forse la può fare con noi? Sì, glielo,
0: certo,
1: chiediamo.
0: Vabbè,
1: perché
0: sennò,
1: sì,
0: no,
1: sì, lavorerà. Ma sì, volentieri, perché almeno i nostri ascoltatori anche da Perugia possono...
0: Poi abbiamo 3 ore.
1: Mentre sono lì possono,
0: sì,
1: decidere e votare. Abbiamo 3 ore, quindi riempiamo.
0: Anche sul posto,
1: anche,
0: ma anche
1: sul posto,
0: ovviamente.
1: Soprattutto da casa.
0: Allora, allora.
1: Come siete messi voi ad astroturismo? Perché
0: senso?
1: È questa nuova tendenza. Prima parlavamo di vacanze che andrebbero spezzettate. Beh, volendo
0: volte
1: uno lo può fare in 2 giorni. L'astroturismo è una nuova tendenza di viaggio che sta conquistando sempre più persone, che trasformano le proprie vacanze estive in osservazione del cielo.
0: Che
1: perché
0: bello
1: può avvenire questa esperienza in montagna, nei borghi isolati, in aree naturali protette, ma nel mare aperto. L'importante
0: bello
1: è che non ci siano luci che inquinano chiaramente l'osservazione delle stelle.
0: L'inquinamento
1: molto
0: luminoso. Bella, ci sono
1: cosa,
0: crociere dedicate o anche barche che poi ti portano in mezzo al mare la notte. E c'è lì una stellata clamorosa, anche perché il cielo è il vero protagonista proprio di questo viaggio.
1: Sì.
0: E quindi astroturismo, una cosa ma anche molto romantica,
1: vero,
0: se vuoi, per
1: è vero.
0: Riavvicinarsi un po' alla natura, qualcosa che io farei.
1: È vero, anche perché se ci pensi il cielo anche nell'antichità ha sempre influenzato le culture, i viaggi e anche i desideri.
0: Guarda, pensavo proprio a questo nel passato io. Penso anche però a lei, Lizzo!

0: Che splendida voce questa donna, anche molto bella, Bleeding Love. Lei è Leona Lewis qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Sai chi ti saluta tantissimo?
0: Roberto. Buonasera Roberto,
1: Roberto,
0: grazie
1: che in
0: per
1: viaggio
0: i saluti.
1: Con Sabrina, sono due amici. Posso dire una cosa?
0: Prego.
1: Posso utilizzare Sabrina, perché non mi rispondi ai messaggi? Cioè io voglio sapere perché
0: ma non rispondi a Giancarlo, ma stiamo scherzando.

0: nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: proposito di romantici, Tommaso Paradiso qui su Radio Monte Carlo. A te, Ichidisi.
1: Ma che bello!
0: È il momento del venerdì, è il momento della poesia.
1: Allora, sai che ti ho stampato un testo di Hikmet che non facciamo adesso. No, perché
0: me l'hai stampato?
1: Sì, te l'ho appena stampato. È lì alla stampante, che magari faremo.
0: Grazie, ricordamelo, se no vado via e me lo lascio qui poi.
1: Anche perché dobbiamo portare dei testi anche per Perugia.
0: Esatto, per cui se avete anche delle cose da farci leggere, perché poi ogni tanto ci dicono: ah, avete già letto, che non è vero, però nel caso. Segnalateci dei testi che vi va, che
1: cosa
0: si legga.
1: Hai scelto questa sera?
0: Allora, c'è un autore che io adoro moltissimo, si chiama Walt Whitman, che spesso abbiamo letto. Abbiamo parlato di viaggi, abbiamo parlato di vacanze. Allora, questa è una storia bellissima di amici, di ragazzi che prendono e vanno a scoprire il mondo.
1: Walt Whitman con Noi due ragazzi che stretti ci avvinghiamo.
0: Noi due ragazzi che stretti ci avvinghiamo. Mai che l'uno lasci l'altro, sempre su e giù lungo le strade, compiendo escursioni a nord e a sud.
1: Godiamo della nostra forza, gomiti in fuori, pugni serrati, armati e senza paura, mangiamo, beviamo, dormiamo, amiamo, non riconoscendo altra legge all'infuori di noi.
0: Marinai, soldati, ladri, pronti alle minacce, impauriamo avari servi preti, respirando aria,
1: bevendo acqua, danzando sui prati o sulle spiagge, depredando città, disprezzando ogni agio.
0: Ci beffiamo delle leggi, cacciando ogni debolezza, compiendo le nostre scorrerie.
2: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: che bella scelta, anche perché insolita. Michael Kiwanuka, Home Gang, qui su Radio Monte Carlo. Complimenti da parte nostra, proprio all'ufficio sì, musica. Non è che uno se la voglia cantare e suonare. Take It Easy termina qui, ma torniamo lunedì a partire dalle 18. Vi ringraziamo ancora una volta per averci scelto. Ringrazio personalmente Tamara Donà.
1: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo,
0: Dario Rizzuto in regia. Bravissimo,
1: bravissimo.
0: Bravo, bravo. Percorso netto.
1: È stato
0: stasera
1: un piacere.
0: Clamoroso. Serena Mazzone in redazione. No, è bravissimo, Dario. Si scherza. Serena Mazzone in redazione. Teresita Fogli invece al centralino.
1: Un buon fine settimana a voi. Arrivano le breaking news di TGcom 24. A seguire In Viaggio con Di Maggio.
0: Vai,
1: un abbraccio.
0: Mauri! Ciao. Ciao, buon weekend.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: L'ora esatta con...
10: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 4 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
12: Una buona serata da Virginia Giacomin. Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra che sarà firmato oggi a Washington, lo riferisce Axios. Intanto sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz, dopo attacchi iraniani contro le navi. Teheran ha violato il cessate il fuoco, scrive Trump su Truth. In Venezuela almeno 589 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani, ma ne mancano all'appello 35. Si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. Circa 100 soccorritori coordinati dalla Protezione Civile Italiana sono diretti a Caracas. Dopo le annunciate dimissioni di Donnarumma dalla guida di FS, i trasporti ferroviari ancora nella bufera per un attacco hacker a Trenitalia. I pirati informatici hanno violato i dati personali dei passeggeri, ma, assicura l'azienda, l'accesso abusivo non ha riguardato gli estremi per i pagamenti, solo i titoli di viaggio. L'ex amministratore delegato di FS ed RFI, Mauro Moretti, si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. «Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato», ha detto l'ex manager. Emergenza caldo. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto per il calore in auto a Marsiglia. La Francia conta 55 vittime. Il ministro dell'Interno vieta la vendita di alcolici. Se in Gran Bretagna è record di caldo a giugno con 37 gradi, in Germania il termometro segna 40. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Calcio, Nico Paz resta al Como. I lariani, che hanno ricevuto 9 milioni dal Real per la valorizzazione del giovane campione argentino, pagheranno i 60 milioni previsti dagli accordi. Clausola di recompra per gli spagnoli a 80 milioni. Ai mondiali è la sera del big match Norvegia-Francia alle 21. Fischio d'inizio alla stessa ora per Senegal-Iraq. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Ah! E se non carica lo streaming?
16: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
17: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
18: Radio Monte Carlo. Meteo con
19: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
18: Radio Monte Carlo. Meteo.
20: Una buona serata Daniele Izzo agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'Italia dovrà ancora sopportare diversi giorni di gran caldo a causa dell'anticiclone nordafricano, anzi le temperature purtroppo sono destinate ad aumentare ulteriormente. Il picco si toccherà tra domenica e martedì, quando le temperature toccheranno valori elevati in tutta Italia, anche al centro-sud. Al nord però si potrebbero anche battere alcuni record. Per quanto riguarda il tempo, saranno giornate prevalentemente soleggiate. In questo fine settimana però i temporali si concentreranno sui settori alpini, mentre invece lungo la dorsale appenninica i fenomeni saranno decisamente più scarsi e isolati. Nel Principato, fine settimana di gran caldo, tanto sole, venti deboli e mare calmo. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
18: Radio Monte Carlo Autotraffic.
21: Questa è la situazione su strade, autostrade, veicoli scortati lungo la 13 tra Rovigo Sud e Villa Marzana, Rovigo verso Padova. In Lombardia c'è invece un veicolo in panne sulla carreggiata lungo la 7 tra la barriera di Milano e Binasco in direzione Genova. In Toscana sulla 1 code causate dal traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci verso la capitale. C'è un veicolo fermo sul tratto umbro della stessa 1 tra Orvieto e Attigliano per chi è diretto verso Roma. Una perdita di carico invece segnalate in Liguria sulla 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi è diretto verso Milano. Un'ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 115, la sud-occidentale Sicula, con un incidente all'incrocio Niscemi in direzione incrocio Trapani, statale 113, settentrionale Sicula. È tutto, invitiamo alla prudenza, alla guida.

0: Era John Legend e noi siamo la radio ufficiale del suo tour italiano che toccherà Roma il 2 luglio, il 5 Lucca, il 6 Marostica e il 24 luglio Ostuni.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, un saluto a tutte e tutti voi che ascoltate Radio Monte Carlo tutto il giorno, dal mattino alla sera. Dopo Take It Easy con Giancarlo e Tamara, arriva In Viaggio con Di Maggio, due ore dedicate a viaggi e destinazioni, ma anche a enogastronomia e vela, vela stasera. In regia c'è il giovane Rick Brambilla e la playlist è stata compilata da Paolo Ravasi. Partiamo con Bruno Mars, Adjust My.

0: Gladys Knight da 007 License to Kill. Sono Di Maggio e tra poco vi parlo di Alicante, che ho visitato anni fa la mattina presto, perché sono più belle le città quando si svegliano. Poi fa troppo caldo, c'è troppa gente. Alicante con il suo castillo di Santa Barbara che domina il porto. Ricordo che faceva un gran caldo anche allora, e nel sud della Spagna d'altronde. Vi racconto di Alicante tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: No! Sì! Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

E abbiamo ascoltato Janet Jackson qui su Radio Monte Carlo. E andiamo ad Alicante, in Spagna, all'altezza di Formentera più o meno, una bella città affacciata sul Mediterraneo, una città fondata dai Fenici, conquistata poi dai Romani, vissuta dagli Arabi. E la Explanada de España è il cuore pulsante di quella città, con i vari chioschi di giornali e di fiori. La Explanada praticamente è il lungomare di 1,5 km, un paseo con doppio filare di palme, pavimentato mosaico, con 6 milioni di tessere di marmo di più colori che a seconda della luce del sole prendono sfumature diverse. La Esplanada de España è come le Ramblas di Barcellona, ma invece di salire verso il centro città, diciamo, si costeggia il porto. Alicante è un posto dove non c'è fretta. Io con calma sono salito al Castillo de Santa Barbara con l'ascensore scavato nella roccia viva, bellissimo, già quello è un'avventura. Arrivi in cima e il mare è ovunque, bianco di luce, e sotto c'è la città e il porto. Poi sono andato in giro nel barrio di Santa Cruz, la parte vecchia di Alicante, viuzze che non si capisce bene dove portano, scale dipinte di azzurro, ricordo, erano già le 2:30 del pomeriggio, che poi è l'ora in cui gli spagnoli si mettono a tavola, mentre da noi le cucine dei ristoranti chiudono, già ti guardano male se ti presenti alle 2:30. E allora mi sono fatto guidare dagli odori. Niente menù turistico, non sono stato a leggere i cartelloni fuori. Dove ho sentito profumo di aglio e di limone sono entrato e ho ordinato quello che avevano ordinato quelli nel tavolino accanto, e non so ancora adesso come si chiamasse quel piatto, ma era buonissimo. Ad Alicante, Spagna, e adesso sentiamo Ella Langley con Choosing Texas su Radio Monte Carlo.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: I love you when you're under my skin.
1: Erano le due grandi voci di Frank Sinatra e di Bonovox, i duetti che Sinatra, sentendo la fine avvicinarsi, ha voluto consegnare ai posteri, lui insieme ai cantanti del momento, a rifare i vecchi classici come questa I Got You Under My Skin. Tra poco andiamo in Val di Chiana, in Toscana, dove c'è un antico borgo agricolo fortificato che è stato restaurato con cura rispettando ogni dettaglio ed è una meraviglia. Vi racconto la storia di Gargonza tra poco.
2: In viaggio con Di Maggio.
3: Solo su Radio Monte Carlo.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

Era La musica che gira intorno, un capolavoro di musica e di testi di Ivano Fossati, qui su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio e una volta, per cercare un posticino tipico dove mangiare, sono uscito dall'autostrada del Sole a Monte San Savino e, viaggiando su quella provinciale, mi ha incuriosito un borgo fortificato che sta proprio in cima ad una collina ricoperta di boschi. Si vedeva la torre merlata da lontano e le case di pietra attorno e mi è bastata una piccola ricerca su internet. Quel posto si chiama Gargonza. Dante Alighieri vi passò i primi giorni del suo esilio nel 1303. Poi nel 1307 il castello subì un attacco molto duro da parte delle armate fiorentine, a cui però la popolazione riuscì a resistere. Nel 1381 il borgo e il castello vennero venduti alla Repubblica Senese per poi essere rioccupati dopo 4 anni dai fiorentini. Un evento che portò alla rivolta degli abitanti e alla distruzione del borgo da parte dell'armata della signoria fiorentina, che lo rase al suolo, ad eccezione del cassero, cioè la torre merlata quadrata che esiste ancora oggi, quella originale. Gargonza dal 1444 divenne una piccola comunità agricola e lo rimase per secoli. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la fine della mezzadria, il borgo perse tutti i suoi abitanti. Gargonza rimase quasi disabitata e in rovina, ma a partire dagli anni 70 il conte Roberto Guicciardini Corsi Salviati l'ha fatto restaurare con cura questo borgo, rispettando ogni dettaglio storico, ed è una meraviglia che oggi è diventato un albergo di charme, circondato da 500 ettari di boschi, molto autentico, in una natura bellissima, il borgo castello di Gargonza, un hotel diffuso in Val di Chiana. E adesso ascoltiamo i miei preferiti, Jungle, ma col brano di un paio di anni fa, Back on 74.

0: con le All Saints siamo arrivati alle breaking news con Meteo, ma prima segnale orario.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: L'ora esatta con...
4: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 3 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente, perché Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato a Washington l'accordo quadro che spiana la strada alla pace. La firma avvenuta nella sede del Dipartimento di Stato americano. Secondo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l'intesa è anche un duro colpo per l'Iran. Per il segretario di Stato americano Rubio, l'accordo è solo un primo passo. Cambiamo argomento. Aggiornato a 920 vittime accertate, il bilancio del doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Sono oltre 50.000 le persone che mancano all'appello, migliaia i feriti. Il nostro ministro degli esteri italiani dice che tra le vittime ci sono anche 3 italo-venezuelani. In queste ore si sta scavando a mani nude tra le macerie nel tentativo di trovare persone ancora in vita. I soccorritori lamentano i mezzi inadeguati per fare fronte alla grave emergenza. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari in partenza a vigili del fuoco e volontari italiani. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito in carcere. 32 furono le vittime, un centinaio i feriti, confermate le condanne anche per gli altri imputati. E siamo al calcio con i mondiali. Norvegia e Francia in campo per la partita che vale il primato nel gruppo I. Si gioca anche Senegal-Iraq. In precedenza vittoria della Turchia 3-2 sugli Stati Uniti, già qualificati ai 16esimi, mentre la Turchia di Montella è già eliminata. Chiudiamo con la lirica Vanessa, opera di Samuel Barber su libretto di Giancarlo Menotti. Ha aperto la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, direttrice Sora Elizabeth Lee, per la regia di Leo Muscato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo. Meteo con...
10: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata Daniele Izzo agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'Italia dovrà ancora sopportare diversi giorni di gran caldo a causa dell'anticiclone nordafricano, anzi le temperature purtroppo sono destinate ad aumentare ulteriormente. Il picco si toccherà tra domenica e martedì, quando le temperature toccheranno valori elevati in tutta Italia, anche al centro-sud. Al nord però si potrebbero anche battere alcuni record. Per quanto riguarda il tempo, saranno giornate prevalentemente soleggiate. In questo fine settimana però i temporali si concentreranno sui settori alpini, mentre invece lungo la dorsale appenninica i fenomeni saranno decisamente più scarsi e isolati. Nel Principato, fine settimana di gran caldo, tanto sole, venti deboli e mare calmo. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
5: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Phonic in apertura della seconda ora. E adesso su Radio Monte Carlo parliamo di sushi, che piace alle ragazze, tutte pazze per il sushi. Ma due cose vanno spiegate. Io ho conosciuto un campione di sushi che è stato a Tokyo a rappresentare l'Italia, Diego, e che mi ha parlato, mi ha introdotto all'arte e alla raffinatezza della preparazione. Per mangiare un piatto di sushi dovete cominciare dal sapore più leggero e procedere verso quello più forte. Bisogna sapere quali sono i pezzi di pesce più leggeri. Beh, d'altronde, come si farebbe con la degustazione di un piatto di formaggi italiani, no? Non si parte subito dal gorgonzola. E poi lo strano è che il sushi è di origine cinese e non era neanche una pietanza, ma un metodo di conservazione. Ancora oggi nel sud-est asiatico il pesce viene conservato avvolgendolo nel riso cotto, ed è così che è arrivato in Giappone. La fermentazione del riso crea un ambiente così basico da permettere la conservazione del pesce per mesi. Ma a proposito di freschezza, ecco, il sushi di qualità bisogna saperlo riconoscere. E non è quello dei all you can eat. Bisogna guardare l'aspetto fisico del pesce, annusarlo, sentire dall'odore, anche se è fresco, fare anche attenzione a texture e consistenza. E infine a assaporare bene il gusto. Ma tanto lo so che lo affogherete nella salsa di soia ben salata e non sentirete niente, come ho sempre fatto io d'altronde. E adesso sentiamo Malika Ayane con una possibilità.

0: Era Madonna su Radio Monte Carlo e tra poco vi parlo di Ibiza, che è grande quasi il doppio dell'isola d'Elba. È lunga 45 km, larga 25, ci abitano circa 100.000 persone. Ovviamente l'estate la popolazione si moltiplica e si moltiplica per 10. Parliamone dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

Belloges, la grande musica di Style Council qui su Radio Monte Carlo. E Ibiza non è solo trasgressione, è il posto delle discoteche, della musica da ballare. Ah, beh, io ho un amico che abita a Ibiza, magari lo conoscete di nome, Franco Moiraghi, un vecchio DJ produttore, ci conosciamo da più di 40 anni con Franco. E nei secoli Ibiza ha dovuto difendersi dagli attacchi dei pirati. E le mura che si vedono oggi nella città alta furono costruite nel 1500 per difendersi appunto dalle incursioni fulminee dei pirati. C'era addirittura una serie di chiese con dei muraglioni belli spessi e avevano anche i cannoni sul tetto quelle chiese. La parte di Ibiza più bella da visitare è il quartiere di Daltvilla, cioè la parte vecchia della città che sovrasta il porto, perché c'è anche qualcuno che fa un po' di visite culturali a Ibiza, non solo spiaggia al pomeriggio e nottate in discoteche e in giro per locali. Che poi gli abitanti di Ibiza sono tranquillos, come dicono loro, cioè in pace con la natura. Ibiza era un posto di hippies negli anni 60 proprio per questo, e di recente ha ripreso questa tendenza molto yoga e salutistica per controbattere il nightclub esasperato. E adesso sentiamo Olivia Dean su Radio Monte Carlo.

0: Era Ossigeno da Raff, e non c'è solo Viareggio che è collegata da tempo con il Principato di Monaco e adesso ancora di più con The Crossing, ve ne ho parlato, la gara di traversata pedali su water bikes. Anche Venezia ha dei legami nautici con Monte Carlo e ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
1: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
1: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights Club.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
16: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
17: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
18: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
19: Musica, energia e divertimento.
20: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
21: Team Battiti Live!
20: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

Era la voce inconfondibile di Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo. E domani e domenica a Venezia una flotta di imbarcazioni d'epoca si contenderà il trofeo Principato di Monaco, le vele d'epoca in laguna nelle acque del Lido di Venezia. Questa 13ª edizione lega per la prima volta lo sport velico e la tutela del mare con il coinvolgimento della Fondazione Prince Albert II de Monaco per l'Italia. Ci sono due regate in calendario al Lido di Venezia, ma domenica mattina invece alle 11 ci sarà la veleggiata lungo le rive del bacino di San Marco, così la gente da terra potrà vedere queste belle barche d'epoca con le loro vele spiegate, delle vecchie signore dei mari che si pavoneggiano un po', facendosi ammirare per come sono ancora in forma, come la bellissima Serenity del 1936 o il Cutter Aurico della Marina Militare Italiana Sorella del 1858. E dalla Romagna arriverà una piccola flotta di passatore. Passatori sono degli scafi in legno lunghi 8 metri e mezzo, costruiti in 136 esemplari tra gli anni 70 e 80 dal cantiere Sartini di Cervia. Insomma, una bella festa della vela che è anche un ponte simbolico tra il Principato e la Serenissima, sostenuto dal console onorario di Monaco a Venezia, Annalicia Balzan. Allora, questo weekend, 13ª edizione Trofeo Principato di Monaco, le vele d'epoca in laguna al Lido. E adesso ascoltiamo Harry Styles.

0: E dopo questo disco siete pronti per entrare nel Monte Carlo Night Club? È il privé con la house music più raffinata per fare da colonna sonora alla vostra serata di venerdì in giro per locali. Se andate in giro per locali, ma è perfetta anche per rimanere a casa a vedere i mondiali con gli amici, eh? Buona serata e non dimenticate di ascoltare i programmi dei nostri colleghi nel weekend. Ci sentiamo lunedì da Malaga e Spagna. Buon fine settimana da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: L'ora esatta con...
12: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo 2 ore per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
14: Nick the Nightfly. Monte Carlo Nights. Club. Nights.

0: su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, buona serata da Nick the Nightfly e benvenuto al nostro programma dedicato alla musica dance che ci porta dentro questo fine settimana. Dopo il viaggio dal nostro Mr. Maggio, Maurizio, che saluto. Ciao Mauri, buona serata e buon weekend a te. Benvenuto a The Night Team, Marco Foloni, Beppe Ungaro e in regia con noi questa sera il nostro DJ Mr. Luca Honori. Ciao Luca, un abbraccio. Abbiamo un bel viaggio con i grandi produttori della musica internazionale, ma anche stelle dal mondo della musica dance italiana. Cominciamo il nostro viaggio nella musica da club con un artista della Germania, si chiama Minus 8, il suo progetto si chiama Minus 8, ovvero meno 8, e insieme con lui la cantante americana che si chiama semplicemente Belle. Chissà, sarà un omaggio a Billie Holiday, il loro brano Forbidden Lover, un amante proibito. Monte Carlo Nights Club with Nick the Nightfly, the best dance music every Friday night. Ascoltiamo Forbidden Lover. Nice one.
2: Yeah.

0: Monte Carlo Night Club.
1: Monte Carlo Night Club.
0: A new world of music. It's Monte Carlo Night Club.
1: Stay with us. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Monte Carlo Nights Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Solo su Radio Monte Carlo.

Si chiama Come On, Come On, musica di Scott Harkest on Monte Carlo Nights. In questo caso il DJ produttore Scott Harkest ha passato il suo brano a un altro celebre DJ di New York, Joe Clazel, che ha rifatto il mix che si chiama The Sacred Rhythm Version Suite dal brano Come On, Come On. Un abbraccio da Nick, state ascoltando Monte Carlo Nights Club for the Weekend. Adesso dall'Italia l'incontro con Mickey Moore, Andy T, Gianni Bini e la voce di Angela Johnson con il loro omaggio alla musica degli Earth, Wind & Fire. Ascoltiamo In the Stone.

0: A tra poco con Monte Carlo Nights Club. Club.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: In vacanza porto tutto.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: One, two, three, four.
5: Monte Carlo Nights Club.
6: Monte Carlo Nights Club. The finest music from the best artists around the world.
5: Monte Carlo Nights Club. Solo su Radio Monte Carlo.
4: Four, three, two.

Buona serata, state ascoltando Radio Monte Carlo con Nick the Night Fly, il nostro viaggio nella musica dance italiano ed internazionale. Qui abbiamo ascoltato un omaggio a un grande personaggio della musica di Capo Verde.

verde, che era Cesaria Evora. Suo brano Sodage qui viene rivisitato, remixato e interpretato dalla voce di Anané, moglie di Louis Vega, e il suo gruppo The Elements of Life. La musica che ascoltiamo adesso è quella con Carlita insieme con MYD, e ascoltiamo See It As a Sign on Radio Monte Carlo.

0: to move to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
1: Un'emozione lunga, una notte.
2: Nice one.
1: Monte Carlo Night Club. Club. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo Night Club.
1: Ritorna tra poco.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: L'ora esatta con
8: Prime Day di Amazon. Hai ancora solo un'ora per approfittare delle grandi offerte. Vai subito su Amazon.it e approfitta del Prime Day. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
10: Monte Carlo Nights Club. Nights Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Club. Solo su Radio Monte Carlo.

la musica di Monte Carlo Nights Club for the Weekend con gli Zero Seven, un gruppo londinese che abbiamo seguito molto anche a Monte Carlo Nights. Il loro brano Home qui è stato remixato da Ben Watt, che è uno dei membri fondatori degli Everything But the Girl. La voce che ascoltiamo adesso è di un artista americano che ha vissuto in Italia per tanti anni, avendo anche successo come cantante, Wendy Lewis. Qui Wendy si trova insieme con Jeron e la loro collaborazione che ascoltiamo, che si chiama Odyssey. On Multicolor Nights Club for the Weekend, la voce di Wendy Lewis.

0: Monte Carlo Nights Club.
1: Torna tra poco.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Sa

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Stai ascoltando
8: Monte Carlo Nights Club.
7: Club.
9: Monte Carlo Nights Club. A different style. A different choice of music. Only on Radio Monte Carlo.

Monte Carlo Night Club for the Weekend, Franco Mulera con il suo brano Es Vedrà, un brano dedicato a questo luogo magico, mitico, che si trova ad Ibiza, in questa isola, questa roccia, che è anche una riserva naturale, dicono che è il cuore spirituale di Ibiza. Franco De Molero, adesso la musica che ascoltiamo al Monte Carlo Nights è quello con Dave Lee, che incontra Maurice Rose e Michael Gray, e ascoltiamo What About My Love, e qui abbiamo anche un campione del brano What About My Love di Johnny Taylor degli anni 80, che è stato usato anche in Lola's Theme. On Monte Carlo Nights, with Nick the Night Flight nel nostro club, What About My Love.

0: night. Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club. A different style, a different choice of music.
0: Monte Carlo Nights Club.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Corrida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

regole del riciclo perfetto su corede.it. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Prese, ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
1: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Stai ascoltando
7: Monte Carlo Nights Club.
6: Club.
8: Monte Carlo Nights Club. A different style, a different choice of music. Only on Radio Monte Carlo.

si chiama The Cure and the Cause, ovvero in italiano La Cura e la Causa, remixato da un dottore, ma un dottore della musica, Dr. Packer. Qui abbiamo sentito la voce di Tracy Kay insieme con gli Fish Go Deep in questo brano che fu un successo della musica dance nel 2006. Adesso Stacey Kidd featuring Tiffany Jenkins nel nostro club for the weekend.

0: E questa sera il nostro club chiude con la musica di Roosevelt e un remix che si chiama The Midnight Version, perfetto per questo orario, è il Runaway Automatic. Io vi aspetto tutte le notti qui on Radio Monte Carlo dalle 22 con il nostro volo nel mondo delle musiche di Monte Carlo Nights, e ogni sabato e domenica c'è l'incontro con Maggie e il suo viaggio all'interno dei grandi artisti e i successi che hanno reso Monte Carlo Nights uno dei programmi radiofonici più longevi e seguito nella storia della radio. Un abbraccio a Luca Onere insieme con me questa sera. Ciao Luca, buon weekend a te e buon weekend a voi amici ovunque andate, spero sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. The Nick the Nightfly, nice one, ciao for now and have a great weekend.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: RMC R&B.
3: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys, If I Ain't Got You.
4: Everything.
2: Mariah Carey,
4: yeah.
2: We Belong Together.
5: Who's gonna take the place? There ain't nobody bad. Oh, baby, baby, we belong together.
2: Toni Braxton, Breathe Again.
3: Coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Welcome to Buddha Bar Monte Carlo.
6: Buddha Bar Monte Carlo.
2: From the Principality of Monaco. Buddha Bar Monte Carlo. Il club più esclusivo del mondo. An hour of special mixed music by Papa DJ. Best lounge music, chill out, ethno beat, and much more.
6: And much more.
2: Buddha Bar.

0: Water Bar Monte Carlo, il locale lounge più esclusivo, solo su RMC.
1: Special Mixed Music by Papa DJ.

0: rester avec moi?
1: Torna tra poco. Stay with us.
2: Paris, Mosca, New Delhi, Dubai.
3: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
2: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: Buddha Bar.
1: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
0: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
1: Su Radio Monte Carlo.

0: torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte

Oda Bar Monte Carlo, il locale lounge più esclusivo, solo su RMC. Special Mixed Music by Papa DJ.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.